0: scoprire alcune creazioni meravigliose e anche a scoprire l'evoluzione della scienza, dell'esoterismo e dell'arte attraverso gli anni. È un luogo che sta appena al di là della percezione comune. È uno spazio in cui la nostra coscienza si può espandere e arrivare a vedere l'invisibile. Nei tempi recenti c'è stato un aumento dell'interesse nei confronti dell'arte medianica e visionaria, e qui vediamo alcune delle mostre che sono state allestite appunto in anni recenti. È una forma artistica che trova le sue radici nelle forme di spiritualismo e teosofia che si sono sviluppate a partire dalla fine del XIX secolo. Potreste forse avere sentito nominare un'artista che si chiama Hilma af Klint, che è stata un'apripista, ma un'altra cosa importante che ha fatto è stato quello di illuminare anche il percorso di altri artisti. E la cosa positiva è che questi slanci a cui stiamo assistendo non stanno mostrando alcun segno di rallentamento. E l'ultimo in ordine di tempo sta per arrivare a Milano a ottobre, a Palazzo Morando a Milano. Fata Morgana, Memoria dell'Invisibile. È una mostra che è curata dalla Fondazione Nicola Trussardi, di cui è presidente Beatrice Trussardi, e che è curata da Massimiliano Gioni, Daniel Birnbaum e Marta Papini. E l'obiettivo della Fondazione è quello di esplorare territori appunto inesplorati e di fornire una narrazione alternativa. Molti degli artisti di cui parleremo oggi fanno parte di questa mostra, e quello che voglio fare oggi appunto è cercare di rappresentare la grande ricchezza di questa tipologia, di questo genere di artisti, gli artisti appunto visionari e artisti medianici. E stiamo parlando dell'arte che spinge in là i confini dell'arte tradizionale. La mostra inizia come punto di partenza con la poesia di André Breton del 1940, Fata Morgana, ed è ispirato dalla figura appunto nota dai racconti di Re Artù. E come molte delle donne di cui parleremo oggi, Fata Morgana era una figura estremamente forte, una donna indipendente che aveva delle abilità incantatrici. L'arte medianica consiste appunto nella comunicazione con l'invisibile e nell'apertura di canali per far passare dei messaggi. E ne vediamo qualcuna qui, sono le veggenti, le chiaroveggenti, le sibille, le emarginate, che agivano da intermediario fra il mondo terreno e il mondo spirituale. E fra queste ci sono anche le sibille greche che trasmettevano gli oracoli di Apollo, oppure Hildegard von Bingen, una nota anche come la sibilla del Reno, che per tutta la vita ha avuto delle visioni molto importanti e molto frequenti. Possedeva la saggezza cosmica, era anche una compositrice, lavorava e interpretava i messaggi delle piante ed è riuscita con queste sue abilità anche a conquistare una posizione molto importante all'interno dell'ambiente spirituale. Adesso vorrei aggiungere la figura di Margaret Cavendish, che era attiva nel XVII secolo, che era nota come filosofa naturalistica e che era anche una scrittrice. E qui la vediamo splendente, sostenuta da Apollo e da Atena, in una posizione che appunto ci dimostra che cosa voleva raggiungere. Nel 1667 è stata la prima donna a far parte e a seguire le conferenze alla Royal Society britannica. Ma la cosa interessante è che Margaret sapeva che non avrebbe potuto raggiungere lo stesso livello raggiunto dai suoi colleghi uomini. E quindi si è rivolta alla letteratura, alle arti, e nel 1666 ha scritto un libro intitolato The Blazing World, il mondo fiammante. Era il racconto di una donna, un'utopia visionaria, che metteva in scena un'imperatrice. Ed è stato il primo romanzo di fantascienza scritto da una donna. In questo romanzo vediamo uno scambio con creature ibride umane ed animali, e creature che avevano, diciamo, una pelle, un aspetto che comprendeva tutte le sfumature dei colori dell'arcobaleno. Lei stava quindi cercando di divulgare le sue idee grazie all'espediente della fiction. Aggiunse nel libro degli elementi esoterici, per esempio rappresentando se stessa come anima astrale viaggiatrice. Aveva visioni, punti di vista non ortodossi, credeva che la materia e lo spirito potessero non essere, esserci senza essere necessariamente visibili. Credeva che i pensieri o la coscienza avessero una vitalità propria. Credeva che la mente e l'anima non fossero separati, ma che fossero semplicemente forme diverse di materia. Era una materialista e questo la rende molto diversa dai medium che arrivarono dopo di lei, che invece credevano nell'immaterialità. Ma la cosa che unisce questi due gruppi è che entrambi hanno sfidato il sistema patriarcale, mettendo in discussione le credenze delle persone che vivevano in quegli anni. E attraverso, appunto, agendo sul loro pubblico, volevano fare in modo che anche le altre persone vedessero le cose in modo diverso. Ma comprensibilmente non fu riconosciuta ai tempi in cui era in vita, e solo recentemente sta essendo riscoperta. Ai suoi tempi veniva considerata come pazza. E effettivamente questo era Mad Madge, diciamo, era un po' il nomignolo che aveva, come se fosse Margherita la pazza. Proprio in quell'anno, nel 1666, quando lei scrisse il libro, il mondo aveva gli occhi puntati su Isaac Newton, che dimostrò che il prisma poteva essere visto attraverso questo pezzettino di vetro. E questo aprì delle porte, perché con la vista normale non era possibile vederli questi colori. Quindi, se pensiamo al prisma come l'interfaccia fra il visibile e l'invisibile, possiamo, ed è quello che ho cercato di mostrare qui in questa diapositiva, con questa pittura di Ethel Le Rossignol, che mostra tutte le aure prismatiche che galleggiano intorno a noi. E più avanti è stata Annie Besant, la capa della società teosofica, a parlare di questi argomenti, dicendo che era una rappresentazione di colori vivaci, luminosi, delicati, che sulla Terra non erano mai stati visti. Passiamo da Newton all'inizio del 1800 per incontrare Sir John Herschel, grande scienziato, grande astronomo, ma la cosa di cui vorrei parlarvi io sono le sue opinioni sulle visioni sensoriali. Era convinto che la storia della visione avesse un aspetto sia scientifico ma anche astratto. Diceva di vedere pattern, forme geometriche con gli occhi sia aperti che chiusi, come vedere un caleidoscopio nel sensorium, e sosteneva che questi colori si riproducessero come per miracolo, senza un controllo da parte sua. Disse di vederlo come un pensiero, come una forma di intelligenza che operava all'interno del nostro organismo, ma come se non facesse parte della nostra personalità. Ed è stato il suo spostarsi nell'ambito metafisico che veramente ha aperto la strada per tutti i medium che hanno iniziato a operare da quel momento in avanti. Sembrava loro che questa fosse la prima validazione scientifica del loro lavoro. Ed è stato anche, si è interessato anche ai movimenti surrealisti, ed è stato nominato e menzionato da Breton nel testo Le Message Automatique. Stiamo quindi guardando ai limiti della percezione. Parlerò solo brevemente di alcune delle influenze che vediamo qui. Abbiamo Carl von Reichenbach, che nel 1850 scoprì quello che lui definì la forza odica o vitale. Disse che era come vedere i colori più radiosi, come se stesse osservando una luminescenza in forme intorno a lui, oppure come fossero delle fiamme o dei fasci di luce molto forti. E vogliamo anche parlare di Mesmer e del mesmerismo. Qui siamo intorno negli anni del 1700. Il mesmerismo diventò più avanti una forma di intrattenimento, quindi a questo punto il mesmerizzatore o ipnotista metteva un soggetto in stato di trance. Succedeva però che questa persona non solo fosse curata di eventuali disturbi, ma iniziavano anche ad accadere cose strane. Parlavano di visioni in cui questi soggetti erano in grado di vedere vedere all'interno del corpo di altre persone, oppure capaci di vedere il futuro. Capitava anche che si mettessero a esercitare atti creativi straordinari, parlavano magari in lingue diverse oppure recitavano poesie. E abbiamo l'esempio di Frederica Hauffe, che era capace di disegnare con incredibile precisione, delle sfere solari. Insieme al grande artista William Blake, Frederica Hauffe si è rivelata essere una delle più grandi e più forti influenze nell'arte medianica. Ed è stata sicuramente un'influenza anche per Anna Howitt, che vediamo qui, una delle persone che seguiva appunto queste serate di ipnosi. E più avanti ha fatto parte del movimento dello spiritualismo. E questi erano movimenti in cui appunto i medium prendevano il posto dei sonnambuli. Lo spiritualismo era aperto, era profondamente democratico, aperto a tutti, al di là del genere e dell'età. Rappresentava un'opportunità rara di dare una voce anche alle donne. E per una persona, per un artista come Anna, frustrata per tutte le costrizioni e gli impedimenti imposte alle donne nel mondo dell'arte, era una liberazione importantissima. L'idea di creare arte senza un controllo consapevole si chiamava automatismo, e l'artista sembrava di essere guidato da una forza invisibile. Nel caso di Anna, i grandi maestri che guidavano la sua arte erano grandi artisti come Raffaello o William Blake. Questo solleva delle questioni relative all'autenticità e all'agentività, che sono questioni interessanti. Per Anna c'era però sempre uno sguardo femminista, e ha sempre posto le donne al centro della sua arte. Voleva trasmettere messaggi di empowerment femminile. Se il lavoro di Anna era un lavoro essenzialmente figurativo, possiamo guardare a un'altra artista, Georgiana Houghton, che iniziò a disegnare nel 1861 usando una planchette, come vediamo sulla slide. Erano lavori astratti che davvero spingevano oltre i limiti dell'arte in quegli anni. Volendo condividere la sua produzione artistica, nel 1871 ha allestito una personale a Londra, mettendo in mostra 150 sue opere. La stampa rimase piuttosto sbigottita e non sapeva bene come commentare il suo lavoro. Una delle recensioni faceva riferimento a 150 dipinti bagnati che sembrano appesi alle pareti. Un altro critico fece riferimento al lavoro di Anna come se fossero una serie di cestini di lavoro a maglia che sono stati messi in disordine da una forchetta. La mostra non fu un successo, ma in quel momento stava accadendo qualcos'altro in quegli ambienti, ed era il movimento di materializzazione. E invece di osservare, di vedere appunto il lavoro di Georgiana, fecero più scalpore i lavori che possiamo definire come apparizioni di fantasmi. A quanto pare era l'ectoplasma che emanava dal corpo del medium che era in grado di creare queste forme. Quindi l'artista ricatturava questa esperienza in un secondo momento, come vediamo qui. Ma potevano anche essere fotografati, come successe intorno al 1870. E comprensibilmente la stampa invece in questo caso fu molto entusiasta. Era la dimostrazione che eravamo circondati dagli spiriti. In Italia il medium più famoso in questo ambito era Eusapia Palladino. Presentò di fronte alle menti scientifiche più prominenti di quegli anni persone come Madame Curie, Henri Bergson, Sir Oliver Lodge, e astronomi come Camille Flammarion e Giovanni Schiaparelli. Stava accadendo anche la fotografia spirituale, che consentiva di fotografare cose invisibili. E la cosa fondamentale è che in questo caso, dopo lo sviluppo della fotografia, l'apparizione poteva essere riconosciuta come una persona che era passata miglior vita. Era quindi una dimostrazione del fatto che la coscienza può sopravvivere. E questo portò un conforto enorme per le persone che operavano in questo settore. Anna e Giorgiana, di cui abbiamo parlato, hanno fatto parte di questo movimento. Siamo intorno al 1880 ed è il periodo in cui molte società di ricerca in questo ambito vengono fondate, come per esempio la Society of Psychical Research. Erano essenzialmente interessate a studiare la fotografia spirituale e la materializzazione spirituale piuttosto che forme artistiche. Quindi a questo punto della storia l'arte medianica passa in secondo piano e d'altro canto invece la fotografia spirituale e la materializzazione spirituale vengono costantemente accusate di frode. Quindi nasce una nuova generazione di artisti medianici e visionari che studiano il fenomeno dell'emanazione. Invece quindi di interessarsi alle apparizioni di fantasmi, questa nuova generazione di artisti guarda a fenomeni come le onde sonore, l'elettromagnetismo, l'etere, gli atomi, le radiazioni, l'elettricità, e tutti questi elementi stavano appunto confondendo i limiti fra il mondo fisico e il mondo materiale. Non era possibile vederli, ma credevamo che avessero una forma, ed era in questo frangente che gli artisti cercavano di trovarla. Quindi un'area che fu esplorata maggiormente era l'idea del pensiero. Hippolyte Baraduc, per esempio, voleva fotografare il pensiero e queste energie a forma di spirale che vediamo rappresentate qui sono quelle che appunto lui cercava di rappresentare, chiamandole photographs, cioè fotografie del pensiero, con un gioco di parole. Un'altra persona molto importante in questo ambito era Annie Besant, convinta che ogni pensiero potesse creare una vibrazione e che appunto fosse possibile rappresentarla. Posso solo immaginare quanti pensieri stanno galleggiando intorno a noi in questo preciso momento. Non era un concetto del tutto nuovo, in fondo Margaret Cavendish aveva già parlato della vitalità espressa dai pensieri e anche Georgiana Hughes aveva parlato della forma del pensiero. Vediamo alcune delle altre figure più influenti di questo lavoro nel rendere visibile l'invisibile. Abbiamo Marconi e il telegrafo senza fili, le teorie sull'elettromagnetismo e sull'etere di Sir Oliver Lodge, che riteneva che l'etere fosse l'area in cui viveva il mondo spirituale. Ci sono i raggi X introdotti da Röntgen nel 1895. Alcuni invece guardavano alla coscienza, come per esempio Benjamin Bett, che introdusse una teoria dell'evoluzione della coscienza umana attraverso una rappresentazione di diagrammi geometrici che avevano in alcuni casi una forma floreale. E questo era un aspetto molto importante, perché l'aspetto floreale era molto presente nell'arte medianica e i medium la videro come una validazione del fatto che non stessero solamente dipingendo fiori, ma prodotti del mondo spirituale. Betz era convinto che fosse possibile per tutti noi sviluppare delle doti di chiaroveggenza e di ascolto chiaroveggente. Riteneva che la matematica svolgesse un ruolo importante in questo metodo. Ed è qui che entra in gioco Charles Howard Hinton insieme alle sue teorie sulla quarta dimensione. Era convinto che se fossimo stati in grado di raggiungere la quarta dimensione, le coscienze avrebbero potuto parlare fra di loro. Riteneva che questo ci concedesse una possibilità di comprensione più profonda fra esseri umani. Naturalmente agli artisti questa teoria piacque molto e lui formò su questa teoria formò l'ipercubo che chiamò Tesseract. C'erano anche le forme sonore. Questa era la teoria di Margaret Watts Hughes, che dichiarò di poter creare un nuovo mondo fatto del suo respiro. Riteneva di poter creare una nuova forma di arte che non era soltanto meravigliosa ma anche miracolosa. Si esibì sia in circoli scientifici che esoterici, e una delle persone che assistette ai suoi spettacoli era ancora una volta Annie Besant, ed era convinta che tutti gli studenti dovessero comprare il libro di Margaret Watts Hughes intitolato Voice Figures. Annie Besant fece una presentazione nel 1895 intitolata Il futuro che ci aspetta, tenendo che tutte queste innovazioni esoteriche, scientifiche, artistiche avrebbero potuto ispirare una nuova generazione di artisti. Diceva che sarebbe stato possibile in futuro vedere colori e sfumature che non erano mai state viste prima. Parlò anche dell'espansione della coscienza che avrebbe consentito di vedere delle bellezze non viste fino a quel momento. Aveva un impatto anche sulla musica, sosteneva che ogni sinfonia sarebbe stata accompagnata da colori meravigliosi. E aveva ragione, questa era la nascita dell'astrazione moderna nel mondo dell'arte. L'aspetto spirituale era una influenza fondamentale che avrebbe appunto avuto un impatto su artisti come Mondriano Kandinsky o anche persone come Ilma Av Klint oppure Kupka, che erano medium attivi. Vale la pena sapere che anche se questi artisti stavano facendo grandi scoperte nell'arte moderna, non esercitarono necessariamente un'influenza sui medium, che ritenevano di avere già istintivamente sviluppato questi aspetti artistici. In entrambi i casi l'obiettivo era evocare una risposta emotiva dall'osservatore. Il pubblico era quindi faceva parte integrante di questa forma di arte, e per i medium era invece fondamentale passare un messaggio dall'aldilà. Gli artisti volevano invece che le vibrazioni della forma e del colore avessero un impatto su chi osservava l'opera. E questo era particolarmente importante per Kupka. Era un esoterico, era un ricercatore e anche un ipnotizzatore. Era convinto che la sua arte avrebbe creato un ritmo cosmico che avrebbe catturato tutti gli osservatori dei suoi lavori, come fossero stati magnetizzati e come stessero vivendo un'esperienza trascendentale. Era anche interessato al suono, ma non era il solo. Qui abbiamo Luigi Russolo, che faceva parte del movimento del futurismo italiano, che ancora una volta si interessava a spingere i limiti più in là. Russolo veniva da una famiglia di musicisti ed era appassionato di musica, e creò un manifesto intitolato L'arte del rumore. E il quadro che vediamo qui, la musica, dimostra come ha trasferito le sue teorie nella bidimensionalità. Russolo era a sua volta molto interessato all'esoterismo, e lo storico Luciano Chessa ha dimostrato le influenze subite da Annie Besant. Abbiamo qui la medium e teosofa Madge Gill, che trasferiva musica sui suoi disegni, e quindi anche lei cercava di rappresentare graficamente le onde sonore. E poi c'è Curlioni, un teosofo, e qui vediamo rappresentata la sua sonata numero 6, con un crescendo di simboli. Vedo il mondo come una grande sinfonia, diceva, e voleva che avessimo o trasmetterci una grande sensazione di trascendenza. Altro aspetto importante della sua produzione è che era un seguace di Camille Flammarion e che introdusse l'astronomia in gran parte della sua produzione artistica. Un'altra area importante dell'arte visionaria e medianica è la convinzione di poter comunicare con altri mondi. E Flammarion ha scritto, come altri, opere di fantascienza, e questo è il suo libro Lumen del 1872. Ancora una volta si trattava di trasmettere idee percepite come controverse con l'espediente della fiction. Era un astronomo affermato, ma aveva delle teorie piuttosto bizzarre. Iniziò a vedere l'apparizione di Marte e di altri pianeti, e anche Marconi volle essere coinvolto quando sostenne che il suo telegrafo senza fili poteva comunicare con Marte. C'erano molti modi diversi da parte degli artisti di rappresentare i pianeti. In alcuni casi erano più astratti, in altri casi più materiali, che seguivano i canali verdi di Schiaparelli. Marconi era una figura particolarmente importante nei confronti di questi artisti, perché si vedevano se stesse come telegrafi spirituali, e dimostrava anche che l'innovazione scientifica e la pratica medianica progredivano mano nella mano. E la cosa straordinaria è che questa attività medianica quasi sempre si svolgeva all'interno delle case, magari seduti intorno al tavolo della cucina e al diciamo, nel rumore, nella giornata quotidiana. Riuscivano a entrare nel regno, nel grande regno metafisico, senza neanche uscire dalla porta di casa. Ed erano capaci di continuare a mantenere, portare avanti la loro pratica anche in tempi molto difficili o in tempi di disordini politici. Questi artisti hanno proseguito nel loro cammino, diventando conosciuti inizialmente all'interno della loro comunità, cosa che condividevano all'interno della loro comunità per aiutarsi a vicenda.
1: For everybody else.
0: Un lavoro catartico per loro, ma anche per tutti gli altri. Capitava che magari allestissero una mostra negli spazi del loro villaggio, anche negli piccoli spazi comuni del loro villaggio. Ma via via appunto la voce si sparge e si vanno a formare delle vere e proprie società e istituzioni spiritualiste. Le conferenze iniziano a svilupparsi, conferenze serie, intorno agli anni 20 del Novecento, e l'arte viene vista come accessibile e anche come uno strumento per comprendere il messaggio spiritualista. Conferenze che si tenevano in circoli teosofici o spiritualisti o antroposofici. Ed è grazie a queste conferenze che anche altri artisti avevano l'opportunità di vedere quello che si produceva in questi circoli e che si poteva instaurare una comunicazione fra questi due ambiti. Capitava che fossero magari divisi dal punto di vista geografico, culturale, economico o politico, ma erano artisti che erano comunque uniti nelle loro credenze spirituali e nella loro arte. E più i confini venivano spinti in là, più diciamo il pubblico, gli osservatori venivano attratti. Simboli esoterici, antichi linguaggi, creature primordiali, figure extraterrestre o paesaggi planetari, tutto questo diventò, diciamo, entrò a far parte della norma nell'arte medianica. E l'influenza esercitata non era solo nell'arte astratta, ma anche all'inizio, negli anni 20 del Novecento, nel movimento surrealista. Non solo Breton, ma anche gli altri surrealisti avevano una grande ammirazione per l'arte medianica. Era soprattutto interessato al fatto che fosse possibile attingere al proprio subconscio. Ma la cosa fondamentale per gli spiritualisti era il messaggio fondamentale che volevano trasmettere. Volevano ricordare le persone che erano passate a miglior vita, volevano poter trovare il conforto sia per loro stessi ma anche offrirlo agli altri. E vediamo in questa fase che anche i lavori artistici rispecchiano questa credenza. Abbiamo i visi disincarnati che sono calati nell'etere che li circonda. Qui per esempio vediamo i lavori di Ada Dean e i volti di Madge Gill, questi visi bellissimi fatti da Carla Bresadola, che chiamava armonie dell'invisibile. Ma non erano solo artisti figurativi, ci sono anche tutti gli aspetti astratti di cui parliamo adesso. Abbiamo gli psychographs prodotti dal medium Madge Donohoe. Lei posava sulla propria fronte le placche magnetiche e una volta sviluppate apparivano dei messaggi. Ci sono anche i pittogrammi di Madge Gill e i lavori geometrici di Milly Canevaro, messaggi che si riteneva fossero trasmessi in lingue estinte. E quindi come delle radio psichiche che arrivavano a trasmettere da altri mondi, e tra l'altro erano per la maggior parte donne che lavoravano in questo modo, un modo molto insolito di vivere e una convinzione da parte loro che avevano una missione da portare a termine. E per molte non è stato un percorso facile da intraprendere, ma dimostrava la loro capacità di resilienza. Ci avviciniamo alla conclusione di questa presentazione, con questi occhi fissi che ci guardano e che ci catturano. La loro energia mesmerica ci stanno mandando un messaggio femminile molto forte, una chiamata ad agire, di rompere gli schemi, di non adattarsi e cercare di portare il cambiamento nel modo che vanno le cose che vediamo intorno a noi. Possono essere interpretate come simboli di tutte le donne, che possono essere delle figure come appunto la chiaraveggente, la sibilla, la veggente, la dea, la medium, Oppure donne sagge, con una saggezza segreta che possono trasmettere. Un ricordo di un tempo e di un'epoca pre-patriarcale. E questo ci riporta a completare il cerchio e ci riporta a Fata Morgana. Sono immagini che sono state create 100 anni fa. Quindi la mia ultima slide vi mostra alcuni degli artisti contemporanei che lavorano in questo momento. Il messaggio è lo stesso, anche se il mezzo è cambiato. Stiamo parlando di cercare di dare un senso al mondo, di espandere l'idea della percezione e cercare di portare a un reincantarsi nei confronti del mondo in cui viviamo. Stiamo parlando di impegnarci nuovamente a entrare in contatto con l'invisibile. Molte grazie.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

C'è la neve, sto correndo, non riesco più a restare fermo. Su rotaie su cui scivolo, resto scosso dall'inverno. Non mi ascolto, non ascolto, non ti parlo, non ti mento. Ma sono succube del mio inconsolabile lamento. Mi lascio vivere distante, ma lo so, dovrò fermarmi, ritrovarmi e poi parlarmi, conquistare il mio equilibrio. Questo ghiaccio non si scioglie, ma in realtà non c'è mai stato. Sto legato alle mie convinzioni senza esitazioni. Qui,

notte vedo un'ombra che si muove, il suo calore mi circonda, resto appeso al mio dolore. Cerco scuse appiccicate passeggiando per le strade di un eterno cambiamento che mi lega e mi tormento. Mi tormento perché piango, mi tormento qui a vedermi. Mi tormentano le colpe di un passato ancora in piedi. Mi tormenta la tua voce che sussurra soluzioni e sto legato alle mie convinzioni senza esitazioni. Qui

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: pensara, magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

dell'inferno, sterile la sua vita.

chiedere mai pane o carità e un posto per dormire non ce l'ha.

Tante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo!»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
1: Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
2: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
3: Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
2: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Chi salirà il monte del Signore? Chi sarà nel suo luogo santo?
0: Popoli, benedite il nostro Dio. È Lui che salvò la nostra vita. Alleluia.

0: canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, mirabile nel suo agire sugli uomini.
1: Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia.
0: Con la sua forza domina in eterno, il suo occhio scruta le nazioni. I ribelli non rialzino la fronte.
1: Benedite, popoli, il nostro Dio. Fate risuonare la sua lode. È lui che salvò la nostra vita e non lasciò vacillare i nostri passi.
0: Dio, tu ci hai messi alla prova. Ci hai passati al crogiuolo come l'argento. Ci hai fatti cadere in un agguato. Hai messo un peso ai nostri fianchi.
1: Hai fatto cavalcare uomini sulle nostre teste. Ci hai fatto passare per il fuoco e l'acqua. Ma poi ci hai dato sollievo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Popoli, benedite il nostro Dio. È Lui che salvò la nostra vita. Alleluia.
4: Ascoltate, voi che temete Dio, quanto per me ha fatto il Signore. Alleluia.
5: Entrerò nella tua casa con olocausti. A te scioglierò i voti pronunziati dalle mie labbra, promessi nel momento dell'angoscia. Ti offrirò pingui olocausti con fragranza di montoni. Immolerò a te buoi e capri. Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. A Lui ho rivolto il mio grido. La mia lingua cantò la sua lode. Se nel mio cuore avessi cercato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato. Ma Dio ha ascoltato. Si è fatto attento alla voce della mia preghiera. Sia benedetto Dio, non ha respinto la mia preghiera. Non mi ha negato la sua misericordia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ascoltate, voi che temete Dio, quanto per me ha fatto il Signore. Alleluia.
4: Viva ed efficace è la parola di Dio.
3: Più penetrante che una spada a due tagli.
6: Dal libro del profeta Isaia. Nell'anno in cui morì il re Uzia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Attorno a lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. Proclamavano l'uno all'altro: Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte alla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me. Teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e mi disse: Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato. Poi io udii la voce del Signore che diceva: Chi manderò e chi andrà per noi

E io risposi: eccomi, manda me. Egli disse: va e riferisci a questo popolo. Ascoltate pure, ma senza comprendere. Osservate pure, ma senza conoscere. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, fallo duro d'orecchio e acceca i suoi occhi. E non veda con gli occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda con il cuore, né si converta in modo da essere guarito. Io dissi: fino a quando, Signore? Egli rispose: finché non siano devastate le città senza abitanti, le case senza uomini e la campagna resti deserta e desolata. Il Signore scaccerà la gente e grande sarà l'abbandono nel paese. Ne rimarrà una decima parte, ma di nuovo sarà preda della distruzione, come una quercia e come un terebinto, di cui alla caduta resta il ceppo. Progenie santa sarà il suo ceppo.

0: Santo, santo, santo il Signore Dio l'Onnipotente, colui che era, che è e che viene.
1: Tutta la terra è piena della sua gloria.
0: I serafini proclamavano l'uno all'altro: Santo, santo, santo è il Signore dell'universo.
1: Tutta la terra è piena della sua gloria.
0: Dalle omilie sul Vangelo di Matteo di San Giovanni Crisostomo, vescovo. Voi siete il sale della terra. Vi viene affidato il ministero della parola, dice il Cristo, non per voi, ma per il mondo intero. Non vi mando a 2 o 10 o 20 città o a un popolo in particolare, come al tempo dei profeti. Ma vi invio alla terra, al mare, al mondo intero, a questo mondo così corrotto. Dicendo infatti, voi siete il sale della terra, fa capire che l'uomo è snaturato e corrotto dai peccati. Per questo esige dai suoi quelle virtù che sono maggiormente necessarie e utili per salvare gli altri. Un uomo mite, umile, misericordioso e giusto non tiene nascoste in sé simili virtù, ma fa sì che queste ottime sorgenti scaturiscano a vantaggio degli altri. E chi ha un cuore puro, amante della pace e soffre per la verità, dedica la sua vita per il bene di tutti. Non crediate, sembra dire, di essere chiamati a piccole lotte e a compiere imprese da poco. No, voi siete il sale della terra. A che cosa li portò questa prerogativa? Forse a risanare ciò che era diventato marcio? No, certo. Il sale non salva ciò che è putrefatto. Gli apostoli non hanno fatto questo. Ma prima Dio rinnovava i cuori e li liberava dalla corruzione, poi li affidava agli apostoli. Allora essi diventavano veramente il sale della terra, mantenendo e conservando gli uomini nella nuova vita ricevuta dal Signore. È opera di Cristo liberare gli uomini dalla corruzione del peccato, ma impedire di ricadere nel precedente stato di miseria spetta alla sollecitudine e agli sforzi degli apostoli. Vedete poi come egli mostra che essi sono migliori dei profeti. Non dice che sono maestri della sola Palestina, ma di tutto il mondo. Non stupitevi quindi, sembra continuare Gesù, se la mia attenzione si fissa di preferenza su di voi e se vi chiamo ad affrontare difficoltà così gravi. Considerate quali e quante sono le città, i popoli e le genti a cui sto per inviarvi. Perciò voglio che non vi limitiate a essere santi per voi stessi, ma che facciate gli altri simili a voi. Senza di ciò non basterete neppure a voi stessi. Agli altri che sono nell'errore sarà possibile la conversione per mezzo vostro. Ma se cadrete voi, trascinerete anche gli altri nella rovina. Quanto più importanti sono gli incarichi che vi sono stati affidati, tanto maggior impegno vi occorre. Per questo Gesù afferma: se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Perché poi, udendo la frase «Quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e diranno ogni sorta di male contro di voi, non temano di farsi avanti», sembra voler dire: se non sarete pronti alle prove, invano io vi ho scelti. Così verranno le maledizioni a testimonianza della vostra debolezza. Se infatti, per timore dei maltrattamenti, non mostrerete tutto quell'ardimento che vi si addice, subirete cose peggiori, avrete cattiva fama e sarete a tutti oggetto di scherno. Questo vuol dire essere calpestati. Subito dopo passa ad un'altra analogia più elevata. Voi siete la luce del mondo. Nuovamente dice del mondo, non di un solo popolo o di 20 città, ma dell'universo intero. Luce intelligibile, più splendente dei raggi del sole. Parla prima del sale e poi della luce, per mostrare il vantaggio di una parola ricca di mordente e di una dottrina elevata e luminosa. Non può restar nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio. Con queste parole li stimola ancora una volta a vigilare sulla propria condotta, ricordando loro che sono esposti agli occhi di tutti gli uomini e che si muovono dinanzi allo sguardo di tutta la terra.

0: Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi.
1: Mi sarete testimoni sino ai confini della terra.
0: Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro.
1: Mi sarete testimoni sino ai confini della terra.

0: Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi in noi la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Lo sappiamo come sbocciano gli innamoramenti. Cominciano da una simpatia reciproca, qualche attenzione particolare, ma diventano impegnativi quando c'è la dichiarazione d'amore. E allora che ci si impegna alla reciproca fedeltà. La Bibbia ci racconta la storia d'amore fra Dio e Israele e ci riferisce anche la commovente dichiarazione d'amore che Dio ha fatto a questo popolo è posta sulla bocca di Mosè che dice a Israele: «Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Si è legato a voi non perché siete i più numerosi, i più forti di tutti i popoli, ma proprio perché siete il più piccolo di tutti i popoli della terra, il più insignificante. Ma il Signore si è innamorato di voi». Come mai? Beh, lo diciamo anche noi. Perché al cuore non si comanda e al cuore di Dio piacciono i deboli, i piccoli, i più fragili, è di questi che lui si innamora. Come ha vissuto Israele questa predilezione del Signore che ha scelto proprio lui? Ha capito che doveva essere diverso dagli altri popoli, doveva comportarsi in modo d'essere gradito al suo Dio e difatti si è comportato in modo diverso. Dal punto di vista religioso aveva legato il suo cuore al Signore, unico Dio, sapeva che era un Dio geloso, lo ripete continuamente nella Bibbia, Ani El Cana, io sono geloso. E quindi Israele aborriva tutti gli idoli pagani, non nominate alcun idolo a un israelita perché reagisce, lui è innamorato del suo Dio. Poi gli ebrei erano diversi anche per la loro vita morale, soprattutto in campo sessuale, erano molto rigidi, mentre conosciamo bene la corruzione morale della società greco-romana, basta leggere la letteratura. Il timore di contaminarsi con gli altri popoli li aveva portati a vivere anche socialmente separati, a sentirsi superiori e a ritenere gli altri gente immonda, e questo non li rendeva certo simpatici. Basta leggere in proposito il capitolo 5 delle storie di Tacito, dove si parla ampiamente dei costumi dei giudei e soprattutto del loro isolazionismo. Vengono addirittura chiamati nemici del genere umano. Giovenale, nelle sue satire, consiglia di non fidarsi dei giudei, perché se tu gli chiedi la direzione di un certo cammino, oppure hai sete, gli chiedi dove c'è una fontana, non chiederlo a un giudeo perché lui non te lo dirà, ti porterà fuori strada. Questa era l'antipatia che era coltivata nel mondo greco-romano nei confronti degli israeliti per il loro isolazionismo. E Gesù era cresciuto respirando fin da piccolo questa mentalità isolazionista. Conosceva bene il linguaggio impiegato dal suo popolo in riferimento ai pagani, gli epiteti con cui li dileggiavano, li chiamavano cani e dicevano anche: come i cani non sono circoncisi, anche i pagani non sono circoncisi. Perché erano così chiusi in questo isolazionismo? Lo voleva Dio che fossero così separati dagli altri popoli? No, se l'erano inventati loro perché non avevano capito la ragione per cui il Signore li aveva eletti. Israele era stato scelto per svolgere una missione, quella di portare le benedizioni che Dio aveva riversato su Abramo e sui suoi figli, queste benedizioni Israele le doveva portare ai popoli di tutto il mondo. E difatti lo dice il profeta Isaia al capitolo 42. Il Signore che dice a questo popolo: tu sei il mio servo, il mio eletto, in cui io mi compiaccio, tu porterai il diritto a tutte le nazioni. Eccolo il compito di Israele. Purtroppo, invece di sentirsi eletto a servizio dei pagani, Israele si è sentito eletto contro i pagani. Questo è stato l'errore. Gesù si è liberato presto da questa eredità culturale che lui inevitabilmente ha assimilato fin da piccolo, perché è cresciuto in questo mondo, in questa mentalità. Si è liberato, difatti, i suoi compaesani, quando lui ha cambiato residenza ed è andato a Cafarno, che era una città di semipagani, e lì ha cominciato a compiere prodigi, guarigioni, quindi a portare la salvezza a questa gente. Quando è tornato a Nazaret, nella sinagoga, lo hanno aggredito e lui si è giustificato citando il profeta Elia, il quale aveva portato la salvezza non alle vedove del suo popolo, ma a una vedova di Sarepta di Sidone, quindi una straniera, e poi anche Eliseo. C'erano tanti lebbrosi in Israele, lui aveva guarito dalla lebbra un comandante dell'esercito di Damasco, Naaman. Adesso, Gesù deve formare i suoi discepoli, i quali dovranno portare il Vangelo in tutto il mondo, a tutti i popoli, a tutte le nazioni, a tutte le culture, a tutte le lingue. E questi dodici sono imbevuti della mentalità isolazionista del suo popolo e li deve portare ad accogliere un cuore aperto all'universalismo. Cosa ha fatto allora per liberarli da queste loro chiusure mentali? Un giorno ha deciso di far respirare loro un po' di aria nuova e di portarli fuori dalla terra di Israele, di portarli nel mondo pagano. Sentiamo.
2: Uscito da Genesaret, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone.
1: La decisione di uscire dalla terra di Israele e di fare un viaggio in terra pagana è stata presa da Gesù dopo una accesa disputa che lui ha avuto con una delegazione di scribi e farisei inviata dall'autorità centrale di Gerusalemme. Erano scesi a Cafarno per richiamarlo al dovere, perché era giunta notizia che lui trascurava le purificazioni rituali prima dei pasti. Un'accusa ridicola, senza senso per Gesù, ma molto grave per l'autorità centrale religiosa di Gerusalemme. Come i profeti, Gesù non sopportava l'ipocrisia religiosa di chi sostituisce la parola di Dio, la pratica della giustizia, l'amore al bene e alla vita dell'uomo con delle osservanze esteriori inventate dagli uomini e tramandate per tradizione. L'ipocrisia religiosa faceva proprio indignare Gesù. Difatti, Matteo riferisce la sua risposta a questi custodi delle tradizioni senza senso. Ed è stata così dura che i discepoli hanno provato un certo imbarazzo di fronte alla franchezza del loro maestro. E quando sono rientrati in casa gli hanno detto: sta attento quando parli, guarda che i farisei ci sono rimasti male, addirittura si sono scandalizzati di ciò che hai detto. Gesù ha tagliato subito corto: lasciateli, sono ciechi e guide di ciechi. Pietro, probabilmente anche a nome degli altri, ha avuto la malaugurata idea di insistere sull'argomento e a questo punto Gesù non ne ha proprio potuto più ed ha risposto stizzito: «Ma siete proprio così scemi! Assunettoi vuol dire gente senza cervello! Non capite che non è ciò che entra, ma ciò che esce dall'uomo, ciò che lo contamina. Non è il cibo che entra, è ciò che esce dal cuore che contamina l'uomo. Gli adulteri, gli omicidi, le prostituzioni, i furti, sono queste le cose che rendono impuro l'uomo». E a questo punto Gesù sente il bisogno di portar fuori i discepoli da questo mondo, di fargli fare un'esperienza nel mondo pagano. E li porta a Tiro e Sidone. Sentiamo chi incontra.
2: Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione. Si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio».
1: «Mia figlia», dice questa mamma a Gesù, «ha addosso un demonio». In greco dice «kakos taimunizetai», che letteralmente significa «fa malamente l'indemoniata». Che cosa faceva questa ragazza? In quel tempo, in tutto il mondo greco-romano e anche in Israele, quando vedevano una persona che si comportava in modo strano, quando agiva da irresponsabile e pareva mossa da una forza negativa che la induceva a fare del male a se stessa e agli altri, loro dicevano: «È mossa da un demonio». Non c'entra nulla con Satana, con i diavoli, no. Si tratta di una forza negativa che è dentro questa persona, perché non è lei. Si trattava naturalmente di malattie che Gesù aveva il potere di curare e che spesso ha curato. Quando gli evangelisti raccontano queste guarigioni operate da Gesù, non intendono soltanto riferirci un episodio concreto, una guarigione da lui operata. Vogliono sempre caricare questi episodi di un messaggio per noi. Sono sempre un simbolo, questi prodigi operati da Gesù, di ciò che produce la sua parola, il Vangelo. Dove giunge Gesù con la sua parola, accade sempre qualcosa di straordinario, dei cambiamenti, delle guarigioni. Che cosa intende dire l'evangelista della guarigione di questa ragazza? Chi rappresenta? Per l'evangelista questa ragazza è l'immagine del mondo pagano, dell'umanità pagana che Gesù incontra, perché è la prima volta che esce da Israele. E con chi ha a che fare? Con un'umanità mossa da spiriti cattivi. E cosa portano a fare questi demoni? Portano a compiere atrocità, omicidi, guerre, adulteri, furti, dissolutezze. Questa è l'umanità pagana che non ha ancora incontrato Cristo e il suo Vangelo. E se accadono queste cose, e accadono come noi sappiamo, vuol dire che nella nostra umanità non è ancora giunto Cristo con la sua parola. Non fermiamoci quindi all'umanità che Gesù ha incontrato là a Tiro e Sidone, perché proviamo a chiederci: da quali spiriti è mossa oggi la nostra umanità? Dallo spirito di Cristo o dal demone del denaro che porta ad affamare popoli interi? Dal demone dell'orgoglio, dalla brama per il potere che induce anche a scatenare guerre? Dal demone che spinge a ricercare il successo, il piacere ad ogni costo? Se queste cose accadono, vuol dire che non è lo spirito di Cristo, ma sono questi demoni che hanno bisogno di essere scacciati dalla venuta di Cristo e del suo Vangelo. Cosa fare? Ecco, adesso noi vedremo le lezioni che ci dà questa donna. E la prima cosa che lei fa, prende coscienza del bisogno di incontrare colui che la può curare. La nostra umanità di oggi, che noi sappiamo è mossa da demoni, prendiamo coscienza, almeno noi cristiani, che ha bisogno di incontrare Cristo e il suo Vangelo. Non ci dobbiamo quindi rassegnare, come ha fatto questa mamma. Dobbiamo cercare, come lei, disperatamente, il guaritore. E lei, infatti, riconosce in Gesù di Nazaret il Salvatore, il Messia. Non sono altri i Messia che si presentano come i salvatori del mondo. Come questa donna, sappiamo riconoscere il vero Salvatore. Difatti lei lo chiama Signore, figlio di Davide. Sente quindi che solo la sua parola può scacciare da sua figlia questo demonio. A questo punto, noi ci aspetteremmo che Gesù si muovesse per andare dalla bambina. Invece viene introdotto un dialogo. Sentiamo la reazione di Gesù alla richiesta di questa donna.
2: Gesù non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Mandala via, perché ci viene dietro gridando».
1: La prima reazione di Gesù è un silenzio distaccato. Non le risponde, ed è strano, perché Gesù non ha mai reagito in questo modo di fronte a coloro che gli chiedevano un aiuto. Pare invece che qui lui si voglia disinteressare di questa ragazza. Nel simbolismo dell'evangelista, pare che Gesù voglia disinteressarsi del mondo pagano, non aver nulla a che fare con i bisogni di questa umanità bisognosa di aiuto. E difatti è così che i suoi discepoli interpretano il suo silenzio, gli si avvicinano e gli dicono: «Esaudiscila». No, non è questo il significato del testo greco, che dice «apolluson», che vuol dire «mandala via». I discepoli si avvicinano a Gesù e gli dicono: «Cacciala fuori dai piedi, non perdiamo tempo con questa gente immonda». Come sarebbe bello il mondo se non ci fossero questi pagani impuri. Ecco, col suo silenzio Gesù è riuscito a far uscire dal cuore dei suoi discepoli il disprezzo che covano nel loro cuore nei confronti del pagano. E allora Gesù ha bisogno di curarli, perché come potranno questi 12 andare ad annunciare il Vangelo al mondo intero bisognoso di essere curato dai demoni che portano questo mondo a compiere azioni malvagie? Come potranno annunciare il Vangelo se non vogliono curare i pagani? Ecco la ragione per cui adesso Gesù li vuole liberare da questa loro mentalità. Sentiamo come Gesù spiega adesso il suo silenzio.
2: Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele».
1: Sorpresa! Qui Gesù pare condividere la convinzione dei suoi discepoli. Difatti dice alla donna: «Io mi devo interessare dei problemi del mio popolo». Come mai parla in questo modo? A Nazaret era stato accusato di comportarsi proprio in modo opposto, cioè di interessarsi di quei semi pagani di Cafarnao. Gesù ha un obiettivo. Lui vuole gradualmente condurre i suoi discepoli a rifiutare questo modo di considerare i pagani. E allora che cosa fa? Parte dalle loro posizioni, incarna il loro modo di pensare e di giudicare, si comporta da perfetto israelita, ligio alle tradizioni. Sarà alla fine che lui tirerà la conclusione per i suoi discepoli. La donna non si rassegna, continua nel suo grido di aiuto, e la sua richiesta rappresenta il grido dell'umanità intera di oggi, umanità ancora pagana che è attorno a noi e che da noi si aspetta di udire la parola che salva, che libera dai demoni che la disumanizzano, la parola del Vangelo. Questa umanità è così indemoniata, e lo sappiamo, da non essere neppure in grado di formulare la sua richiesta, ma la nostra sensibilità ci deve rendere attenti al suo bisogno. Non ripetiamo come i discepoli a Polizon, cacciala via, si arrangi, peggio per lei. No, questa umanità ha bisogno di aiuto. Sentiamolo questo grido. E sentiamo adesso cosa chiede la donna.
2: Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cani. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cani mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni.
1: La contrapposizione figli-cani è davvero pesante. E ci imbarazza soprattutto il fatto che la sentiamo dalla bocca di Gesù. Difatti, nelle nostre traduzioni si sostituisce cani con cagnolini, cuccioli, ma in greco cagnolino si dice kynidion, e qui non c'è kynidion, c'è kynarion, che è il cane domestico. Quindi dobbiamo lasciare la contrapposizione figli-cani. Noi avremmo probabilmente reagito con risentimento a questa offesa, è pesante. Avremmo detto: mi tengo la mia malattia, ma non mi vieni a offendere, e ce ne saremmo andati. La donna no. La donna è molto intelligente, accetta l'immagine dei cani e la sviluppa, la porta avanti, dice: è vero. La gente prepara il cibo per i figli, non per i cani, però qualche briciola di pane cade pure dalla tavola e queste briciole a noi bastano. Un messaggio che noi possiamo ricavare dalla risposta di questa donna è prezioso per la nostra situazione attuale. Noi che ci crediamo così poco agli effetti prodigiosi del Vangelo, lo capissimo che bastano poche briciole di Vangelo accolte con fede per assistere a delle trasformazioni straordinarie della nostra società così pagana. Rimane però l'interrogativo su questa risposta imbarazzante di Gesù. Chiediamoci: a chi Gesù sta parlando? La risposta è chiara, sta parlando alla donna, è vero? Ma se esaminiamo quello che lui dice, noi capiamo subito a chi lui vuole far cogliere il messaggio, che sono i suoi discepoli. Difatti, sta parlando di pane. Cosa ne capisce la donna di questa metafora del pane? Lei è venuta per chiedere la guarigione, non per chiedere del pane. Chi capisce la metafora del pane sono i discepoli di Gesù, che conoscono molto bene le scritture e sanno che lì la sapienza di Dio, la parola di Dio è presentata come pane, che è alimento di vita. Non di solo pane materiale vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, dice il Deuteronomio, e loro lo conoscono molto bene questo testo. Poi conoscono il capitolo 9 del libro dei Proverbi, dove Dio imbandisce un banchetto della sapienza e dice: venite, mangiate il mio pane, abbandonate la stoltezza e avrete la vita. Questa parola di Dio è l'alimento di una vita realmente umana, Ma chi capisce questa metafora, questa immagine? Non la donna, la capiscono i discepoli. Gesù sta portando avanti il discorso proprio per arrivare a far ascoltare ai discepoli la risposta della donna. Il pane della parola di Dio, il pane del suo Vangelo, dice la donna. È vero, è stato preparato per gli israeliti, ma bastano poche briciole per trasformare anche noi pagani, per curarci dai demoni che ci portano ad una vita disumana. Gesù, quando aveva inviato i suoi discepoli, aveva detto loro: non andate dai pagani, rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. Era la pedagogia di Dio che aveva scelto Israele, che doveva essere alimentato dalla sua parola per poi essere mediatore di questa parola e di questa salvezza presso i pagani. Era questo il messaggio che Gesù voleva comunicare ai suoi discepoli e l'ha fatto udire loro dalla risposta della donna alla sua provocazione. Adesso Gesù si rivolge alla donna, ma l'obiettivo è sempre quello di dare una lezione ai suoi discepoli. Sentiamo.
2: Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita.
1: Gesù sta educando i suoi discepoli, ma non parla a loro. Lui si rivolge alla donna e le dice: grande è la tua fede. Pone cioè i suoi discepoli di fronte alla fede di questa donna. Noi abbiamo sentito la scorsa domenica Gesù rivolgersi a Pietro e dirgli: uomo di poca fede, lui il primo degli apostoli, un giudeo, ha poca fede. Invece questa donna pagana ha una grande fede. Ci chiediamo, in che consiste la grandezza della fede di questa donna? Anzitutto, lei ha capito prima dei discepoli la verità più importante. Nel cuore di Dio non ci sono uomini di prima categoria e uomini di seconda categoria, non ci sono figli e cani, sono tutti figli dello stesso Padre, sia gli israeliti, i figli di Abramo, che gli altri che appartengono a culture, a religioni diverse, nazioni diverse, sono tutti figli dello stesso Padre. Difatti, da lui ricevono tutti lo stesso alimento. Pietro e gli altri discepoli impiegheranno molto tempo a capire questa verità che invece la donna ha capito subito. Pietro la capirà qualche anno dopo, quando in preghiera a Cesarea avrà quella illuminazione presentata attraverso quell'immagine di quella grande tovaglia dove ci sono animali puri, animali impuri, e Dio che gli dice: ma nessuna distinzione fra animali puri e animali impuri. Tutti sono puri perché sono creature di Dio, e se sono puri gli animali, non fate distinzione fra uomini puri e uomini immondi, sono tutti figli dello stesso Dio. E difatti Pietro andrà a Cesarea, battezzerà il primo pagano, Cornelio, ma quando tornerà a Gerusalemme lo rimprovereranno severamente gli altri discepoli, gli diranno: Pietro, cosa hai combinato? Tu sei entrato nella casa di un uomo impuro. E Pietro risponderà: aveva ricevuto lo stesso spirito che abbiamo ricevuto noi. Ci impiegheranno molto tempo i discepoli per arrivare ad avere la stessa fede di questa donna nell'amore incondizionato di Dio. E poi questa donna ha capito prima dei discepoli la forza prodigiosa del Vangelo, al punto che bastano poche briciole per scacciare questi demoni da una società pagana nella quale questa donna viveva e nella quale viviamo anche noi oggi. E poi ha capito prima dei discepoli la pedagogia di Dio, che prima erano alimentati gli israeliti, ma non per trattenere per sé questo pane di salvezza, ma per poi condividerlo con i popoli pagani. Una ultima osservazione che voglio fare a questo testo. Il prodigio non è stato compiuto da un miracolo di Gesù, ma dalla fede di questa donna. È stata la donna, accogliendo la parola del Maestro con fede, che ha ottenuto il prodigio del demonio che si era allontanato da sua figlia. L'immagine è proprio quella del Vangelo che entra in una società che è mossa da tanti demoni, e questi demoni fuggono, scompaiono quando viene accolta anche solo qualche briciola del Vangelo.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: Rendete grazie al Signore, eterna è la sua misericordia. Alleluia.
1: Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Dica a Israele che egli è buono. Eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne. Eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
2: Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
0: Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia.

0: i nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi, fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Rendete grazie al Signore, eterna è la sua misericordia. Alleluia.
3: Alleluia, opere del Signore, benedite il Signore. Alleluia.

0: Alleluia, opere del Signore, benedite il Signore. Alleluia.
1: Ogni vivente dia lode al Signore. Alleluia.

0: lode al Signore. Alleluia.
1: Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti. Certa è questa parola: se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, anche Egli ci rinnegherà. Se noi manchiamo di fede, Egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.

0: Tutti eravamo sotto il peccato, perché apparisse la misericordia di Dio.
1: Apriamo con fiducia il nostro cuore al Dio della potenza e della misericordia, che ci ama e conosce le nostre necessità. A Lui rivolgiamo la nostra lode e la nostra preghiera.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Benedetto sii tu, Re dell'universo, che ci hai tratto dalle tenebre dell'errore e del peccato alla splendida luce del tuo regno e ci hai chiamati a servirti nella Santa Chiesa.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Tu che ci hai aperto le braccia della tua misericordia, non permettere che deviamo mai dal sentiero della vita.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Concedici di trascorrere in letizia questo giorno, in cui celebriamo la risurrezione del tuo Figlio.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Dona ai tuoi fedeli lo spirito di orazione e di lode, perché tutta la nostra vita sia un rendimento di grazie a te.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: oggi il nostro pane.
1: Secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

Mi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi, cari amici, parleremo di povertà. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Come anticipato, oggi parleremo di povertà, di miseria. E lo faremo in compagnia di un graditissimo ospite. Sto parlando di Don Norberto Donghi. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno carissimo Orazio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, con lei affronteremo il tema della povertà, il tema della miseria, che nella vita dei poveri, ecco, noi, Don Norberto, vediamo riflessa la vita di Cristo. Oggi il mondo, Don Norberto, ha bisogno di vedere il miracolo dei miracoli, cioè il prendersi cura dei bisognosi e questo farlo nel modo più disinteressato, per sconfiggere l'individualismo egoistico e per superare le meschine parzialità del calcolo e dell'opportunismo.
1: Sì, fin dall'inizio è stato così, l'atteggiamento di Gesù stesso che annuncia il Vangelo con parole e con segni. Il segno più grande è certamente la vicinanza ai poveri, la vicinanza ai bisognosi, ai malati. Tutti noi ricordiamo particolarmente le pagine che raccontano miracoli nel Vangelo, che ci raccontano questa vicinanza di Gesù. E così è stato fin dall'inizio per la Chiesa. I primi cristiani, ci racconta il libro degli Atti degli Apostoli, erano molto attenti ai bisogni dei fratelli e delle sorelle e sapevano bene che l'annuncio di Gesù, della Pasqua di Gesù, passava proprio attraverso questa testimonianza. E così ancora oggi nella Chiesa, certo, una testimonianza disinteressata, gratuita, ha detto bene lei.
0: Ecco, i poveri sono nostri fratelli, nostre sorelle, non dobbiamo accontentarci di lasciare loro le briciole della festa. Dobbiamo attingere alle nostre sostanze e non alla nostra abbondanza per aiutarli. Insomma, dobbiamo trattarli come ospiti alla nostra tavola.
1: Dobbiamo sempre fare una distinzione dentro di noi e non confondere che chiamare carità quello che invece potrebbe e dovrebbe essere chiamato giustizia. Questo è un primo pensiero che ciascuno di noi deve fare, perché se è vero che Dio ha dato a ciascuno carismi, doni, responsabilità diverse, e però tutto è dato per l'utilità comune, ci ricorda l'Apostolo Paolo, e quindi anche i beni, non solo le capacità personali, ma anche i beni che ciascuno di noi ha ricevuto, ci sono dati non solo per noi stessi, ma ci sono dati proprio anche per i fratelli e le sorelle. E questa è certamente una cosa che noi dobbiamo imparare ogni giorno, rieducarci.

0: Nel 1988, in uno dei suoi viaggi, Giovanni Paolo II disse che la miseria e la povertà devono essere combattute energicamente, facendo sì che le condizioni di vita di ciascuno siano sempre conformi alla dignità umana. Coloro che godono di maggiore influenza nella società, disse allora il Papa, hanno una responsabilità speciale nel promuovere le condizioni sociali che corrispondono a quella dignità. L'abbondanza materiale non deve allontanare dal regno di Dio. Quelli che possiedono beni devono sapere che questi devono essere messi anche al servizio dei più bisognosi, tenendo presente che Cristo si manifesta in particolare nei poveri e negli indigenti, di fronte ai quali, Don Norberto, nessuno può rimanere insensibile.
1: Il grande principio di tutto è l'incarnazione. Cristo, facendosi uomo, ha dato valore alla dignità umana come nessuna parola poteva fare. È proprio questo gesto dell'incarnazione che dice quanto ciascuno di noi è importante agli occhi di Dio e deve essere importante anche agli occhi dei fratelli e delle sorelle. E Cristo si è fatto uomo non semplicemente uomo, ma si è fatto uomo nella povertà, che come ci ricorda Giovanni all'inizio del suo Vangelo, il Verbo si è fatto carne, si è fatto povertà, si è fatto fragilità. E questo per dire che l'uomo non conta perché ha un titolo, perché ha dei beni, perché ha una posizione, ma l'essere umano conta in quanto tale. Questo è il principio della carità, che regola la carità nella comunità cristiana. Noi addirittura, seguendo l'insegnamento di Gesù, il Magistero della Chiesa, siamo invitati non solo a farci una cosa sola con i poveri, a donare ai poveri, ma addirittura a farci poveri noi stessi. Paolo ha quella bellissima espressione: mi sono fatto tutto a tutti, mi sono fatto povero con i poveri, ricco con i ricchi, perché ciascuno, ecco, a ciascuno fosse portato Cristo. Questa è la grande sfida che ci viene chiesta dal Vangelo: sì, aiutare i poveri, sì, fare dono ai poveri, ma condividere in qualche modo la povertà per essere una cosa sola con loro. Questa è la grande verità, è la grande sfida.

0: Madre Teresa di Calcutta, Santa Teresa, esempio luminoso dell'amore cristiano, ha pronunciato una frase densa di verità e che bisogna ricordare sempre. Diceva: il grande male della società oggi è l'indifferenza, che in un certo senso l'anticamera dell'egoismo.
1: Parole pronunciate qualche anno fa, ancora più vere oggi, ancora più vere oggi. Quante volte abbiamo la tentazione di dire: prima me, prima noi, se sto bene io, stanno bene tutti. E invece no, mi piace riprendere quella parola che Paolo usa quando rappresenta la comunità come un corpo, e dice l'Apostolo Paolo: se un membro è nella sofferenza, tutto il corpo ne soffre; se un membro è onorato, tutto il corpo riceve onore ed è nella gioia. Ed è proprio così, ecco, l'indifferenza, il credere di poter essere contenti da soli è una delle più grandi menzogne della nostra vita. Nessuno può essere contento da solo, nessuno può essere felice da solo, e la parola di Dio ce lo ricorda: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E quasi sembra paradossale, ma io credo che ciascuno di noi, ripensando a tanti momenti in cui ha donato qualcosa e lo ha donato con quel disinteresse e quella gratuità a cui facevamo riferimento prima, ne ha sentito una gioia profonda. E questa è la grande verità del Vangelo.
0: E la carità è la chiave per la pace, è la chiave per la giustizia. Essa pone le basi per una vita migliore, essa è anche la via per la santità. La carità, Don Norberto, è l'abito esteriore e la forza interiore del discepolo di Cristo.
1: E tutto parte da un sentimento di compassione, perché prima di essere un dono, la carità, che viene fatto una cosa, che uno viene donato, un po' di tempo che viene offerto, prima di essere tutto questo è il sentimento della compassione, il sentire che il male dell'altro, il bisogno dell'altro ti interpella, è qualcosa che ti coinvolge. Oggi facciamo fatica a provare questo sentimento di compassione. Pare che un certo senso di indifferenza al male altrui entri dentro nel nostro modo di pensare, di sentire, nella nostra cultura. Una certa forma di arroganza sembra quasi essere la soluzione a tanti problemi. E invece no, la compassione, il metterci nei panni degli altri, è la prima, il primo sentimento, quello che rende vero poi anche il gesto, la parola, il tempo passato insieme, il dono che viene offerto. Se è espressione di questa compassione, proprio come la parabola del buon samaritano ci racconta, che quel tale non si girò dall'altra parte, ma con una compassione si avvicinò a quell'uomo ferito sulla strada e ha generato gesti, parole, incontri, soluzioni che sono venute dopo, ma tutto è nato da questo sentimento.

0: Per concludere, sono tanti gli impegni che dobbiamo affrontare quotidianamente, ma credo che un giorno il Signore non ci chiederà se abbiamo incontrato o visto tale persona, ma se abbiamo ricevuto e parlato con i poveri.
1: Sì, come ci ricorda la pagina di Matteo 25, che è sempre una pagina da tenere, da tenere davanti agli occhi. Ogni volta che avete fatto una di queste cose l'avete fatto a me, e colpisce lo stupore di chi ha fatto bene e di chi invece ha fatto male, che dice: ma quando mai, Signore, ti abbiamo visto bisognoso e non ti abbiamo aiutato, oppure ti abbiamo visto bisognoso e siamo venuti in tuo soccorso. Ecco, è la carità, sì, alla fine della nostra vita, come ci ricordano i santi, saremo giudicati sull'amore, ed è quello che resta per sempre, ed è quello che ancora oggi rimane una grande via di evangelizzazione. Papa Francesco ce lo ricorda con i suoi gesti, la sua persona, con il suo magistero. Talvolta la gente non ascolta le nostre prediche, non ascolta le nostre parole, e invece i gesti, le attenzioni, la carità, quella invece sì, viene notata, e forse pone una domanda in chi guarda: ma chi glielo fa fare, ma perché? Ecco l'inizio di una possibile conversione, di una via per evangelizzare i nostri fratelli e le nostre sorelle che qualche volta sono lontani dalla fede.
0: Don Norberto, io la ringrazio per le sue riflessioni, e come al solito le raccomando gli amici ammalati e nelle sue preghiere, malati, carcerati, le persone sole nelle case di riposo, ecco, li porti tutti lì ai piedi della Vergine.
1: La preghiera è forse uno dei più belli, dei più nobili atti di carità che possiamo donarci gli uni gli altri. Quando uno crede di non aver niente da donare, non è mai così vero, e certamente ha almeno una cosa che può donare a chi ha bisogno, ed è la propria preghiera personale. Io lo farò.
0: Ecco, allora chiudiamo con queste sue bellissime parole. Io la ringrazio, ci risentiremo presto, ed è sempre una gioia ascoltarla. Buona giornata, Don Norberto.
1: Buona giornata, saluti a tutti.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Norberto Donghi per essere intervenuto e grazie a voi, cari amici, per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Buona domenica, cari amici radioascoltatori, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Ovviamente potete scriverci utilizzando il 335 12 43 722 e riascoltare tutte queste trasmissioni sul sito vaticannews.va. Io saluto Padre Antonio Rungi, teologo passionista, superiore della comunità passionista di Itri, in provincia di Latina. Benvenuto e buona domenica, Padre Antonio.
1: Grazie dell'accoglienza della mia voce attraverso Radio Vaticana, è sempre un dono che mi concedete una domenica, giorno del Signore, e una festa particolare che oggi ricordiamo, San Rocco.
0: Grazie Padre Antonio, oggi naturalmente è una giornata particolare perché è la festa liturgica che ricorre appunto il 16 di agosto di San Rocco di Montpellier, che è universalmente venerato come il pellegrino della carità per eccellenza. Ecco, io ti chiedo Padre Antonio, chi è questo santo che noi oggi stiamo festeggiando in questa sua festa liturgica molto importante?
1: È un santo eccezionale, un nobile che dalla Francia viene in Italia per un pellegrinaggio e poi effettivamente si imbatte in questa esperienza di sofferenza ad Acqua Pentente, dove vede gli appestati, si appresta ad aiutarli, poi si ammala anche lui, poi il resto della sua vita è tutta una vicenda veramente travagliata, drammatica. Però il santo della carità, il pellegrino della speranza, che ci, oltre che della carità, che ci indica la strada di vivere anche il giorno del Signore come giorno della carità. Io nel corso della mia vita sacerdotale, 51 anni quest'anno di sacerdozio, ho predicato tante volte San Rocco. L'ultima volta che ho inaugurato addirittura una statua, l'ho benedetto proprio il giorno 16 di agosto, fu a Campo di Mele qualche anno fa, stando alla Civita allora e stando qui a Itri. Ed è stata una bellissima esperienza, perché la nuova statua di San Rocco fu portata in processione con tanta gente. Campo di Mele, un piccolo centro della zona nostra qui di Gaeta, addirittura viene chiamato il paese della longevità. Però c'è una grande devozione verso il santo, non soltanto a Campo di Mele, ma in tutta Italia c'è questa devozione speciale. Lo stesso Isis, dove vi sto parlando, c'è questa devozione speciale verso San Rocco. E la devozione passa attraverso la preghiera, ma soprattutto attraverso le opere di carità. Nel nome di San Rocco poi si sono sviluppate quelle carità fatte di gesti semplici. Ecco, la benedizione del pane di San Rocco è semplice, al gesto di attenzione verso gli umili, i poveri, i sofferenti. Cita in mente essenzialmente quello che ha fatto Rocco nel corso della sua vita. Per cui effettivamente, parlando di lui oggi in questa ricorrenza particolare, chiaramente abbiamo da imitarne le virtù, soprattutto questa attenzione verso gli appestati. E quando parliamo della peste, oggi non parliamo quella fisica, parliamo dell'attenzione a quelli che sono appestati spiritualmente, interiormente, che non si allontanano dal mare e continuano a fare il male, addirittura continuando a svolgere attività dissacratorie, offendendo la dignità degli altri, uccidendo, facendo guerra, violentando le persone, cioè in poche parole proprio all'opposto della carità che Rocco ci insegna attraverso il suo esempio di vita.
0: C'è una storia particolare che lo riguarda, Padre Antonio, che fa capire quanto amore avesse nel cuore, perché ammalatosi a sua volta a Piacenza, sì. Si isolò in una grotta lungo il fiume Trebbia per non pesare su nessuno. E la tradizione, ma correggimi se sbaglio, Padre Antonio, racconta che un cane lo salvò portandogli ogni giorno un pezzo di pane rubato dalla tavola del suo padrone, finché il santo poi non guarì. Ecco perché si dice San Rocco il cane, no? Questa espressione comune che troviamo.
1: Sì, sì, infatti io voglio confermare quello che stai dicendo, una bellissima tradizione, perché effettivamente, almeno nel racconto che si fa della vita di San Rocco, c'è questa esperienza che ha fatto questo santo, aiutato non da persone che lui ha aiutato, ma da una bestiolina molto tenera, che prendeva, come hai detto tu, il pane della mensa dei padroni, del padrone, e lo portava sotto di nascosto in questa grotta dove stava San Rocco ammalato. Poi venne scoperto effettivamente che questo cane si indirizzava verso questa persona, e San Rocco venne scoperto, addirittura arrestato, addirittura processato. Come vedi, la sua vita è stata una tragedia. Chi ama sempre deve aspettarsi il peggio e mai il meglio, però facciamolo sempre, non abbiamo mai paura di fare il male, non abbiamo paura di fare il bene, ma sempre di fare il male, di questo sì dobbiamo cercare di evitare, perché viviamo in un mondo che giustifica tanti errori, tanti sbagli e tante immoralità. settembre il cagnolino ci fa capire anche l'importanza che nella vita nostra sono gli animali che molti hanno a cuore, che proteggono. Tante persone sono accompagnate da questi animali a cui sono affezionati, perché no, un pensiero anche a loro in questa giornata particolare del ricordo di San Rocco, che è un santo della carità ma anche santo aiutato da chi magari poteva aiutare, non l'ha fatto e l'ha aiutato una bestiolina.
0: Ecco, ma tu accennavi appunto al suo arresto, fu arrestato perché ritenuto ingiustamente una spia. Ecco, sì, ma sì. Il motivo per il quale lui non dichiarò mai la sua nobiltà è era la sua, come dire, modestia e il fatto che non volesse apparire. Quindi, voglio dire, è una persona umilissima che, insomma, ha rischiato, cioè è stato arrestato proprio per non rivelare la sua nobile identità. È un tratto della sua grandissima umiltà, no, padre Antonio?
1: La storia del nostro paese, dell'Italia, anche dell'Europa, del tempo di San Rocco, è una storia molto travagliata, lo sai benissimo. Non c'erano carte di identità, si doveva credere sulla parola chi fosse quel soggetto, o c'erano lettere di accompagnamento. Trattandosi di una persona nobile, Montbellier, San Rocco, di origine nobile, è venuto dalla Francia in Italia, quindi ha fatto tutto un cammino per attraversare le varie frontiere che allora esistevano tra i vari stati, certamente si doveva identificare. Molte volte c'era chi magari dava, ti credeva, altri non ti credevano, addirittura poi nel caso specifico di Piacenza viene arrestato perché lo ritenevano una spia del potere allora esistente in Italia e anche altrove, per cui fu arrestato, addirittura condannato, per dire che nel determinato

0: l'amore verso Gesù, per camminare, per andare a celebrare l'anno santo, per fare un pellegrinaggio, si è trovati mischiati in tante vicende. Però la cosa più importante che Rocco ci raccomanda e ci ripropone oggi è che noi dobbiamo essere sempre persone di carità, mai allontanarci dal bene, perché il bene è sempre una premessa verso la bellezza, la santità e la felicità eterna.
1: Sono nate tante confraternite, no? Con il nome di Pellegrini della Carità. Ecco, chi sono oggi i Pellegrini della Carità, questi devoti che sono tanti, sparsi in tante confraternite, associazioni, immagino, no, Padre Antonio?
0: Sì, come dicevamo prima, in fondo San Rocco è un modello di pellegrinaggio che basa la sua esperienza non tanto sull'aspetto mistico, sull'aspetto della carità operosa, fatta di gesti concreti. Il fatto che abbia assistito gli ammalati di peste ci fa capire in che senso dobbiamo interpretare anche i pellegrinaggi oggi della carità, o i pellegrini della carità. Tante associazioni, come hai detto tu, anche concrete, che sono sparse in Italia e in Europa nel nome di San Rocco, sono nate con questo scopo. Diciamo che sono un po' di assistenza alle persone più fragili, più deboli del nostro territorio, della nostra zona. E quindi, oltre che la dimensione della contemplazione della preghiera nel nome di San Rocco, fanno anche opere di associazione vera e propria di sostegno agli anziani. Anche sul nostro territorio ci sono tante persone che offrono i loro servizi disinteressati, sempre nel nome di questo santo che ha caratterizzato la loro esperienza di vita interiore. Perciò c'è una grande devozione, una devozione popolare, un santo così diffuso almeno dalle nostre parti, conosciuto, che fa concorrenza a San Francesco, a Sant'Antonio, ai santi più amati anche venerati, stessa Padre Pio. Però ecco, sono i santi più anche pregati nel nostro territorio, parlo del centro sud, dove questa devozione a San Rocco è molto sentita, vissuta e anche propagandata, perché dovunque vedete in questi giorni c'è la festa in onore di San Rocco. E guai se non la si fa, perché effettivamente vedo in San Rocco un santo protettore molto significativo e anche molto incisivo verso il Signore.
1: Allora, il 16 di giugno questa memoria liturgica, questa festa liturgica di San Rocco. Ecco, io ti lascio alcuni minuti per una riflessione finale di questa trasmissione ai nostri radioascoltatori, Padre Antonio.
0: Certo, noi dobbiamo prendere modello da questi santi che ci propone la Chiesa ogni giorno. Nel mese di agosto leggevo qualche giorno fa che quanti santi abbiamo vissuto insieme nella contemplazione, nella meditazione, nella proposta di vita cristiana, a partire dal primo giorno di agosto, Sant'Alfonso, il curato d'Arsi, 4 agosto, Gaetano da Thiene, San Domenico, man mano tanti santi che la Chiesa ci ricorda nel corso di questo mese estivo, che è agosto, ma anche luglio, altri mesi che sono importanti nella spiritualità. Perché ce li propone? Perché devono essere modelli di ispirazione per quei gesti che dobbiamo compiere nella semplicità di tutti i giorni. San Rocco, essendo un santo della carità, come dicevamo prima, è fondamentalmente non è altro che un santo che ti invita a fare il bene. Farlo dunque ti trovi, Federico. Stai in famiglia, papà e mamma stanno poco bene. Ecco, non allontanarti, stacci vicino, anche se magari è tempo di vacanze, è tempo di ferie. Mamma e papà sono più importanti, un figlio, una mamma, una moglie, un marito, le persone che hanno una sorella, un fratello, le persone che in qualche modo hanno bisogno del nostro aiuto, necessitano di concretizzare l'insegnamento di San Rocco, che è questa vicinanza alla sofferenza. Fondamentalmente, se vogliamo prendere da lui qualche insegnamento, cerchiamo di sviluppare molto l'attenzione verso coloro che soffrono, perché ce ne sono tanti, non soltanto nel corpo ma soprattutto nello spirito. San Rocco non è soltanto il santo che ha assistito gli appestati, ma è il santo che ci indica anche la strada per indicare che nel bene c'è tutta la possibilità di sviluppare un cammino di perfezione nell'amore di Dio e nell'amore verso i fratelli.
1: E Padre Antonio, in questa seconda parte io dedicherei un po' una retrospettiva, direi, guardando a quella che è stata la solennità molto importante di ieri, appunto dell'Assunzione della Vergine Maria, della Beata Vergine Maria. E ovviamente ne abbiamo parlato ieri, abbiamo approfondito ieri con quella trasmissione molto bella che potete riascoltare anche sul sito di vaticannews.va cliccando sull'icona e scegliendo hashtag Pop Theology. Però ti farei fare un piccolo richiamo, perché è sempre bene non dimenticare che quella solennità ce la portiamo appresso anche questa giornata, ma anche sempre, direi io, no, Padre Antonio? Ecco, è stata una giornata importante per noi, ti chiedo per quale motivo e che cos'è stata questa solennità?
0: Perché sono due giornate, una vicina all'altra, molto belle.

0: Ieri abbiamo celebrato Maria Assunta in Cielo, oggi celebriamo San Rocco, per dire che Maria e i Santi nella gloria del cielo sono i motivi ispirazionali del nostro cammino nel tempo. Ieri celebrando la Madonna l'abbiamo ringraziata, l'abbiamo festeggiata, e dunque in Italia e nel mondo Maria è stata onorata in tanti modi con la preghiera e con l'adorazione. Oggi facciamo giorno del Signore, ricordando questo santo particolarmente vicino alla sofferenza e di esempio per vivere la carità. Quindi Maria Assunta in Cielo ieri, oggi San Rocco, insieme camminiamo con i santi sulla strada della perfezione della carità e dell'amore.
1: Questo dogma, che cos'è, Padre Antonio?
0: È quello che noi affermiamo dal punto di vista teologico, quello che è stato affermato a Pio XII il 1° dicembre del 1950, quando fu affermato in modo definitivo questa verità assoluta di fede, che Maria è stata assunta in corpo ed anima al cielo, assunta che non significa asceso, asceso al Signore, ma non la Vergine Santissima, ma la Madonna è stata assunta in corpo ed anima nel momento in cui ha chiuso l'esperienza terrena, mentre giustamente il Padre, Dio Padre, lo Spirito Santo e il suo figlio ha voluto che la sua mamma fosse portata direttamente in cielo nella sua dimensione corporale e spirituale, perciò si dice è stata assunta la gloria del cielo in corpo ed anima. Quindi diciamo che è un dogma, una verità di fede sulla quale c'è poco da discutere, ma semplicemente accettare. Anzi, dobbiamo ringraziare il Santo Padre Pio XII, che ha pensato giustamente, dopo un lungo iter anche di formazione e anche di riflessione, ad affermare questa verità, dopo che quello che è stato affermato precedentemente da Pio IX con l'Immacolata Concezione. Sugli ultimi due dogmi che riguardano Maria, la Vergine Santissima, nostra Madre Celeste, la Madre di Dio, per cui possiamo ben dire che sia l'Immacolata Concezione che l'Assunta, nel giorno in cui oggi la celebriamo, il 15 di agosto, sono due riferimenti importantissimi per mettere al centro della nostra esperienza di vita di cristiano la Madonnina cara, a cui siamo tutti quanti legati attraverso una filiale devozione che esprimiamo in tanti modi, e sappiamo il modo più bello per venire alla Madonna, le recite del Santo Rosario, le preghiere che abbiamo imparato da piccolini, che ci hanno strutturato dal punto di vista anche di spiritualità mariana, l'Ave Maria, la Salve Regina, tutto ciò che riguarda anche i canti mariani, che sono bellissimi, soprattutto per gli antichi, che i nostri genitori, i nostri nonni ci hanno trasferito come patrimonio fedico spirituale che abbiamo coltivato nel tempo verso la Vergine Santissima. Quindi è una giornata bellissima, perché vogliamo rendere lode al Signore attraverso anche l'autorità del Papa, attualmente Papa Leone XIV, a questa mamma nostra che dal cielo ci protegge, ci guida e ci indirizza verso il bene.
1: Ecco, Padre Antonio, io ti farei fare un po' una piccola storia, un bignami di questa storia straordinaria, di questo dogma, come nasce e perché.
0: Ma fin dai primi secoli il cristianesimo è esposto per la questione se Maria giustamente ha partecipato alla passione del Signore, perché non doveva partecipare alla risurrezione. In questo senso quindi è stata sviluppata tutta una serie di riflessioni teologiche, anche lo stesso Sant'Agostino, anche gli stessi padri francescani, tutta la teologia dei grandi dottori della Chiesa hanno cercato di mettere in risalto questo aspetto molto importante della vita di Maria. Quando Maria è morta, essendo Gesù il primo a risorgere, quindi è la prima nuova umanità, Maria che è stata associata alla passione, collaboratrice del piano della redenzione, e si pensava, non tutti erano d'accordo, bisogna dire fin dai primi secoli, poi nel 1270 si sono sviluppate ulteriori riflessioni, non tutti pensavano che era possibile pensare ad una visione diversa dell'immagine di Maria che è stata assunta alla gloria del cielo. Quindi anche la terminologia che si doveva elaborare non poteva essere ascensione, ma si doveva trovare e coniare un termine esatto per indicare esattamente ciò che ha vissuto Maria, per cui anticamente si diceva la dormizio Maria si è addormentata, nel momento in cui si è addormentata è passata direttamente in corpo ed anima in cielo, è stata assunta alla gloria del cielo, per cui in alcune parti ancora si considera come dormizio Maria il momento della morte della Vergine Santissima, perché come Gesù è morto anche Maria è morta, ma certamente non è rimasto soggiacente all'esperienza della morte, ma dalla morte è risorta, addirittura in questo caso è stata portata alla gloria del cielo, assunta alla gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi possiamo dire che se andiamo a insegnare questo dogma, questa verità di fede. Effettivamente abbiamo avuto nel corso dei secoli i pro e i contrari, però fondamentalmente la Madonna, essendo stata dichiarata da Concilievis Madre di Dio, non poteva non fare esperienza di qualche cosa di diverso rispetto a noi esseri umani peccatori, che certamente non siamo stati preservati dal peccato originale, perché Maria anche e soprattutto Immacolata, quindi è stata esentata dal peccato originale, perfetta già dall'inizio nel corpo e nello spirito, è stata nella sua bellezza fisica, spirituale e interiore assunta la gloria del cielo.
1: Ecco, questo dogma mariano non è svincolato, Padre Antonio, agli altri dogmi, entra in un sistema, diciamo così, non è un monade isolato, no?
0: Assolutamente no, perché tutto ciò che riguarda la Madonna è un lungo cammino che è iniziato subito dopo la morte della Vergine Santissima, non sappiamo l'età esattamente, ma gli apostoli che hanno avuto una particolare devozione alla Madonna, Giovanni in particolare, tanto è vero che Gesù affida all'apostolo Giovanni, ecco tua madre, gli dice dalla croce, e alla Madonna dice ecco tuo figlio, quindi c'è un'osmosi di vicinanza nel rapporto apostolo e Maria. Dopo la morte della Vergine Santissima gli apostoli hanno continuato l'attività apostolica di evangelizzazione, hanno diffuso anche il culto alla Madonnina, hanno parlato certamente i Vangeli che noi conosciamo, in cui vengono testimoniate le presenze sistematiche della Madonna e la vita di Gesù, non sono altro che la conferma di un cammino spirituale che ha portato poi nel corso dei secoli alle affermazioni delle varie verità di fede, dalla Theodokos fino all'ultima verità di fede, che è appunto l'assunzione della Beata Vergine Maria. Sono legati l'uno all'altro queste verità di fede, però essenzialmente sono sganciati l'uno dall'altro, perché non è che se escludi questo non ammetti l'altro, no, l'assunzione in cielo della Beata Vergine Maria in corpo ed anima è perché Maria è stata associata al mistero di Cristo ed è stata preservata dal peccato originale, per cui diciamo indirettamente effettivamente l'Immacolata Concezione è alla base di ogni riflessione sulla Beata Vergine Maria. Essendo stata presa dal peccato, è stato associato poi il mistero della salvezza nella croce, nella passione e soprattutto nella risurrezione.
1: Il Vangelo della giornata del 15 rievoca quella che è una preghiera più celebre della tradizione cristiana, ossia il Magnificat.
0: Sì.
1: Ecco, il Magnificat credo che sia un punto essenziale per capire tutto il sistema anche di questi dogmi che ci raccontavi, no padre? È un po' una sintesi, potremmo dire.
0: Sì, sai benissimo, questa è la preghiera che è stata rivolta dalla Vergine Santissima nella casa della sua cugina Elisabetta, quando va a far visita alla sua cugina avanti negli anni, che aspettava il precursore Giovanni Battista avanti nei mesi, lei anche nella gravidanza. E Maria, quando viene chiamata l'angelo del Signore, chiaramente risponde con: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito è sotto anch'io, mio Salvatore, perché ha guardato all'umiltà della sua ancella. Per dire che effettivamente in questa preghiera mariana, che è nuda anche della devozione teologica della Beata Vergine Maria, troviamo tutta l'ispirazione per far sì che anche questo dogma della fede cattolica, l'assunzione al cielo della Beata Vergine Maria, abbia un significato. Maria che va in visita, Maria che ringrazia il Signore, Maria che dal cielo continua a visitarci attraverso quella che è l'assistenza spirituale, quella che è la protezione del genere umano, quella che in qualche modo è l'indirizzo che dà anche al nostro vivere quotidiano, che è fondamentale anche per capire da che parte stiamo, Federico, se stiamo dalla parte del Signore, perché Maria ci porta al Signore, o siamo dalla parte degli altri. Certamente certe cose che si sentono in giro, anche certi atti che si compiono nei confronti dell'estate della Madonna, ci lasciano un po' interdetti, questa aggressività nei confronti anche di certe icone mariane che hanno certamente scosso un po' l'opinione pubblica, soprattutto noi cattolici, anche ultimamente delle notizie che abbiamo saputo.
1: E poi il Magnificat, se uno lo legge bene e lo comprende bene, ribalta un po' quelle che sono le logiche umane, no? Insomma, privilegia gli umili, gli affamati rispetto ai potenti. Ha anche una lettura sociologica, potremmo dire, no? Volendo.
0: considero un po' questa preghiera come l'espressione delle beatitudini, ripercorre un po' la stessa struttura, qualche volta sono riflettute e lo condividiamo questo pensiero in trasmissione. Effettivamente sono questi tagli di carattere sociologico, ma più che altro umani, umanitari, che Maria vuole evidenziare nel momento in cui rende lode al Signore e lo dice davanti a una cugina, una persona anziana. Lei vuole far risaltare questa dimensione umanitaria che anche attraverso il suo sì è detto al Signore, perché Maria portava in grembo Gesù in quel momento, Gesù ancora doveva nascere, e Maria in questo atteggiamento di disponibilità verso la cugina ci fa capire quanto c'è da camminare insieme per costruire un'umanità basata sulla vita, sull'amore, sulla carità, sul servizio agli ultimi, ai sofferenti, ai poveri, sull'umiltà soprattutto, questa virtù mariana che abbiamo dimenticato e che Maria giustamente rivendica in questo contesto di preghiera ma anche di gratitudine al Signore. Ecco, sono l'ancella del Signore, avvenga di me secondo il tuo volere nell'annunciazione. Lo stesso concetto ribadisce nei momenti in cui rende lode al Signore attraverso questa preghiera del Magnificat che ben conosciamo e che poi tra altre cose sappiamo benissimo che è inserita ogni giorno nella preghiera dei vespri che noi sacerdoti ma anche tanti fedeli recitano quotidianamente, ritornando su questi temi e meditando con assiduità su queste problematiche di carattere spirituale e anche umanitario che comunque ci interpellano e che richiedono una risposta. Della Madonna non se ne parla direttamente nei testi che abbiamo ascoltato nella prima e seconda lettura, ma certamente nell'Apocalisse c'è un riferimento a questa donna vestita di sole, coronata con 12 stelle, è un riferimento indiretto. Nella Genesi c'è anche un riferimento molto chiaro al seme che nascerà dalla donna che schiaccerà la testa al serpente. Sono tutti riferimenti diretti e indiretti alla figura di Maria e la teologia o la mariologia, come viene definita tutta la riflessione sulla figura di Maria, ha messo in risalto proprio questo preannunciare la figura di Maria in prospettiva del mistero della Pasqua del Signore. Sono discorsi molto impegnativi a livello teologico, però essendo anche una trasmissione di carattere teologica la nostra, certamente rivolta al popolo, ci rivolgiamo alla gente che ci segue, è tutta una riflessione che dovremmo portare a livello anche individuale, personale, per capire la Madonna è stata prefigurata, è stata annunciata, poi ha realizzato con il suo sì quello che era la volontà di Dio, ha detto il suo sì al Signore e poi ha detto, come giusto che lo dicesse, anche il suo sì ai piedi della croce del Signore. Non a caso vediamo la storia di Maria non soltanto viene annunciata nell'Antico Testamento o nei testi dell'Apocalisse, ma la vediamo presente nei testi del Vangelo in tanti passaggi fondamentali della vita del Signore. La vediamo sempre un po' ai margini la Vergine Santissima, non perché Gesù non volesse bene alla Madonna, ma semplicemente perché Maria ha ritagliato un ruolo secondario, perché al centro del mistero della salvezza non c'era lei, la Madonna l'ha capito perfettamente, ma c'era Gesù e lui il Salvatore, lui il Redentore. Bello questa immagine della Madonna che si ritaglia un ruolo secondario, che non vuole emergere nel contesto anche di una vita di carattere così ecclesiale tra gli apostoli, per dire qua sono la madre del Signore quindi rispettatemi, no, anche con gli apostoli si è mantenuto sempre ai margini per dire che lei che ci accompagna nell'umiltà nel cammino della vita e la dobbiamo semplicemente ringraziare, perché alla Madonna ci rivolgiamo con tanta fiducia, tanta fede ogni giorno e quando siamo nei momenti di difficoltà, carissimo Federico, il tuo pensiero va a lei e la Madonna ascolta le nostre preghiere, le nostre richieste e rivolge al Signore e porta a Lui a tutte le nostre istanze e il Signore non potrà mai dire no alla sua mamma.
1: Bene, grazie a Padre Antonio Rungi, teologo passionista, e naturalmente lo ritroveremo nelle altre puntate di Hashtag Pop Theology. Grazie per essere stato con noi, Padre Antonio.
0: Grazie a voi e buona domenica di nuovo.
1: Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima, vi ricorda la possibilità di scrivere 335 12 43 722 e c'è anche la possibilità di riascoltare tramite il sito vaticannews.va. Da Federico Piana ancora, buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Afrofonia.
2: Africa in sintonia.
1: News, fatti, commenti.

0: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene. Io sono Filomeno e oggi dall'altra parte abbiamo niente meno che Don Alberto, che salutiamo, e abbiamo oggi un ospite, Cleofas Adrien.
1: Buongiorno Filomeno, ciao a tutti e a tutte.

0: Ecco, con questa musica abbiamo così reso omaggio al paese che in questo momento rappresenta ed è nel cuore di tutta l'Africa, ma non solo quella che è presente nel continente africano, ma anche nelle diaspore, quindi Caraibi, eccetera. Un paese che Thomas Sankara ha battezzato giustamente il paese di uomini e donne integri. Oggi è un paese sulla linea di fronte per questa libertà di nuovo che gli africani da sempre auspicano per se stessi e per il mondo. Ecco, e così diciamo, dovrò allora chiedere il nostro ospite che prima di tutto si presenta, e mentre vi dico anche le ragioni perché lui è responsabile, diciamo così, un film festival Roma Africa, no? Che si fa già da parecchio tempo qui in Italia, dove vive, e dal 16 al 18 luglio si è tenuto, come sempre, nella Casa del Cinema, ma prima nell'Accademia d'Egitto, questo festival di nuovo. Quindi la parola a te, Cleo.
1: No, buongiorno a tutti e a tutte, grazie dall'invito. Io sono il Cleo Fassa d'Orient di Omai, sono il presidente dell'associazione del Réseau, che è uno dei promotori del Roma Africa Film Festival, che quest'anno festeggia 12 anni. E come dicevi, dal 16 al 18 luglio abbiamo organizzato questa nuova edizione, e con un evento di apertura all'Accademia d'Egitto a Roma, poi le altre due giornate alla Casa del Cinema.
0: Prima adesso di entrare nel vivo di questa questione, abbiamo messo una musica di omaggio a questo paese, e anche il tuo paese, insomma, sei appena arrivato, come hai trovato il paese, la gente, l'aspirazione, eccetera, eccetera?
1: No, diciamo che ci sono anche stato abbastanza fortunato, perché ho fatto il viaggio di ritorno con Odile Sankara, la sorella di Sankara, che conosciuto, che ha portato diverse volte in Italia. Eravamo a Casablanca insieme e siamo tornati in Burkina Faso, e ho visto giustamente un cambiamento totale nella maniera di vedere le cose dalla parte delle popolazioni burkinabè. Abbiamo questo nuovo rappresentante molto giovane, molto deciso, che vuole di proprio il cambiamento, di uscire da quella dipendenza infinita del Burkina Faso con il mondo occidentale, con queste potenze che purtroppo non ci lasciano la possibilità di autodefinirci, di fare le nostre scelte. Lui sta provando con tanta difficoltà di dare una direzione e di portare giustamente la popolazione ad avere quella consapevolezza che solo con la determinazione, la resilienza e la resistenza si può andare avanti. E la si sente questa cosa qui in città, c'è tanta voglia, tanta partecipazione, le giovani sono abbastanza motivati, ma anche i vecchi, nel senso che l'altro ieri sono andato a prendere un caffè in quei chioschi tipicamente burkinabè, dove ci sono diverse persone di diverse età. Era molto bello sentire comunque quella voglia di cambiamento e anche quell'appoggio al nuovo presidente Ibrahim Traoré.
0: Ecco, ma la musica che abbiamo messo proprio è un omaggio a quelli di ieri che si sono battuti per sé, per gli africani, per ciò che siamo oggi. E tra le cose che diceva Sankara, seul la lutte libère. Quanto i burkinabè sono consapevoli che sono tornati ad essere uno specchio e che il futuro, la speranza degli altri risiede se loro veramente sapranno questa volta portare avanti fino a termine questa responsabilità?
1: Io ho preso il taxi dall'aeroporto a casa e il tassista era abbastanza consapevole, no? Dicendo comunque tutte le volte che alcune persone che vengono dal mondo occidentale tutti si chiedono come sta andando, quindi c'è una consapevolezza che comunque siamo in questo momento qua una sorta di bussola, no? Una sorta di,
0: sì, sì.
1: Di realtà che cerca di dare, almeno di provare a dare una direzione per il continente africano, quella della lotta per uscire da una situazione di stallo che non finisce più. E quindi c'è anche una consapevolezza del ruolo che abbiamo. Il Burkina Faso purtroppo per fortuna ha avuto Sankara.
0: Sì, sì.
1: Ha avuto Sankara, e questo si porta comunque già da molto prima a questa prevalenza, che aveva un ruolo molto importante da giocare a livello internazionale, non soltanto sul continente africano, ma anche a livello mondiale. E quindi avere un altro giovane capitano che comunque a modo suo cerca di rappresentare quello che sta

0: mondiale rappresentata, Thomas Sankara, è una cosa molto importante, un aspetto molto più pragmatico, perché a differenza di Sankara, Ibrahim Traoré è molto più è meno ideologico e molto più operativo.
1: Sì.
0: Per valutare il lavoro che ha portato avanti di Sankara, perché comunque Sankara ha fatto un lavoro anche molto di consapevolezza, di chiedere consapevolezza. Adesso qui siamo nella fase di mettere in pratica
1: quello
0: che
1: sono
0: l'ideale di Sankara, e questo non è da sottovalutare. Io lo vedo. Lo vedo in un paese che comunque considera tra i più poveri al mondo, e in questo momento qua stanno partecipando tutti allo sforzo, non soltanto per la sovranità, ma per la lotta per la libertà e la lotta contro il terrorismo. Un altro aspetto molto importante che non arriva tantissimo a livello internazionale, soprattutto nel mondo occidentale, è il cambiamento totale da quando è al potere, perché comunque i territori si stanno liberando con tanta fatica, il terrorismo sta tornando indietro, quindi c'è anche giustamente a livello di quella disgrazia che abbiamo avuto per quasi 10 anni, un ritornamento di successione dove prima eravamo noi a subire, adesso stiamo sul terreno e cerchiamo di attaccare, che è una cosa molto importante.
1: Ecco, per passare veramente al nostro tema, tu sei burkinabè, sei arrivato a Roma e hai portato, e poteva venire solo da qualcuno del Burkina Faso, questa idea di Africa Film Festival. Perché il tuo paese è il baricentro, no? Della cultura cinematografica nel continente, dove si produce la cultura. Come un modo, come diceva Cabral, le grandi rivoluzioni devono sempre diventare un atto e fattore di cultura. Ecco, e tu hai iniziato questo percorso. Sei al 12° anno, ecco. Che bilancio fai del percorso che è stato fatto finora?
0: Ma noi siamo abbastanza contenti, perché già parlare di cultura africana in Italia non è una cosa facile, parlare del cinema ancora di più, perché comunque a differenza della musica, forse il cibo, che sono importanti, sono fattori di cultura, letteratura sono un altro aspetto molto importante, il cinema deve avere comunque le pellicole, deve avere una sala, deve avere una certa organizzazione. E quindi chiaramente a livello costi, i costi sono molto più elevati, quindi ogni anno con tanta fatica lottiamo per far capire che non è possibile che in una città come Roma non ci sia un festival di cinema africano. Quindi 12 anni per noi è un traguardo molto importante, vuol dire che siamo non soltanto bravi, resilienti, ma soprattutto stiamo portando un messaggio di opportunità e di possibilità per la città e per giustamente le persone interessate alla cultura, al cinema africano.
1: Sì, però c'è un altro aspetto che penso che non si riflette molto, è che il cinema evoca che c'è una cultura che è altrettanto scienza. E da questo punto di vista Cantadiop diceva ai giovani: armatevi fino ai denti di scienza. E oggi Ibrahim Traoré è una delle cose che costantemente continua a dire ai giovani, no? E che penso che magari vedendo il film questa cosa già gli altri cineasti l'avevano messo, però non si accosta molto questo fattore che vedere un film di fatto è assistere ad un'opera di scienza, perché sta chiedendo di voltare pagina, non so.
0: Sì, diciamo che il cinema è anche scuola, non è soltanto scienza,
1: è scuola.
0: È formazione e crescita di consapevolezza. Vedere un film d'amore in un paese come l'Egitto, che è considerata molto musulmana, molto indietro in alcuni aspetti, e vedere quel sogno dei ragazzi di amarsi, di ballare, di cantare, di avere una visione diversa di quello che si aspetta del paese, è veramente un una maniera di dare uno specchietto di quello che rappresenta un paese quando non è conosciuto. E tanti film che abbiamo visto durante le tre giornate raccontano uno spaccato di ogni paese. Il film Le donne della montagna, che raccontano queste donne resilienti che camminano 25 chilometri con il loro peso per andare a vendere le banane, altri prodotti, l'agricoltura, con il sogno di portare i ragazzi domani, i figli, a diventare medici, a diventare professori, avere consapevolezza che solo con la lotta si può cambiare. Tutta quella la maniera di raccontare il cinema è anche una maniera di far vedere quanto, dicevi te, che soltanto con la consapevolezza di quello che siamo noi, le risorse, le capacità che abbiamo, possiamo uscire dalla situazione che stiamo vivendo adesso. E credo che partendo da Michel Cabral, da Sankara, da tutti i personaggi importanti che hanno cercato di portare un messaggio di cambiamento, di possibilità, dicendo giustamente quello che sta dicendo adesso Ibrahim Traoré, cosa abbiamo no di meno di chi giustamente sta andando avanti, in che modo non possiamo fare le stesse cose, le stesse invenzioni, creare la stessa lo stesso sviluppo, la stessa industria, cosa c'è che non possiamo fare, no? Perché si pensa ancora oggi che l'africano non sia capace di fare quel tipo di scoperte scientifiche, di scoperte culturali? Perché ancora oggi dobbiamo sempre aspettare che l'innovazione, le nuove tecnologie arrivano dal mondo occidentale, da fuori? Perché questo è il messaggio che in qualche modo è la somma dei messaggi che sta portando avanti e Ibrahim Traoré mi rappresenta quello che è stato il percorso delle persone che c'erano prima, perché tutti hanno cercato di far crescere la consapevolezza che non siamo meno di tutte le altre comunità che esistono nel mondo.
1: Infatti, mentre parlavi mi facevi venire in testa i film di Ousmane Sembène. Se ti ricordi alcuni di loro su questo problema, no? In che cosa gli altri sono più meglio di noi, no?
0: Sì, e poi Sembène aveva quella capacità di fare i film in lingua Wolof, politico, sottotitoli in francese, ma la lingua era il Wolof, perché comunque il messaggio era dire il Wolof non è meno del francese, non è meno dell'inglese, non è meno delle altre lingue, quindi tutti quei personaggi in qualche modo hanno cercato di ridare dignità e di ridare soprattutto lo spazio che è il nostro all'interno del concerto del mondo.
1: Bene, adesso però tornandoci allora in Italia, se tu dovessi fare il bilancio, l'hai fatto molto positivo eccetera, ma quali sono ancora secondo te 1, 2, 3 ostacoli che bisogna ancora oltrepassare per fare diventare questo festival là dove io, per i tuoi sforzi che vedo che ancora pensi che non siete quasi, ma non necessario, non ancora, no?
0: Diciamo che dobbiamo lavorare tantissimo, ne abbiamo parlato soprattutto in questa edizione con il direttore artistico Antonio Flamini. Dobbiamo cercare di coinvolgere sempre di più le nuove generazioni di migranti afro-italiani. Abbiamo scoperto tantissimi ragazzi e ragazze, alcuni che hanno finito di studiare, che lavorano, alcuni che studiano, che hanno una capacità incredibile di partecipazione, di consapevolezza, ma anche di lettura puntuale del contesto nel quale si trovano, di quello che può essere un legame tra l'Italia e il continente africano. Quindi una parte importante che cercheremo giustamente di far crescere è il coinvolgimento della generazione. Un altro aspetto che purtroppo è un anello dolente della situazione sono gli aspetti economici. Stiamo cercando ogni anno di trovare una modalità di finanziare il progetto. Stiamo cercando giustamente, di capire in che modo renderlo sostenibile, e quindi stiamo lavorando fortemente anche su questo. E una cosa che non è meno, l'altro aspetto molto importante sulla quale stiamo anche ragionando, è come includere sempre di più le istituzioni italiane. Noi siamo nella capitale, Roma, abbiamo le ambasciate africane. Quest'anno, per esempio, abbiamo avuto veramente la possibilità di collaborare con l'ambasciata del Sudafrica per la giornata del Mandela Day, con l'ambasciata del Senegal, l'ambasciata della Costa d'Avorio, che hanno l'ambasciata dell'Egitto, che hanno giustamente attraverso la loro collaborazione con dei film che siamo riusciti a proiettare durante le tre giornate. E quindi l'idea è anche di cercare di portare sempre di più la diplomazia africana e istituzioni italiane all'interno, perché vorrà dire anche dare un altro tipo di dimensione all'evento.
1: Ok, e se tu dovessi ancora oggi dare così, motivare la gente anche a partecipare di più, in che senso pensi che, cosa gli diressi soprattutto i giovani, i primi interessati, no, della diaspora, figli della diaspora anche, oppure quelli che studiano, a prendere anche questo come una realtà di ricerca per le loro università, per tesi, eccetera, perché dopo 12 anni un'esperienza del genere costituisce già un laboratorio, e magari molti alunni, se frequentano queste tesi, possono anche cominciare a parlarne come ricerca di tesi loro. E forse questo può aiutare anche un po' di più le istituzioni scolastiche in questo paese.
0: Mi ricordo quel bellissimo film della Guinea-Bissau, credo, che racconta la storia di quella ex rivoluzionario che poi è cambiato totalmente alla fine. Sono cose da studiare. Per me è stato un spaccato enorme vedere l'intelligenza del regista per raccontare una parte della nostra storia che non è conosciuta, come siamo cambiati in poco tempo e quali sono giustamente le parti che abbiamo sbagliato, che purtroppo ci hanno portato in qualche modo a diventare quello che siamo diventati adesso. Quindi per un giovane guardare quel tipo di cinema e ascoltare quelle parole, ragionare assolutamente il punto di vista che sta cercando di portare il regista, vuol dire anche capire e forse iniziare a ragionare le risposte che lui, in quanto giovane italo-africano, può dare alla sua maniera di essere in Italia e anche al tipo di legame che può creare tra l'Italia e il suo paese di provenienza, il continente africano. Quindi il cinema, in qualche modo, come dicevi te, è centro, è scuola, è politica, è geopolitica, ma è un racconto di un punto di vista dei registi africani che guardano con un occhio critico le nostre società e riescono con una certa sensibilità, una certa intelligenza a raccontare le parti belle, le parti brutte, e dando anche la possibilità di ragionare a quello che dobbiamo cercare di evitare per giustamente riuscire a uscire da quella situazione attuale. E credo che per un giovane il messaggio che posso dire è venire a conoscere cosa pensa un giovane regista ivoriano, come vede il suo paese, la situazione attuale, le difficoltà dei giovani. Viene a vedere il film che racconta, come dicevo prima, la bellezza della storia d'amore in Egitto. Viene a vedere la voglia di quel giovane regista camerunense che finisce di studiare in Italia e torna in Camerun per raccontare una storia di donne che lui vedeva da piccolissimo e non capiva bene, no, come era la situazione, e che si rende conto alla fine che attraverso la telecamera può raccontare anche lui, capendo quella situazione che vivono quelle donne. Quindi io direi che è veramente una possibilità per i ragazzi di venire vedere quel spaccato dal punto di vista di registi africani, europei, ma anche registi afro-italiani, perché comunque noi cerchiamo in qualche modo di valorizzare il cinema partendo da tutte le sensibilità che la possono raccontare nel modo più dignitoso possibile.
1: Cleo, veramente grazie, grazie, spero che il tuo soggiorno, insomma, sia ancora ottimo e che al ritorno ci porti veramente tante belle speranze del paese di uomini e donne integri. Grazie davvero di cuore.
0: Grazie a te, spero giustamente di essere stato utile a quello che cerco di portare avanti. Attraverso la cultura possiamo portare tanti cambiamenti e far capire che è possibile.
1: Allì, alla prossima settimana, sempre con Afrofonia.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Il castello interiore. Catechesi.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
2: Mansioni, ovvero le quinte stanze di questo castello interiore. Teresa ci direbbe: vi sembrerebbe di aver già fatto tanto, di aver camminato senza limite e di essere andati ben oltre gli obiettivi che vi siete presupposti. Ma la realtà è che qualche cosa di più grande deve iniziare, qualcosa di particolare che rappresenta un vero giro di boa, oppure una rivoluzione copernicana, per usare un'immagine più scientifica se volete, che è quella delle quinte stanze, dove viene narrato nel secondo capitolo un episodio, o meglio un aneddoto particolare, preso dai racconti che ascoltava stupita da tutti i missionari, ed è quello della metamorfosi. Un'immagine molto nota anche nella letteratura, ma che lei racconta con una certa dovizia di particolari, anche se non del tutto esatti, ma certamente colta dalla fervida immaginazione che l'ha sempre animata e che vuole e desidera che sia una nota particolare del suo percorso, del percorso del castello. Ecco, la cosa più importante sicuramente è però la premessa che Teresa genera nel primo capitolo di queste stanze. Teresa dirà che ho detto che sono solamente poche quelle che arrivano fino a qua, le anime intende, le persone che fanno un cammino di preghiera, ma invece avrei dovuto dire che solo pochissime sono quelle che non vi entrano. E qui ci stupisce un po' Teresa, perché è come se ci stesse dicendo che in realtà questo cammino di spiritualità, che tanti di noi considerano inaccessibile e assolutamente non alla mano, ecco, e disponibile per la maggioranza di noi, in realtà è qualche cosa di cui Dio vuole arricchire le persone costantemente e non tira mai indietro la mano. Infatti sarà questo il testo che conduce lentamente Teresa a spiegare che non si tratta di una sorta di arricchimento spirituale dovuto ad un merito o ad una qualche forma di operatività da parte nostra o di predisposizione speciale, ma si tratta di un dono di Dio, un dono gratuito, un dono di colui che quando vede che noi non ci riserviamo nulla, ma siamo più generosi con Lui nel donare la nostra vita, nel immergerci in un ritmo di preghiera quotidiano, fosse anche di pochi minuti, Lui non si fa mai battere in generosità. E dunque questa generosità arriva e subentra ai nostri miseri sforzi e diventa qualcosa di esondante, come un fiume in piena che esce dai suoi argini, che dà molto di più di quello che noi pensiamo di aver loro a lui dato. Ecco, io ricordo un dialogo meraviglioso con un'amica che insieme a suo marito formano le coppie in una grande parrocchia romana, formano le coppie in preparazione al matrimonio. Il cammino successivo al matrimonio prevede che le coppie continuino ad incontrarsi e siano formate a curare 7 minuti, che è il nome anche del percorso che fanno, 7 minuti di preghiera quotidiana. Cosa sono, carissimi? Sono forse all'inizio faticosi, perché sappiamo bene quale può essere il ritmo della persona che lavora, della famiglia, con la presenza di figli, con una serie di progetti, in una società complessa e burocratizzata come la nostra. Ma 7 minuti rappresentano un po' come la meta quotidiana che una volta raggiunta sembrerà anche poca probabilmente, sembrerà breve, sembrerà un misero francobollo sopra una tela, una lettera meravigliosa che è Dio che si prende la briga di scrivere nella nostra vita. In questa quinta stanza Teresa sottolinea il fatto che mentre un tempo nell'orazione di raccoglimento di cui abbiamo parlato precedentemente il raccoglimento è molto forte, ma possono insinuarsi pensieri e distrazioni provenienti dall'immaginazione, qui sembra che l'immaginazione anche non abbia più potere. I pensieri dell'immaginazione, pensate che Teresa li vede o li immagina come delle lucertoline, ne parla a più riprese, che si insinuano all'interno, sapete, sotto gli stipiti delle porte, sotto i mobili, impossibili da prendere, guizzano con una rapidità incredibile. E così i pensieri dell'immaginazione, che sono un po' fuori controllo. Qui dice Teresa che siccome inizia una vera unione con Dio nella preghiera, anche l'immaginazione è assopita e la persona appare a se stessa e si sente come addormentata. Ciò che è addormentato, badate bene, non è un sonno indotto, non è un sonno fisiologico, ma è il sonno delle potenze, scrive a più riprese Teresa, cioè è la volontà, l'immaginazione, la memoria, secondo la tradizione cristiana, che non recano alcun disturbo, perché sono come in qualche modo non allineate semplicemente, parallele verso la meta, ma sono rapite. È lo stesso Dio che le sospende per permetterci un momento di assoluto riposo nell'orazione. È un riposo che però ha bisogno di alcuni segni perché possa essere sottoposto ad un discernimento chiave, perché se l'orazione, la preghiera fossero motivate solamente dalla ricerca di riposo, allora forse meglio provare a usare altre tecniche, oppure usare qualche farmaco, carissimi, o tentare e pregare Dio di avere una qualità del sonno alta. Ma qui non si tratta di riposo, si tratta infatti, dice Teresa in un passaggio che non avevo mai notato prima, dice che questa orazione e preghiera di unione dura anche pochi secondi o pochi minuti. Teresa dice, mi pare difficile che possa arrivare fino alla mezz'ora, cioè essere un tempo così lungo che ci sembra addirittura di poterlo provocare, no? E di acquisirlo, di possederlo per noi stessi. Non è assolutamente così. È un dono gratuito, Dio lo dà quando vuole e soprattutto è qualcosa che dura poco. Secondo l'immagine della metamorfosi che ascolteremo nella prossima puntata, a noi sembrerebbe che l'anima qui abbia raggiunto un grado di unione della quale in modo persistente gode durante le sue giornate, nei suoi tempi, nelle settimane, nei mesi, ma nulla di meno vero c'è di questo, nulla di più falso, perché la realtà e il realismo di Teresa ci riporta costantemente al fatto che la vita è una battaglia quotidiana, e se lo è per una monaca carmelitana di clausura, per un religioso, una religiosa, un sacerdote, lo è per uno sposato, per un laico che vive le sue 12 e passa ore di lavoro, magari su un campo, in un lavoro pratico oppure in un ufficio

in dubbio sul fatto che le sue ascoltatrici e ascoltatori oggi, noi, siamo o meno, più o meno soddisfatti della sua spiegazione. Soprattutto abbiamo bisogno di un criterio concreto per capire se non siamo in inganno, se non c'è qualcosa di diverso in questa sorta di riposo che è la preghiera di unione con Dio, che non sia qualche cosa che proviene piuttosto dalla psiche, perché abbiamo degli ambiti reconditi del nostro modo d'essere, del nostro corpo, della nostra fisiologia, della nostra psicologia, che possono facilmente indurci in inganno. Teresa parla anche di altri tipi di inganno, certamente. C'è un'immaginazione, un male, ci sono forme di vanità addirittura, che ci inducono a pensare come una vanità religiosa, il fatto che possiamo, che siamo capaci di indurre una sorta di separazione dal mondo. Vedi tutta una serie di fede o fideismo, non so come chiamarla, in tecniche di concentrazione, tecniche di alienazione, di separazione, di sonno, che spiritualmente ci invadono e che sembrano essere veramente alla nostra mercé, cioè essere forme piuttosto muscolare generato dal nostro impegno, dalla nostra stessa autovolontà di indurci qualche cosa. Teresa cosa introduce quindi a questo punto? Ecco a voi, cito le sue parole, un segno evidente per non cadere in inganno ed accertarvi che l'operazione è di Dio. Il Signore me l'ha riportato oggi alla memoria e credo che sia sicuro. Siamo nel primo capitolo, al settimo paragrafo, e in realtà Teresa qua introduce invece due criteri, secondo me, non uno. E il primo è questo. Nelle questioni più difficili, cito Teresa, anche se mi pare di intenderle, di dire la verità, uso sempre questa espressione, mi sembra. E ciò per far capire che se mi inganno, sono pronta a sottomettermi a coloro che ne sanno di più. Costoro, benché di queste cose non abbiano esperienza, hanno però un certo senso che è loro proprio. E siccome Dio li destina a luce della sua Chiesa, quando si tratta di ammettere una verità, li illumina Lui stesso.

testo molto bello di Teresa, nel quale dice che non c'è maggior sicurezza che adottare questo primo criterio di discernimento, ovvero condividere, parlare, confrontarsi con qualcuno che rappresenta quasi un modello, o comunque una guida, se non un modello, una guida per questo cammino, per averlo studiato, per averlo letto, per averlo ascoltato in altri, oppure anche per averlo vissuto. La cosa bella è che Teresa sottolinea proprio questo aspetto: non è detto che chi vi ascolta, al quale state chiedendo, ai quali state domandando un consiglio, ne abbia fatto esperienza. Ma il fatto è che, essendo uomini di chiesa, uomini di preghiera, persone di preghiera, anche se non hanno la vostra stessa esperienza, intuiscono e hanno una guida certa, che è lo Spirito Santo della sua chiesa, che li illumina da dentro e fa riconoscere in voi ciò che è vero oppure ciò che è falsificato da qualche altra problematica. Ancora meglio se, invece di parlare semplicemente di queste cose, queste persone, della preghiera si intende, queste persone alle quali chiedete consiglio vi conoscono più approfonditamente, magari conoscono anche un po' la vostra vita morale, il vostro vissuto, il vostro passato. E qui Teresa sta parlando di coloro che sono guide spirituali. Quanto è importante un confronto, se non frequente e sistematico, almeno temporaneo, estemporaneo, qualche volta, con qualcuno al quale domandare consiglio. Si domanda consiglio per tante cose, carissimi. La vita dello spirito è assai più importante, perché è cumulativa, riassuntiva e sintetica rispetto a tutte le altre forme di vita che condividiamo su questa terra, fin quando deambuliamo con parziale, nessuna o con totale libertà. E di tutto questo lei, Teresa, ha esperienza, perché dice: ci sono alcuni semidotti paurosi che mi costarono molto.

Molto. Quindi, se non trovate una persona esattamente virtuosa, come magari la desiderereste, cioè con gli abiti morali esterni valutabili come virtuosi, che è ciò che normalmente il mondo ti dice di osservare e di guardare, come un bel vestito, come un bel corpo, anche una virtù bella, bene, non vi preoccupate, guardate alla dottrina, che siano persone che ne sanno, che abbiano studiato. Questo è un modo di procedere di resa costante. Ve lo leggo brevemente perché è interessante da ascoltare. Di questo ho io grande esperienza, come ho esperienza di certi semidotti paurosi che mi costarono molto. Chi non crede che Dio sappia fare assai di più e non ammette che possa essersi compiaciuto e possa tuttora compiacersi di comunicarsi talvolta con le sue creature, costui, secondo me, tiene chiusa la porta ad ogni divina effusione. Voi sorelle, guardatevene attentamente. Credete sempre che Dio può fare assai di più e non fermatevi mai ad esaminare se chi riceve queste grazie sia virtuoso o no. Il motivo lo sa il Signore. Noi non dobbiamo intrometterci. Serviamo il Dio con umiltà e semplicità di cuore. Quante volte un'indicazione santificante arriva da chi meno crediamo, da chi meno valuteremmo come virtuoso o santo, ma perché il Signore ce l'ha posto sulla strada. Teresa infatti inizia e spiega: «Eccomi dunque al segno che io chiamo sicuro. Osservate quest'anima, a cui Dio ha sospeso del tutto l'intelletto per meglio arricchirla della vera sapienza», sta parlando di questa preghiera di unione. «Per tutto il tempo che dura in questo stato, ella non vede e non sente nulla, ma Dio si imprime nel suo interno e quando ella torna in sé, in nessun modo può dubitare che Dio sia stato in lei ed ella in Dio». Questa verità le rimane scolpita così al vivo da non poterne affatto dubitare né dimenticarla neppure dopo molti anni, benché Dio non gliela rinnovi. Un testo meraviglioso che semplicemente ci indica questo: non temete. C'è un segno chiaro, il primo. Una grazia del genere, durasse anche solo un minuto, 2 minuti, si imprime internamente in un modo indelebile. E la persona non può dubitare che questo sia stato un incontro con Dio perché la accende, inizia come un motorino di accensione a scaldare i motori, a prepararli per le dimore successive, che non saranno diverse come tipologia di preghiera, scrive Teresa in uno di questi passi, ma saranno diverse per intensità, aumenteranno nell'intensità. È come un'unione che sta per iniziare, che sta scaldando il motore. C'è un motorino di accensione che cerca di farlo partire e dopo finalmente parte e l'unione si ratifica e si approfondisce sempre di più. Ma il secondo elemento è che questa verità non solo è scolpita al vivo dentro di sé, ma diventa una memoria indelebile anche dopo molti anni, anche se Dio non gliel'ha rinnovata mai. E magari noi abbiamo pianto per non avercela rinnovata. E magari piangiamo con nostalgia questa assenza, o magari la leggiamo addirittura come un allontanamento di Dio e della sua benedizione dalla nostra vita. Mai errore più grande fu fatto, carissimi. Si tratta solamente di un errore di prospettiva. Se il Signore l'ha data e ce ne mantiene la memoria, vuol dire che mantiene viva ed attuale la grazia che ci ha voluto santificare. E dunque, attingendo la memoria e ricordandola nella preghiera, questa si ravviva costantemente, un po' come il mistero dell'Eucaristia che celebriamo quotidianamente nella memoria del dono pasquale di Gesù. Allora, carissimi, ancora buon ascolto, buon cammino e un grazie al mio confratello Padre Paolo che nelle retrovie mi fornisce i giusti suggerimenti ai quali poi io do voce. Un abbraccio a tutti e buona serata, buona giornata.

Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Partito di là, Gesù si ritirò nelle regioni di Tiro e Sidone. Ed ecco, una donna cananea, originaria di quei paesi, gridava: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è duramente vessata dal demonio». Ma egli non le rispose neppure una parola. Avvicinatisi, i discepoli lo pregavano: «Esaudiscila, perché sta gridando dietro a noi». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore disperse della casa d'Israele». Ma essa venne a prostrarsi davanti a lui e disse: «Signore, soccorrimi». Ed egli: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma ella disse: «Sì, Signore, ma anche i cagnolini si nutrono delle briciole che cadono dalla mensa dei padroni». Allora Gesù rispose: «O donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi». Da quel momento sua figlia fu guarita.
1: La 20ª domenica del tempo ordinario ci propone dal Vangelo secondo Matteo il racconto della cananea, una donna coraggiosa e non permalosa. L'episodio è ambientato fuori dai confini della Terra Santa. Gesù è uscito all'estero, nella regione di Tiro e di Sidone. Siamo sulla costa libanese. È una regione dove non abitano ebrei. E questa donna che viene incontrata da Gesù è infatti chiamata una cananea, termine generico per indicare la popolazione autoctona di quella regione non appartenente alla fede del popolo di Israele. È una donna che deve aver sentito parlare di Gesù, lo chiama Signore e chiede che abbia pietà. Inizia come una formula di salmo: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Considera Gesù erede al trono di Davide, lo chiama Signore con termine di rispetto e chiede misericordia. Lo chiede per sua figlia, che è tormentata da un demonio. In questo episodio Gesù si comporta in un modo strano e l'Evangelista vuole sottolineare una specie di pedagogia seguita da Gesù, il quale non risponde nemmeno una parola a questa donna, la quale non si dà per vinta e continua a gridare dietro a Gesù. I discepoli intercedono per lei, non tanto perché vogliono bene a quella donna o sono più misericordiosi di Gesù, ma probabilmente perché disturba. Chiedono che la esaudisca per togliersela dai piedi. Gesù risponde ai discepoli: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Come dire, la mia missione messianica è riservata agli ebrei. Questa donna è straniera, quindi non c'entra con la mia missione. Gesù formula un'idea che hanno in testa i discepoli e prova a vedere come reagiscono. Nel frattempo la donna si è avvicinata e continua a insistere: «Signore, aiutami». E Gesù aggiunge un'ulteriore frase, molto pesante, facendo suo il linguaggio tipico del suo ambiente religioso. «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Il diminutivo addolcisce. I cagnolini sembrano simpatici, ma sempre cani sono. E Gesù sta distinguendo gli ebrei, che sono figli, e gli altri che sono dei cani. Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cani. Quella donna avrebbe potuto offendersi già da un pezzo. Avrebbe potuto lasciar perdere quando Gesù non le ha risposto, quando ha detto di essere stato mandato solo per gli ebrei, potrebbe offendersi adesso che viene trattata come un cane. E invece no, ragiona. E adopera quella grande intuizione femminile e materna che la spinge a superare se stessa per arrivare al bene della figlia. È vero, in una casa non si toglie il pane ai figli, però anche i cani sotto la tavola, qualche briciola, la mangiano. Accetta di essere trattata male, ma riconosce che c'è una economia divina, un atteggiamento dove anche chi è sotto la tavola qualche briciola può riceverla. Brava, le dice Gesù. Le fa i complimenti. Dice che è grande la sua fede, la sua capacità umana di accoglienza è notevole. Gesù non condivide quelle idee che ha esposto prima. Lui sa di essere stato mandato a tutti e vuole essere inviato a tutti e non considera affatto i non ebrei dei cani, ma ha voluto sottolineare come sia importante per quella donna avere il coraggio di superare i muri di indifferenza, di chiusura ideologica, di mentalità razzista, di polemica settaria, di fissazioni religiose, per arrivare ad una umanità autentica, grande. In forza di quella fede, la figlia guarisce. Quell'atteggiamento umano aperto, grande, fiducioso in Gesù, fa bene alla vita. La prima lettura ci propone un testo di apertura agli stranieri. Già nell'Antico Testamento c'erano queste pagine di apertura. La chiusura ideologica di alcuni ebrei al tempo di Gesù era legata ad una scuola di pensiero religioso, ma nell'Antico Testamento sono molte le pagine di apertura, di accoglienza verso coloro che non fanno parte del gruppo sacro degli ebrei. Il brano è tratto dal libro del profeta Isaia. Siamo all'inizio della terza parte del grande rotolo. Capitolo 56 inizia quello che gli studiosi moderni chiamano il terzo Isaia. Contiene una antologia di versetti dove proprio in partenza si sottolinea l'accoglienza degli stranieri. Il Signore chiede di osservare il diritto e di praticare la giustizia, perché la sua salvezza sta per venire. Ma questa salvezza sarà anche per gli stranieri che hanno aderito al Signore, a coloro che hanno scelto di amare il nome del Signore e che vogliono essere suoi servi. Quindi non serve l'albero genealogico, una garanzia di purezza razziale per accedere alla salvezza, ma ci vuole quella disponibilità, quella accoglienza. Gli stranieri che aderiscono al Signore verranno condotti sul Monte Santo e saranno colmati di gioia nella mia casa di preghiera. È una frase che Gesù cita nel Tempio. Il Tempio, dice, sarà casa di preghiera per tutti i popoli. Il Salmo 66 è un altro testo di tipo universalista. E il ritornello è proprio il ritornello che nel testo viene ripetuto più volte. Popoli tutti, lodate il Signore. Ti lodino i popoli Dio, ti lodino i popoli tutti. C'è una chiamata universale alla salvezza. La seconda lettura ci propone, ancora dalla lettera ai Romani, il brano finale di quella sezione dedicata al problema degli ebrei che non accettano Gesù come il Messia. Domenica scorsa abbiamo ascoltato l'inizio del capitolo 9, oggi ci è proposto il finale del capitolo 11, dove l'Apostolo dice c'è un piano di salvezza. Rivolgendosi alle genti, cioè ai non ebrei divenuti cristiani, fa notare che in forza della disobbedienza degli ebrei, loro sono stati inseriti nella salvezza. E a questo punto è possibile che avvenga anche il contrario. Voi, genti, una volta eravate disobbedienti e adesso siete cambiati. E così è possibile nel progetto della misericordia di Dio che a suo tempo anche coloro che hanno disobbedito al Messia ottengano misericordia. E conclude con una frase teologica splendida. Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Cioè, la scrittura dimostra che tutti sono peccatori, tutti disobbedienti, chi in un modo, chi in un altro, chi prima, chi poi. Cioè tutti hanno bisogno di essere salvati e Dio offre la sua misericordia a tutti, agli ebrei e agli altri popoli, anche a noi, che potremmo essere considerati dei cani e invece siamo stati resi figli, ci è stato dato il pane della salvezza.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Provincia di Lecce, siamo in Puglia, c'è il santuario di San Rocco, grande devozione, dice, tradizioni e tanti pellegrini da tutta la regione. E a proposito di viaggiatori, ieri sono stati 13 milioni gli italiani in viaggio, ma almeno 6 milioni sono rimasti a casa, a quanto pare per questioni anche economiche, già perché di questi tempi i prezzi sono davvero salati per tutto. E allora tante persone hanno deciso di non muoversi in questa giornata decisamente calda anche sotto il punto di vista dei costi. Roma non si è svuotata quest'anno, si è rivelata sicuramente una città molto attrattiva dal punto di vista turistico, nonostante questo caldo che ci tormenta. Le stime parlano di 1.700.000 presenze, 661.000 arrivi. Purtroppo la capitale è stata anche investita da diversi incendi, come d'altro canto l'intero pianeta. Zone di presenza turistica sono tutte quelle che gravitano attorno e dentro Castel Gandolfo. La presenza del Papa sta dando, occorre dirlo, una rinnovata vitalità al luogo, anche e soprattutto per le molte celebrazioni che lo vedono protagonista. Da ricordare, ieri 15 agosto, nella solennità dell'Assunzione di Maria, il Papa ha celebrato la liturgia eucaristica nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova. Leone XIV ha invocato l'intercessione di Maria per tutte le comunità che nel mondo vivono in contesti difficili, ha di nuovo speso pensieri e preghiere per i cristiani che soffrono con la discriminazione ma anche la persecuzione. E poi un pensiero è stato speso naturalmente anche per la popolazione colombiana ferita dal sisma che lunedì scorso ha funestato il paese, provocato, secondo l'ultimo bilancio purtroppo provvisorio, 294 vittime. Da segnalare però che Castel Gandolfo si prepara anche ad un'altra festa, quella della chiesa collegiata Santa Maria del Lago, il prossimo 29 agosto. Noi siamo, come dire, in attesa di poter dare la linea alla Santa Messa e allora vi lasciamo alla celebrazione, ci ritroviamo fra un'ora circa.
2: Cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta da Lecce per la trasmissione della Santa Messa. Ci accoglie l'Atene delle Puglie, la Firenze del Sud, benedicendo il nostro cammino per le mani del patrono della città, Santo Oronzo. Con lui ripercorriamo la storia di questo meraviglioso capoluogo tra i vicoli del centro abitato, tornando indietro nel tempo nell'inaspettato teatro romano, riportato alla luce all'inizio del Novecento. I gradoni di calcare bianco ci conducono al secolo dell'imperatore Augusto e ci lasciano solo immaginare le 5.000 persone assiepate in festa per assistere alla rappresentazione di tragedie e commedie. Passeggiando tra piazze e palazzi tipici del Salento sono le caratteristiche botteghe di cartapestai a prenderci per mano nel nostro viaggio, affascinandoci con lavori originali o riportando all'antico splendore testimonianze uniche. Da fasci di paglia e giri di spago, grazie a strati di carta e fine maestria, si materializzano vere e proprie opere d'arte. Le ricercate merlature seicentesche di fabbricati e chiese fanno di Lecce la signora del barocco. Che splendore, Santa Croce, che ci lascia bocca aperta per la sua raffinata bellezza. Telamoni allegorici di animali e figure grottesche, colonne corinzie, stemmi, putti e statue scolpite sono come pregiati gioielli che rivestono l'intera facciata e incastonano come una gemma brillante il grande rosone. Due ordini di colonne, 18 in tutto, sorreggono il fastoso soffitto a cassettoni e dividono le volte delle tre navate, mentre tra i fregi dei capitelli è possibile scorgere l'altare della Trinità. Sia benedetto Dio Padre e l'unigenito Figlio di Dio e lo Spirito Santo, perché grande è il suo amore per noi, ci sentiamo di pregare. E riconosciamo tanta carità incisa in un altro altare, capolavoro di Francesco Antonio Zimbalo, dedicato a San Francesco da Paola e considerato come la massima espressione scultorea del barocco in terra d'Otranto. I 68 metri del campanile, da poco restaurato, ci indicano Piazza Duomo. Un'immensità di splendore non solo per la cattedrale che oggi ospita la celebrazione, ma anche per gli edifici che decorano tutto il largo. Il Palazzo del Seminario, per esempio, è una delle dimostrazioni più illustri del barocco leccese. Ci apre le porte del portico interno, mostrando le esuberanti decorazioni del pozzo a baldacchino, copiosamente adornato e conosciuto anche come Vera Ovale. L'altro edificio, invece, l'episcopio cinquecentesco, si fonde in un angolo retto con la facciata principale della cattedrale, dedicata a Maria Santissima Assunta e voluta a metà del XII secolo dal vescovo Formoso. Il Duomo si presenta oggi a due prospetti, esaltato dagli elementi che decorano l'ala settentrionale, la facciata più ricca. Un vero e proprio inno alla bellezza e alla santità.

La liturgia di questa ventesima domenica del tempo ordinario ci conduce oltre i confini che spesso siamo noi stessi a costruire, per mostrarci un Dio che non esclude nessuno e una fede capace di aprire strade anche là dove tutto sembra chiuso. Una donna cananea, straniera agli occhi del popolo di Israele, si avvicina a Gesù, portando con sé il dolore di una madre e una fiducia che non si lascia scoraggiare. Grida, attende, insiste, non pretende, ma continua a credere che anche per lei ci sia spazio nel cuore di Dio. E proprio quella perseveranza diventa la sua forza. Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. Sono parole che oggi interrogano anche noi, chiamati a riconoscere che la fede autentica non nasce da un privilegio o da una appartenenza, ma dall'affidamento. Non alza muri, ma li attraversa. Non divide tra vicini e lontani, ma sa riconoscere in ogni uomo e in ogni donna qualcuno che può incontrare la misericordia di Dio.

presiede l'Eucaristia Monsignor Vito Caputo, vicario generale dell'Arcidiocesi di Lecce. Celebrano con lui Monsignor Antonio Montinaro e Monsignor Vincenzo Marinacci. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da Don Francesco Pesimena. I canti sono eseguiti dal coro diocesano, diretto dal maestro Ines Gravini. All'organo il maestro

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, un pensiero speciale a tutti coloro che ci seguono in diretta TV, agli anziani, agli ammalati e a quanti si trovano in carcere. Anche se lontani da questo altare, siamo con voi in profonda comunione, uniti nello stesso corpo di Cristo. Oggi, come la donna del Vangelo, ci presentiamo davanti al Signore feriti, insistenti, con una speranza che non si arrende, certi che il Signore non chiude mai la porta a chi lo cerca con cuore sincero. La sua casa ci ricorda il profeta Isaia e casa di preghiera per tutti i popoli. Nessuno ne è escluso, nessuno è straniero davanti a lui. Ora, prima di celebrare i divini misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: preghiamo. O Padre, che nell'obbedienza del tuo Figlio hai abbattuto l'inimicizia tra le creature e degli uomini hai fatto un popolo solo, rivestici degli stessi sentimenti di Cristo, affinché diventiamo eco delle sue parole e riflesso della sua pace. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Cosa dice il Signore? Osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio.
2: Amen.

Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi genti, ecco cosa dico. Come apostoli delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.
1: Gloria a

0: Carissimi fratelli e sorelle, la liturgia della parola di questa ventesima domenica del tempo ordinario ci mette davanti a un mistero che scuote nel profondo le nostre certezze religiose. Ci parla dell'immensità della misericordia di Dio, una misericordia che non conosce barriere, non ha passaporti e non si lascia mai rinchiudere nei nostri recinti sacri. Il Vangelo oggi comincia con un movimento che non è solo geografico, ma fortemente teologico. Gesù esce dai confini rassicuranti di Israele e cammina verso Tiro e Sidone, in pieno territorio pagano. E proprio lì gli viene incontro una donna cananea. Per la mentalità del tempo, questa persona rappresenta la sintesi perfetta dell'esclusione. È donna, è straniera e pagana, discendente di un popolo storicamente nemico. Eppure questa madre porta dentro un grido straziante, il grido di chi ama e vede soffrire la propria carne. Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Non chiede nulla per sé, si fa solo voce del dolore di sua figlia. Quanto spesso anche noi, come comunità o come singoli, alziamo invisibili ma rigidissimi steccati, dividiamo il mondo tra un noi, i giusti, i praticanti, i vicini, e gli altri, i lontani, quelli che consideriamo fuori dalla grazia. Ma la parola di oggi rompe queste nostre presunzioni, ricordandoci con il profeta Isaia che la casa del Signore è casa di preghiera per tutti i popoli. Non esiste un'esclusiva sulla misericordia. A una prima lettura, però, l'atteggiamento di Gesù ci sconcerta. C'è anzitutto un silenzio pesante. Egli non le rivolse neppure una parola. Poi, davanti all'insistenza dei discepoli che vorrebbero liquidarla solo per non essere infastiditi, arrivano parole taglienti. Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Fino al paragone più duro. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Gesù non tace per respingerla, ma per far splendere davanti a tutti la perla preziosa della fede di questa donna. Se avesse esaudito subito il suo grido, la grandezza del suo cuore sarebbe rimasta nascosta agli occhi dei discepoli. Gesù agisce come un sapiente chirurgo dello spirito. Provoca e stimola una fede purissima per offrirla come esempio a chi gli è vicino, ma spesso si dimostra di poca fede. Il pane apparteneva storicamente a Israele, ma la risposta della cananea ribalta la dinamica del rifiuto. Le briciole della grazia che cadono dalla tavola diventano la salvezza dei popoli. La risposta della donna è un capolavoro assoluto di arguzia, umiltà e amore. È vero, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Non si offende. Non vanta diritti di sangue, accetta l'ultimo posto perché sa che una sola minuscola briciola della grazia di Cristo basta per salvare sua figlia. Su questa straordinaria attitudine, Sant'Agostino scrive parole memorabili. Questa donna si è fatta cagnolino ed è diventata figlia, dicendo: «È vero, Signore, ha confessato la sua miseria e l'umiltà ha spalancato le porte al miracolo». Quelli che si credevano figli, orgogliosi della loro appartenenza, si sono estromessi dalla mensa, mentre i pagani, con l'umiltà della fede, ne hanno raccolto il pane. Davanti a questa fede, Gesù rimane conquistato e vinto dall'amore di questa madre. «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E in quell'istante la figlia fu guarita. Questo testo interroga profondamente la nostra vita spirituale e le nostre comunità. La Cananea ci insegna che il silenzio del Padre non è mai un rifiuto, ma un invito a scavare più a fondo nel nostro desiderio, a bussare con più fiducia. E ci interroga sull'apertura del nostro cuore. Siamo una comunità dalle porte aperte? Sappiamo riconoscere che lo Spirito Santo fa fiorire il bene e la fede dove vuole? Se noi, considerandoci i figli a tavola, sprechiamo la grazia del Vangelo con la nostra tiepidezza o il nostro formalismo, Dio troverà altrove, sempre, dei cuori affamati, magari tra le persone più inaspettate e distanti, pronti a raccogliere quelle briciole e a farne un tesoro di santità. In chiesa deve esserci posto per tutti coloro che soffrono, cercano e chiedono aiuto senza dover superare un esame di idoneità ideologica o morale. Chiediamo oggi la grazia di non essere mai doganieri della fede, ma facilitatori dell'incontro con Cristo. Signore Gesù, donaci la fede umile, audace e incrollabile della donna cananea. Liberaci dall'orgoglio spirituale e dai nostri quotidiani pregiudizi. Fa che la nostra comunità sia davvero una casa dalle porte spalancate, capace di scorgere, accogliere e custodire la tua grazia ovunque essa decida misteriosamente di germogliare. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo,
1: che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
0: Dio nostro Padre ha cura di tutti i Suoi figli. Confidando nella Sua benevolenza, eleviamo a Lui la nostra preghiera di intercessione.
2: Preghiamo insieme e diciamo: esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
3: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
2: Per la Santa Chiesa, professando coraggiosamente la sua fede in Cristo, comunichi a tutti gli uomini la beata speranza che la sostiene. Preghiamo.
3: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
2: Per il Papa, i Vescovi e i Presbiteri, il Signore li conforti nelle fatiche apostoliche e conceda loro la gioia di vedere il gregge dei fedeli riuniti in un unico ovile. Per i popoli provati dalla guerra, possano presto ottenere un futuro di giustizia e di pace ed essere orientati a un vero sviluppo. Preghiamo.
3: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
2: Per coloro che si consacrano al servizio degli emarginati e degli esclusi, come il Samaritano del Vangelo, siano premurosi nella dedizione al prossimo. Preghiamo.
3: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
2: Per noi qui riuniti, la partecipazione a questa Santa Eucaristia ci renda capaci di rinunciare a noi stessi per seguire Cristo, mettendo la nostra vita a servizio del Suo Regno. Preghiamo.
3: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
0: O Padre, il nostro cuore esulta per le Tue benedizioni. Alla sovrabbondanza dei Tuoi doni corrisponda la nostra piena adesione, per Cristo nostro Signore.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scampio tra la nostra povertà e la Tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere Te stesso, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È
0: veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella Tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il Tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che Tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la Tua lode.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Angelo Raffaele, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Oronzo, Giusto e Fortunato e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro,
4: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare al tuo mensa, ma di soltanto una parola.

Davanti a Gesù e Eucaristia ci ritroviamo come la donna cananea del Vangelo, con le nostre attese, le ferite che portiamo nel cuore, le domande che talvolta sembrano non ricevere risposta. Nel pane spezzato scopriamo che nessuno è straniero, nessuno è troppo lontano, nessuno è escluso dalla misericordia di Cristo. Tutti siamo invitati a cercarlo senza stancarci, anche quando Dio sembra tacere, a continuare a pregare quando la risposta tarda, a raccogliere persino le briciole della speranza, sapendo che nelle mani del Signore possono diventare nutrimento e salvezza. È questa fede, umile e tenace, che l'Eucaristia alimenta in noi. Una fiducia capace di riconoscere che l'amore di Dio è sempre più grande dei confini che sappiamo immaginare.

0: preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo.

Donna, grande è la tua fede. Sono le parole che portiamo con noi al termine di questa celebrazione. Gesù le rivolge a una donna straniera, separata per origine, ma con una fede grande. È una donna che non si arrende, che attraversa l'attesa, persino l'apparente rifiuto, perché sa che nell'amore di Dio esiste sempre uno spazio nel quale poter sperare. Da lei impariamo la fiducia, non quella che pretende risposte immediate, ma quella che rimane, non quella che si spegne davanti alle difficoltà, ma quella che continua a bussare. Non una fede che considera qualcuno lontano o escluso, ma una fede capace di aprire il cuore e riconoscere che la misericordia di Dio non conosce frontiere. Quando non riusciamo a ottenere quanto chiediamo, ci ritiriamo, mentre proprio per questo dovremmo maggiormente insistere, scriveva San Giovanni Crisostomo, come a ricordarci che Dio continua ad ascoltare e ad amare, anche quando i suoi silenzi

0: Termina qui il nostro collegamento da Lecce. Vi salutano Orazio Coclite che vi ha parlato, il regista Simone Chiappetta.
1: E sono le 11.48, ben ritrovati da Paola Simonetti in diretta dallo studio 9 di Radio Vaticana. Come avete sentito, si è conclusa la celebrazione della Santa Messa che oggi ci ha portato in quel del Duomo di Lecce, nella bella Puglia. Grazie a Orazio Coclite che ci ha guidato sapientemente nella narrazione di questo evento. Fra poco la diretta della preghiera dell'Angelus con Papa Leone.
2: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Dal Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo alle porte di Roma, al termine del quale ci ritroveremo anche in compagnia di un gradito ospite con cui commenteremo le parole di Leone XIV. Ritrovo con piacere Don Carlo Abate, incaricato pastorale per gli anziani presso l'Ufficio per la Famiglia. Ben trovato, Don Carlo.
3: Grazie, buongiorno, buon domenica, grazie a voi.
1: Grazie davvero di essere di nuovo con me. Riflessioni quelle del Papa sulle quali, lo sapete, è un valore aggiunto il vostro contributo. Dateci la testimonianza della vostra presenza con un messaggio scritto o vocale al 335 1243722. Nonostante il periodo estivo, l'attività di Papa Leone non si è fermata e sono stati tanti gli eventi, gli incontri, ma soprattutto i messaggi che la stanno caratterizzando. Di spicco mi va di ricordare il messaggio per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato, nel quale Leone denuncia le violenze indicibili, così le chiama, subite soprattutto da bambini e adolescenti, e nel quale chiede di prevenire isolamento e rifiuto. Giovani e giovanissimi sono coloro però a cui è andato il suo abbraccio. Facciamo un passo indietro al 6 agosto scorso, quando ad Assisi ha incontrato i giovani radunati per il Go Franciscan Youth Meeting, con i quali ha instaurato un dialogo profondo nella città di San Francesco. A loro ha detto: seppure si può non essere compresi persino da quelli di casa, cioè la propria famiglia, come avvenne a San Francesco, occorre sottrarsi alla cultura della potenza, battere i muri che separano, liberarsi dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera. Li ha esortati, insomma, a volare alto, a esercitare il pensiero insieme al cuore. Don Carlo, Papa Leone ha sentito la necessità, sembra, di tornare sul concetto del recupero della propria unicità umana, senziente, pensante, soprattutto decisionale.
3: È un invito ai giovani a non essere schiavi dell'intelligenza artificiale, di non essere schiavi dei social, di non essere schiavi di tutto quello che comunque può sostituire la loro capacità critica, il loro modo di pensare, il loro modo di... quindi li ha invitati ad essere anche obiettivamente critici, ma non in senso violento, non nel senso peggiorativo del termine, no? Proprio di essere appunto pensanti, consenzienti e di saper fare delle scelte, affidandosi, no, poi a quello che è la provvidenza di Dio. È un invito a riprendere un po' quel concetto che già nella storia diversi filosofi, no? da Julien a Heidegger e tanti altri parlavano del pericolo di quello chiamavano il pensiero piatto, cioè il pericolo che magari dinanzi a un'evoluzione, un progresso della tecnologia, ecco, noi siamo abituati ad affidarsi alle macchine e a non essere, certo, più protagonisti. Quindi ecco, lui invita i giovani ad essere invece protagonisti della loro vita, della società, del mondo. A loro è affidato, e a tutti ovviamente affidato,
1: certo, anche a noi,
3: esatto,
1: a noi.
3: In modo particolare, ecco, la capacità invece di salvaguardare questa capacità del pensiero.
1: Aggiungo anche come dire, avere la forza, il coraggio di prendere delle decisioni, avendo anche il coraggio di sbagliare, quindi di prendersi anche la responsabilità delle scelte.
3: Ma quando si prende una decisione definitiva o non definitiva, è chiaro che si prendono strade, no, opposte, quindi anche errare umano, ma è quella capacità, quel coraggio di poter dire ho sbagliato, torno indietro, è quello che ci fa essere umani, è quello che ci
1: certo,
3: fa veramente
1: l'errore
3: uomini.
1: È un momento di grandissimo apprendimento per tutti noi, lo si continua diciamo a fare questa operazione per tutta la vita in realtà, perché gli errori sono sempre diversi. L'importante, dico sempre io, è non fare due volte lo stesso errore. Gli errori dovrebbero essere sempre diversi. Senti Don Carlo, concetti questi che vedono tutto sommato un filo rosso che arriva fino al messaggio di Leone XIV per la 60ª giornata mondiale della pace che si celebrerà un po' più in là, il 1 gennaio del 2027. Disarmare la tecnica, servire la pace, ha ribadito. E siamo di nuovo sul concetto che esprimevi.
3: Sì, nel senso che ecco, proseguendo questa strada è ovvio che ripensando un pochino a quella magnifica Humanitas che Papa Leone ha scritto, ribadiamo ancora una volta che quello non è un'enciclica contro l'intelligenza artificiale, contro la tecnologia, contro le innovazioni tecnologiche, contro il progresso della scienza, assolutamente, è un'enciclica che invece ci aiuta a dare all'intelligenza artificiale, all'innovazione tecnologica il giusto senso. Non è un'intelligenza artificiale che può sostituire la mia, il mio essere pensante, il mio essere decisionale, i miei sentimenti. Lui ne parla molto chiaro su questo. L'intelligenza artificiale, per quanto è utile, non ha emozioni, non ha sentimenti, non ha niente. Quindi io non posso uniformarmi ad una macchina e non posso lasciare che la mia vita sia gestita.
1: Certo, questa quindi è una riflessione che dobbiamo fare tutti.
3: È un'enciclica che comunque porta a quel disarmo di cui tu accennavi prima. Significa non annullare la tecnologia, non annullare le innovazioni, ma significa utilizzarle per il bene comune, per il bene della persona, che è unica e irripetibile. Quindi noi tutti siamo figli del progresso, siamo tutti figli del 2026, certo. E chi nasce adesso è figlio di una generazione ancora futura, però è ovvio che noi dobbiamo usare questa tecnologia per il bene, per il servizio, per quello che è importante per la nostra
1: edificazione. Sono le 11:55 e dal nostro schermo vediamo già le prime immagini che arrivano da Castel Gandolfo, da Piazza della Libertà. Vediamo uno stendardo rosso, lo zoom ad aprire sulla porta del Palazzo Pontificio, da dove tra poco si affaccerà Papa Leone. E dicevamo in apertura che Castel Gandolfo, uno dei borghi più belli d'Italia, a pochi chilometri dalla capitale, sta avendo una rinnovata vitalità per la presenza di Papa Leone. Il parroco, tra l'altro, della chiesa che affaccia proprio sulla piazza, e il parroco che abbiamo sentito in questi giorni, Don Rosmus, dice che davvero il sentimento degli abitanti è cambiato. Si sentono diversi, più gioiosi, più partecipi. Tra l'altro vediamo le immagini di tantissimi ombrelli colorati aperti, perché c'è un grandissimo caldo e quindi le persone si sventolano, ma sono tutte radunate sulla piazza. Fra pochi istanti Papa Leone arriverà e noi ci ritroviamo al termine dell'Angelus. Buon ascolto. E siamo con voi anche in questa domenica di metà agosto per accompagnarvi alla preghiera mariana dell'Angelus, sul rinnovato saluto dallo studio 9 di Palazzo Pio in Vaticano. Ben trovati in diretta anche video, e a coloro che ci ascoltano dalle radio collegate con noi: Radio Luce, Inblu Radio, Radio Toscana, MEP Radio, Radio Colbe e Radio Condivisione. Il nostro saluto va naturalmente anche a coloro che ci stanno seguendo sui social. Vi ricordo che la diretta è fruibile su questa nostra frequenza radiofonica, in streaming sul nostro portale vaticanews.va, ma anche sul nostro canale YouTube e sul profilo Facebook. I fedeli sono in attesa di Papa Leone oggi in Piazza della Libertà, Castel Gandolfo. Una giornata di sole veramente pieno, ci sono gli ombrelli aperti, colorati, le persone tentano di ripararsi da questo sole implacabile che investe la facciata del Palazzo Pontificio in maniera piena, c'è una luce particolare che arriva dal palazzo, c'è il portale con il drappo rosso che scende giù e le guardie svizzere. Sono delle belle immagini queste di Piazza della Libertà, una piazza tutta raccolta nel centro storico di Castel Gandolfo, che vede la gioia, la partecipazione davvero diretta dei fedeli che attendono e affrontano anche il caldo pur di vedere Papa Leone, che in questa occasione nella cornice di Castel Gandolfo prende un contatto decisamente più diretto con i fedeli. Quando è in Piazza San Pietro, naturalmente si affaccia da una finestra che lo mette in una posizione più lontana e visibile dai gli schermi, maxi schermi presenti su Piazza San Pietro, ma qui sembra esserci davvero un contatto più diretto. Ci sono bambini piccoli, persone che hanno portato bambini anche veramente molto piccoli, quasi neonati, quindi tutti vogliono essere presenti e partecipi. Castel Gandolfo si sta rivelando, come dire, uno snodo anche di turismo, di pellegrinaggio, insomma i flussi turistici sono decisamente aumentati da quando Papa Leone ha deciso di riprendere pieno possesso di Castel Gandolfo, del Palazzo Pontificio, che tra l'altro, lo ricordiamo, è anche possibile visitare in giorni precisi, in orari, prendendo naturalmente contatto con l'ufficio che può fare le prenotazioni. Quindi vi consiglio, se siete a Roma, di fare una puntatina a Castel Gandolfo. Tra l'altro stamattina ricordavamo che il prossimo 29 agosto ci sarà un'altra celebrazione oltre a quella di ieri. Il 29 agosto Leone XIV presidierà la messa, parteciperà alla processione che in parte si svolgerà sulle acque del lago di Albano, per ciò che riguarda la festa della chiesa collegiata Santa Maria del Lago, un evento che si preannuncia certamente suggestivo, perché naturalmente come valore aggiunto. Eccolo, vediamo apparire Papa Leone. E noi ci ritroviamo al termine dell'Angelus. Saluta tutti, c'è una grande gioia da parte dei fedeli, la potete sentire. Vi lascio alle parole del Papa.
2: Radio Caris in Blu è collegata con Radio Vaticana.
4: La domenica. Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio. Nemmeno la morte ha potuto interrompere quella comunione di anima e corpo che è vita eterna. Ogni domenica ci ricorda che la stessa pienezza è riservata a chi segue Gesù. La sua risurrezione non è un avvenimento passato, ma vita nuova che ci coinvolge. La dimostra oggi la donna cananea, protagonista del Vangelo proclamato nella liturgia. Pur non appartenendo al suo popolo e abitando in una regione straniera, cerca con insistenza di parlare con Gesù, seguendolo come una discepola che ha già un legame con lui. Non dovevano essersi mai incontrati, ma misteriosamente la fede era già sorta in lei. Non desidera qualcosa per sé, ma la pace per la figlia tormentata, e confida in Gesù, nel quale riconosce il Messia discendente di Davide. L'Evangelista non nasconde gli ostacoli che questa donna si trova a affrontare. I discepoli la vedono come una persona molesta, e Gesù stesso resiste alle sue richieste. In effetti, il Maestro si era ritirato in quella regione e possiamo immaginare che, come altre volte, cercasse un luogo in disparte in cui pregare e formare i suoi. In quel momento, tuttavia, accade qualcosa di imprevisto. Meditando su questo, possiamo comprendere l'obbedienza di Gesù, che compie la sua missione lasciandosi colpire da ciò che vede e ascolta. Alla fine le dice: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». Anche oggi la Chiesa può lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio e comunicare la pace di Cristo oltre i confini già tracciati. La sua missione è anticipata dalla grazia divina che opera nel segreto delle coscienze, così che in ogni incontro, persino in quelli che disturbano i nostri piani, occorre tendere l'orecchio, aprire gli occhi e aprire il cuore a ciò che Dio vuole dirci. Dalla donna cananea impariamo l'umiltà e la determinazione. Grazie alla sua fede impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno presso il Padre ha il proprio posto. Alla luce di questa fede diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Cari fratelli e sorelle, siamo Chiesa di Gesù Cristo in un mondo tormentato, un mondo che cerca pace. A Maria, nostra Madre, chiediamo di intercedere per noi. Dalle sue labbra sgorga l'inno più forte e innovatore che sia mai stato pronunciato, il Magnificat. È il canto di chi vede ormai la realtà con lo sguardo di Dio e per questo non perde la speranza e opera nella carità. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
5: E concerti del Spirito Santo.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ecce ancilla Domini.
6: Fiat mi secundum verbum tuum.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Et verbum caro factum est,
6: et habitavit in nobis.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
6: ut digne ficiamur promissionibus Christi.
4: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
6: Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
6: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
6: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
6: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
4: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine.
6: Et lux perpetua luceat eis.
4: Requiescant in pace.
6: Amen.
4: Dominus vobiscum.
6: Et cum spiritu tuo.
4: Sit nomen Domini benedictum.
6: Es hoc nunc et usque in saeculum.
4: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
6: Qui feci caelum et terram.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
6: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Ed ora do il mio benvenuto a tutti voi che vi siete radunati qui a Castel Gandolfo per l'Angelus Domenicale. Accolgo con affetto i pellegrini provenienti da vari paesi. Nel salutare i polacchi, estendo la mia benedizione alle numerose partecipanti al tradizionale pellegrinaggio al santuario di Piekary Śląskie nell'Alta Slesia. E a tutti voi auguro una buona domenica!
1: La sentite la gioia dei fedeli davanti a Papa Leone, li sentite in sottofondo dopo la preghiera mariana dell'Angelus dal Palazzo Pontificio a Castel Gandolfo. Rieccoci in diretta con voi, ma siamo idealmente in Piazza della Libertà. Io sono con Don Carlo Abate, incaricato pastorale per gli anziani presso l'ufficio per la famiglia. La catechesi di Papa Leone questa mattina si è soffermata sul brano del Vangelo di Matteo, racconta l'incontro tra Gesù e la donna cananea, una donna straniera che implora Gesù per la guarigione di sua figlia. Nonostante il silenzio iniziale, Gesù, colpito dalla sua umiltà e fiducia, loda la sua grande fede e guarisce la figlia. Papa Leone adesso è su un piccolo veicolo, passa nel varco al centro delle transenne dove si sono radunati i fedeli per dare il suo saluto diretto sotto questo sole brillante in questa piazza piena di luce e piena di colori. Ci sono tanti ombrelli aperti colorati per ripararsi dal sole e poi vediamo la bella fontana al centro della piazza, un luogo che racconta molte pagine di storia, soprattutto dei papi, e che in questo momento davvero vive una grande gioia, una grande vitalità, come dicevamo in apertura, per la presenza del Papa che ha riportato la sensazione della vicinanza davvero della Chiesa e della sua presenza diretta fra i fedeli di questo luogo che, come lui stesso peraltro ha ricordato nei saluti, è pieno oramai anche di pellegrini perché è destinazione di grande turismo in questo momento. Sta facendo il giro della piazza, saluta con il braccio teso quasi a veramente ad abbracciare i molti fedeli presenti. È una piazza molto raccolta, il giro è breve, non è lungo come quello che di solito fa in Piazza San Pietro, ma l'intensità è la medesima e sono tutti davvero, davvero molto, molto contenti. Il pensiero è andato a un capitolo importantissimo della cronaca internazionale in questo momento, e cioè la condizione che vivono i palestinesi non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania, dove la violenza contro di loro è ancora davvero ad altissima intensità. Il Papa ha ricordato che sarebbe necessaria la soluzione a due stati fra Palestina e Israele, e poi ha esortato alla fine delle violenze. Ha ricordato anche un evento molto bello e gioioso, e cioè i Giochi del Mediterraneo a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Si tratta di una competizione multisportiva a cadenza quadriennale che coinvolge i paesi affacciati sul Mar Mediterraneo. In questo momento il Mediterraneo ha più che mai un significato davvero profondo. Da Beirut a Tunisi, passando per Algeri, Napoli, Pescara, solo per ricordarne alcune di città che sono state protagoniste di questo evento. Dal 1951 a oggi, pensate, si sono svolte 19 edizioni ufficiali, con la 20ª edizione, che è proprio quella nel capoluogo pugliese, in questo 2026. La Puglia è stata molto presente, una prima volta a Bari, pensate, nel 1997. All'evento, vi ricordo, parteciperà con 4 atleti in gara Atletica Vaticana, l'associazione e polisportiva ufficiale della Santa Sede. Quindi il Papa è in Piazza della Libertà, dove affaccia, come abbiamo detto, il Palazzo Apostolico. La facciata fu opera dell'architetto Carlo Moderno, che ha ospitato i papi durante i soggiorni castellani, pensate, dal 1626. Oggi il palazzo e il suo giardino segreto sono aperti al pubblico e sono parte dei Musei Vaticani. E abbiamo anche la bellissima chiesa parrocchiale dedicata a San Tommaso da Villanova, che è opera del genio del Bernini. Papa Leone in questo momento si sta soffermando a salutare e a dare gesti di affetto ai più piccoli. Sono davvero piccoli quei bambini. Restando sulla piazza, pensate, lo dobbiamo far sentire il saluto. Questo è l'abbraccio di Castel Gandolfo a Papa Leone. E Don Carlo, il Papa ha esortato all'insegnamento dell'umiltà e della determinazione, come a non arrendersi alle avversità quando una causa è giusta. Abbiamo 30 secondi.
2: Sicuramente ha citato questa Cananea, che è un grande esempio di fede, che comunque non si è resa all'apparente rifiuto di Gesù, che certamente era pedagogico, perché Gesù la stava portando sicuramente ad essere una grande testimone. Significa essere ostinati e a credere contro ogni cosa, contro ogni avversità, anche quando ci sembra veramente che tutto sia finito, ma la fine non ha mai l'ultima parola con Cristo.
1: Do la linea un secondo alla regia e ci ritroviamo qui. E siamo di nuovo in diretta dallo studio 9 di Palazzo Pio, Radio Vaticana. Paola Simonetti con voi, Don Carlo con me. Allora, Don Carlo, possiamo continuare?
3: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Donna Cananea, impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno presso il Padre ha il proprio posto. Alla luce di questa fede diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi. Papa Leone torna su quello che gli è caro, e cioè la situazione che c'è nel mondo.
2: Oltre alla Cisgiordania, che lui ha nominato, è chiaro che noi ricordiamo anche l'Ucraina, ricordiamo tutti i paesi in cui a macchia di leopardo la guerra insiste, quelli che stanno nel Medio Oriente, quelli che stanno in Africa. Cioè, insomma, Papa Francesco a suo tempo parlava di una guerra mondiale che era
1: a pezzi
2: sotto questo punto di vista. E, ritorno a una cosa che mi è piaciuta molto, che hai detto tu prima, sui due piccoli frammenti, quando parlavi della logistica di Castel Gandolfo. In realtà è una dimensione orizzontale quella, e non verticale per forza di cose, con quella di Piazza San Pietro, per cui questo essere di Papa Leone alla stessa altezza di noi,
1: dei fedeli.
2: E mi è piaciuta molto questa cosa, perché è proprio una chiesa che si fa prossima, che si mette sullo stesso, cammina con noi, ecco, non cammina sotto questo punto.
1: E questa
2: punto
1: è
2: di vista.
1: Veramente la sensazione forte che si ha guardando le immagini.
2: Esatto.
1: Quando Papa Leone esce e cammina si percepisce che lui stesso sente fortemente questa vicinanza probabilmente ha voluto tantissimo in questa estate.
2: Un altro piccolo frammento che non mi è sfuggito dal video, mi ha colpito tantissimo, c'era fra nelle immagini iniziali c'era una donna, una signora accanto a una suora, questa signora con il capo rasato, di una certa età ovviamente, e non ci voleva molto a capire che aveva la sua chemioterapia,
1: il suo problema di salute grave,
2: esattamente, per cui era lì e mi ha dato l'immagine di una donna, comunque la cananea, che comunque ha un problema, ma era lì con il caldo, in piedi, perché non ci sono sedie, in piedi, chissà da quante ore che stava lì, ma non per semplice curiosità, perché nessuno di quelli, sono convinto, era lì per curiosità, ma era lì per fede. Questo frammento mi ha suscitato qualcosa di molto importante, ecco, un problema grave ed era lì, non per presentarlo al Papa, ma per dirlo a Gesù, attraverso il Papa, attraverso la sua fede, attraverso la sua preghiera. Questo è un frammento che mi andava di sottolineare, perché per me è stata una testimonianza importantissima.
1: Senti, a proposito del sentimento che serpeggia fra gli abitanti di Castel Gandolfo, proprio per la presenza così vicina, così prossima del pontefice, mi piacerebbe recuperare, do un alert alla regia, il commento del parroco, proprio della parrocchia pontificia di Castel Gandolfo, San Tommaso da Villanova. Vorrei sentire che cosa dice, un piccolo frammento di Don Taddeus Rosmus.
4: Qui i castellani sono abituati a avere i papi in mezzo a loro, sono 400 anni quest'anno da quando i papi presero questa decisione nel 1626 di venire qui a Castel Gandolfo, era il papa VIII, quindi i castellani sono abituati, certamente che sono contenti, la presenza del papa porta la gioia, porta entusiasmo, tutto crea un clima veramente molto bello e crea anche questa situazione dell'entusiasmo, della condivisione, della gioia.
5: Sperimentate anche un arrivo di turisti da Roma quando il Papa dice l'Angelus, per esempio, in Piazza della Libertà?
4: Sì, la presenza del Papa fa arrivare tante persone, anche i turisti da Roma, ma anche da altre parti dell'Italia. Io per esempio come parroco ricevo tante mail che chiedono la possibilità della partecipazione, oppure semplicemente chiedono le informazioni, come si svolgono le celebrazioni, come si potrebbe partecipare, quindi questo già dimostra grande interesse che c'è dietro questo evento della presenza del Papa a Castel Gandolfo. È una calamite che attira veramente tante persone.
1: Era il parroco Don Taddeus Rosmus della parrocchia pontificia San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo. Don Carlo, allora il parroco è contento, si sente che è contento anche lui della presenza del Papa, perché la vitalità che arriva dai fedeli inonda tutto il territorio.
2: Ma intanto non dimentichiamoci che il Papa è Pietro, ecco, quindi lui svolge comunque, nella continuità della tradizione, svolge il ministero petrino, quindi lui è successore di Pietro, quindi è Pietro. È lui il Signore affidato le chiavi del Regno dei Cieli, quindi è normale che, pur essendo sacerdote come me, pur essendo vescovo come altri, è sempre il Papa, quindi è chiaro che la sua presenza è galvanizzante, incoraggiante, un segno di testimonianza forte, una presenza veramente di Cristo, della pienezza di Cristo. Quindi per loro che lo possono godere così da vicino un po' più spesso è certamente una grande consolazione, un grande segno di speranza e di apertura, è ovvio.
1: Hanno molti viaggi a cui si prepara Leone XIV, ci saranno la visita pastorale a San Marino e Rimini, fra poco, il 22 agosto prossimo, poi il quinto viaggio apostolico, quello in Francia, dal 25 al 28 settembre, per citare quelli più prossimi. Che cosa lega secondo te queste mete negli intendimenti di Papa Leone?
2: Il bisogno di rifare e di rimettere al centro la persona attraverso un percorso dialogico, culturale, di integrazione di molte religiosità, di molte etnicità, soprattutto quello in Francia, perché lui andrà credo all'UNESCO, che è l'organismo proprio della NATO che si occupa di cultura, scienza ed educazione, e lì lui terrà un discorso importante dove in una società come quella francese, che è fortemente laicizzata, almeno trovare dei punti d'incontro dove attraverso il dialogo, la cultura, l'educazione, attraverso l'incontro fra persone si possano almeno trovare dei valori sui quali fondare un percorso di relazione che la tecnologia, per quanto importante, non può soffocare.
1: Infatti è proprio questo quello che, diciamo, la sensazione che si ha vedendo il Papa in Piazza della Libertà, quanto sia davvero importante la presenza reale, perché ultimamente molte cose sono diventate virtuali nelle relazioni umane. Questo ci ricorda che la presenza è fondamentale per riprendere contatto con le cose che contano e anche con i sentimenti, con le emozioni.
2: Lui nella fase finale del discorso che ha tenuto a Castel Gandolfo ha usato un'espressione molto forte. Adesso non vorrei, ma ha detto in un mondo tormentato, ha usato questa parola, il mondo è tormentato, ma non solo dalle guerre, da mille situazioni di ingiustizia, di diseguaglianza, di disparità, di troppe distanze, no? Tra noi. Ecco, allora la presenza della Chiesa significa proprio questa necessità, questo bisogno di non di far finta che il tormento non c'è, ma di riunirci fra di noi, di unire le nostre solitudini, di accorciare le distanze, perché comunque siamo esseri umani, siamo tutti sulla stessa barca, chi più chi meno, anzi purtroppo per come stanno andando le cose ci sono tante nazioni che sono più o meno che più sotto,
1: esatto,
2: questo punto
1: sono
2: di
1: più
2: vista.
1: Penalizzate di altre.
2: Esattamente, quindi.
1: Senti Don Carlo, c'è stato anche un altro messaggio che ho colto nella catechesi rispetto alla Chiesa e alla sua capacità di sorprendersi e di andare oltre quello che è già noto, quello che è già segnato. È un'esortazione.
2: È un invito a conoscere in alcuni casi, o a riconoscere Dio, Cristo, che comunque Cristo ci sorprende sempre, non è statico, noi stessi siamo in cammino di evoluzione, la nostra vita è tutta una sorpresa. Diceva un noto filosofo che scrisse un libro, adesso non mi ricordo il nome, chiedo scusa, in francese è L'arte nuova di pensare, L'art nouveau de penser, inizia proprio così, che un uomo vissuto non è colui che ha fatto tutte le esperienze possibili e immaginabili in questo mondo, che conosce la vita in tutte le sue accezioni, ma un uomo vissuto è colui che, nonostante ha vissuto tutta la vita che ha conosciuto, ha ancora la capacità di meravigliarsi. Allora questo bisogno di sorprendersi, questo riscoprire la vita

0: Significherebbe questo, significherebbe dare l'ultima parola al male. Significherebbe che l'ultima parola c'è la morte, che l'ultima parola c'è la, ecco, quello che comunque ci tormenta. Invece non è così. Ecco, Cristo ha vinto tutto questo. Le sue parole, non abbiate paura, avrete molte tribolazioni, ma io ho vinto il mondo. Quindi credere in Lui significa comunque credere in questo rinnovamento, in questa speranza, che significa proprio credere in questo rinnovarsi costantemente, in questa capacità di stupirsi.
1: C'è una nostra ascoltatrice, Filomena, fedelissima, che al 335-1243-722 vede nel messaggio della catechesi di Papa Leone anche quell'esortazione a prendersi cura, come fa la donna cananea, per tutti coloro che ci sono accanto e che soffrono. È un messaggio forte, quello del, appunto, sapersi prendere cura, e noi esortiamo tutti davvero a fare il possibile, perché quando qualcuno poi non c'è più, quello che resta è quello che si è dato. Tempo scaduto per noi. Da Paola Simonetti, grazie anche oggi a Don Carlo Abate, incaricato pastorale per gli anziani presso l'ufficio per la famiglia, che ci ha accompagnato fra parole e attività di Papa Leone. Grazie a Bruno Orti in regia e voi che siete rimasti all'ascolto fino alla fine. Chiudo la porta augurandovi un buon proseguimento di domenica con un brano che della natura umana, secondo me, racconta la bellezza, ricordandone quella profonda fragilità che forse oggi più che mai è da custodire. Rag & Bone Man con Human.

Siete sintonizzati su Radio Caris in blu. Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Alleluia.
1: Il Signore è il mio pastore. Non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, Signore.

Signore. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Alleluia.
2: Verrà il Signore glorioso tra i santi, ammirabile per tutti i suoi fedeli. Alleluia.
3: Dio è conosciuto in Giuda. In Israele è grande il suo nome. È in Gerusalemme la sua dimora, la sua abitazione in Sion.
0: Qui spezzò le saette dell'arco, lo scudo, la spada, la guerra.
3: Splendido tu sei, o potente, sui monti della preda.
0: Furono spogliati i valorosi, furono colti dal sonno. Nessun prode ritrovava la sua mano.
3: Dio di Giacobbe, alla tua minaccia si arrestarono carri e cavalli.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Verrà il Signore, glorioso tra i santi, ammirabile per tutti i suoi fedeli. Alleluia.
4: Andiamo al Tempio di Dio, portandogli doni. Alleluia.
0: Tu sei terribile, chi ti resiste? Quando si scatena la tua ira, dal cielo fai udire la sentenza, sbigottita la terra tace.
3: Quando Dio si alza per giudicare, per salvare tutti gli umili della terra, l'uomo colpito dal tuo furore ti dà gloria, gli scampati dall'ira ti fanno festa.
0: Fate voti al Signore vostro Dio e adempiteli. Quanti lo circondano portino doni al terribile, a lui che toglie il respiro ai potenti, è terribile per il re della terra.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Andiamo al Tempio di Dio, portandogli doni. Alleluia.
2: Che cosa ti chiede il Signore tuo Dio, se non che tu tema il Signore tuo Dio, che tu cammini per tutte le sue vie, che tu l'ami e serva il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. Signore, chi abiterà nella tua tenda?
0: Chi vive con giustizia e dice il vero.
6: Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi in noi la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
6: Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo.

0: Il meglio di
1: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
2: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme, che come sempre comincia con un ospite, e l'ospite di oggi è il professor Stefano Zamagni, professore

0: Emerito dell'Università di Bologna, grande economista che ci parlerà del suo ultimo libro scritto insieme a Luigino Bruni, Introduzione all'economia civile tra il già fatto e il non ancora. Ecco, che cos'è questa economia civile?
1: Grazie. Quello dell'economia civile è un paradigma, come lo è il paradigma dell'economia politica. Paradigma, parola greca, che significa letteralmente visione, la visione del mondo. Quindi un paradigma non è una teoria, un paradigma può comprendere tante teorie anche diverse. Quali sono i tratti caratterizzanti di paradigma dell'economia civile confrontato con quello dell'economia politica? Tre. Primo, l'assunto antropologico. Per l'economia politica l'assunto antropologico è quello dell'homo economicus, cioè di un soggetto che pensa a perseguire il proprio interesse in una maniera razionale. Per invece l'economia civile l'assunto antropologico è ben reso dal suo fondatore, l'abate Antonio Genovesi di Napoli, che nel 1753 venne chiamato a ricoprire la prima cattedra al mondo, sottolineo al mondo, di economia dall'Università di Napoli, chiamata cattedra di economia civile. E l'assunto antropologico da cui parte Genovesi è Homo homini natura amicus, che vuol dire ogni uomo è per natura amico di un altro uomo. Già da qui uno capisce la differenza. Il primo paradigma, quello dell'economia politica, che nasce e si sviluppa in terra scozzese, nella Scozia della seconda metà del Settecento, e il cui capostipite è quel personaggio a tutti noto, che è Adam Smith. Ma Adam Smith non aveva la cattedra di economia, bensì di filosofia morale. E quindi, confrontando i due assunti, uno capisce subito dove si va a parare. Secondo elemento di differenziazione è nel fine perseguito. Per l'economia politica il fine è massimizzare il bene totale, per l'economia civile il fine è massimizzare il bene comune. E anche qui non c'è bisogno di essere troppo esperti per capire la differenza che c'è tra il bene totale e il bene comune. Se oggi piangiamo per le diseguaglianze crescenti a livello mondiale, all'interno dei paesi e tra paesi, la responsabilità è del bene totale, perché quella logica porta ad aumentare la torta, quello che noi chiamiamo in Italia il PIL, la crescita, ma non ci si preoccupa di come la torta di dimensioni sempre più vaste si ripartisce tra coloro. La logica del bene comune non separa il momento della produzione del reddito dal momento della sua redistribuzione tra tutti coloro i quali hanno preso parte alla produzione. La terza differenza, e questa è molto importante, è che l'economia politica accetta il NOMA, che vuol dire, è un acronimo inglese, non overlapping magisteria, che vuol dire i magisteri che non si sovrappongono. Cosa vuol dire? Che per l'economia politica l'economia è una cosa, l'etica è un'altra. Etica e economia sono separati. L'etica non deve intervenire dentro la teorizzazione economica e viceversa. Per l'economista civile invece economia ed etica sono le due facce della medesima medaglia, e quindi capiamo subito anche di qui tutta una serie di implicazioni. Per concludere, questi due paradigmi hanno avuto un certo sviluppo inizialmente, poi il paradigma dell'economia politica ha egemonizzato e anzi cannibalizzato quello dell'economia civile. Perché? Ma perché l'Inghilterra era già diventata la prima potenza economica del mondo. E noi italiani, che abbiamo dato vita all'economia civile, ovviamente ancora una volta, come anche accade in questi tempi, siamo dovuti procedere a capochino a imparare e fare quello che altri, per ragioni proprie, lecite, perché l'economia politica ha la sua base nel protestantesimo, non dimentichiamo, economia civile ha il suo retroterra, chiamiamolo culturale, nel cattolicesimo.
0: Siamo con il professor Stefano Zamagni che ci sta parlando del suo ultimo libro scritto insieme a Luigino Bruni, Introduzione all'economia civile tra il già fatto e il non ancora, edito da Città Nuova. Noi siamo in Blu 2000, la biblioteca di Gerusalemme.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Siamo con il professor Stefano Zamagni, ci sta parlando del suo ultimo libro scritto insieme a Luigino Bruni, Introduzione all'economia civile tra il già fatto e il non ancora, edito dalla Città Nuova. Lei ci stava dicendo di questa differenza delle origini fra l'economia politica, che ha una derivazione dal protestantesimo, mentre invece l'economia civile è collegata con una serie di esperienze nate dentro il cattolicesimo, comunque addirittura prima ancora della scissione, dello scisma, francescani, questi ambienti qui.
2: È vero, l'economia civile, che ha il suo capostipite, come ho ricordato, nell'abate Antonio Genovesi, è il punto d'arrivo di una lunga linea di pensiero che inizia a partire dal 1200 e che si afferma in maniera, direi, a livello non solo locale ma anche europeo, nel 400 il secolo dell'umanesimo e nel 500 il secolo del Rinascimento. La scuola di pensiero da cui tutta questa lunga catena, questa lunga storia ha inizio è la scuola di pensiero francescana, perché quello che gli italiani, e questo è gravissimo essendo italiano, ma anche gli stranieri non sanno, è che l'economia di mercato è un'invenzione francescana, non è un'invenzione come molte pensano inglese, eccetera. Però l'economia di mercato francescana per i primi tre secoli era un'economia di mercato civile. Quando poi arriviamo al 1700, questa si trasforma in economia di mercato capitalistica. E allora il paradigma dell'economia politica diventa dominato, come quelli che hanno un po' studiato dovrebbero sapere. Quindi ecco perché è importante, soprattutto oggi, alla vigilia degli 800 anni della nascita di San Francesco d'Assisi, richiamare queste cose. Perché l'economia civile non nasce da un'idea di un qualcuno, oppure saggio, oppure preparato, ma nasce da una pratica di vita che ha trovato nel francescanesimo il suo momento di coagulo. Chi ha creato le prime banche moderne? I francescani. Si chiamavano Monti di Pietà. Chi ha creato i monti di matrimonio? Chi ha creato i monti frumentari? Tutti i francescani. Il primo Monte di Pietà nasce a Perugia nel 1462. Chi ha creato la cosiddetta contabilità d'azienda per gli addetti ai lavori, la partita doppia? Un frate francescano. E così via, potrei continuare con tanti altri esempi. Quello che invece è accaduto è che quando, come ho già ricordato, l'Inghilterra ha preso il sopravvento, ha finito economico, ha finito con l'esercitare l'egemonia culturale e far credere a milioni e milioni di persone la più grossa delle bugie, che tutto sia nato lì, che il merito sia di coloro i quali hanno un merito, anche gli studiosi anglosassoni, ci mancherebbe, ma non si può dire che sono stati loro gli iniziatori. Ebbene, oggi la grande sfida che è di fronte a noi, e lo stiamo vedendo, è che dopo oltre due secoli in cui l'economia civile è stata messa al di fuori di ogni considerazione, sta riemergendo. Basta digitare in Google civil economy e si ha una stampata di libri, articoli, saggi e soprattutto occasioni di incontro che nessuno si sarebbe immaginato che potesse accadere. Questo è un segnale che quando il seme è buono, prima o poi mette frutto.
1: Siamo con il professor Stefano Zamagni che ci sta parlando del suo ultimo libro scritto insieme a Luigino Bruni, Introduzione all'economia civile tra il già fatto e il non ancora, edito da Città Nuova.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Siamo con il professor Stefano Zamagni che ci sta parlando del suo ultimo libro, Introduzione all'economia civile tra il già fatto e il non ancora, edito da Città Nuova e scritto insieme a Luigino Bruni. Ecco, professore, volevo chiedere, ma in questo momento sta nascendo una forte critica per quell'economia fatta con le cifre, con i numeri, con i calcoli, con le equazioni, mentre invece si fa un'attenzione maggiore a un'economia che appunto si occupi dei bisogni, delle tendenze, un'economia più sociologica, direi.
2: Dunque, è vero, un poco per dare una risposta a una domanda del genere è seguente. Come sappiamo, quattro sono le categorie di beni di cui gli esseri umani hanno necessità per non solo sopravvivere, ma per realizzare il proprio potenziale di vita. E sono i beni privati, e su questo non c'è nulla da aggiungere perché anche i bambini piccoli capiscono subito cosa sono i beni privati. I beni pubblici, che sono quelli di cui si fa carico l'ente pubblico, a cominciare dallo Stato e da tutti gli altri enti pubblici. La strada è l'esempio tipico di un bene pubblico. Il bene privato è un bene che se lo consumo io non lo consumano gli altri. Il cibo è un bene privato, perché se lo mangio io no, un altro non può. Ma ci sono due altre categorie di beni che in questi tempi, negli ultimi due, tre decenni, hanno rialzato la testa, dimostrando con ciò il superficialismo di tanti intellettuali, soprattutto tra gli economisti, che sono dei superficiali, perché non vanno a fondo delle cose. Le altre due categorie di beni sono i beni comuni e i beni relazionali. Ora, qual è l'esempio tipico di bene comune? L'ambiente. Perché stiamo distruggendo l'ambiente? Vorrà pur dire qualcosa, perché l'abbiamo sempre concettualizzato come se fosse un bene o privato o pubblico. Errore, errore, errore. Cosa sono i beni relazionali? Esempio tipico è l'amicizia. La famiglia è un bene relazionale, cioè beni la cui fruibilità utile è determinata dalla relazione interpersonale, dalla relazione, non dal contatto, dalla relazione tra persone e persone. Ebbene, oggi anche il più sprovveduto degli economisti sa che nel mercato, nello Stato, sono in grado di produrre beni relazionali e di gestire i beni comuni. Ecco perché l'economia, il paradigma dell'economia civile sta riemergendo dalle ceneri. Perché in quel paradigma, se uno avesse voglia di leggere qualche testo, tra cui quello che viene oggi presentato, capirebbe perché. Perché la logica del mercato e la logica dello Stato sono oggettivamente incapaci di tenere conto e della razionalità e della comunanza dei beni. Non dimentichiamo che i beni comuni appartengono all'ordine di natura, mentre i beni privati, i beni pubblici dipendono dal diritto positivo, cioè sono beni che, la cui regolamentazione dipende da coloro i quali esercitano il potere politico, mentre i beni comuni sono iscritti nell'ordine di natura. E questa è una considerazione di natura un pochino filosofica, che però è fondamentale per far capire a tutti la differenza. Ecco quindi perché il nostro bisogno di felicità non può essere soddisfatto solo dai beni, anzi, oggi di beni privati ne abbiamo troppi. Il consumismo che cos'è? L'eccesso nell'uso e nel consumo dei beni privati. E cosa produce il consumismo? Desolazione, tristezza, suicidi in continuo aumento. L'America è il paese più ricco del mondo, ha il più alto tasso dei suicidi e via discorrendo. La gente sta aprendo gli occhi, perché ogni persona anela alla felicità, e la felicità non è la stessa cosa dell'utilità. Io posso massimizzare l'utilità ed essere infelice, ma anche in maniera piuttosto seria, come tanti esempi e come le cronache, direi, quotidianamente ci informano e ci documentano.
1: E noi ringraziamo il professor Stefano Zamagni per averci spiegato e introdotto un po' in queste novità e in queste trasformazioni del sistema dell'economia, e ricordiamo il suo libro del quale appunto ci parlava, Introduzione all'economia civile tra il già fatto e il non ancora, edito da Città Nuova e scritto insieme a Luigino Bruni. Grazie moltissimo professore.
2: Grazie a voi per la vostra attenzione.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Adrien Candiar, Quando arriva la felicità, un viaggio nella Bibbia per chi ha smesso di crederci, della Libreria Editrice Vaticana. Poi Giorgio Agamben, Alla foce e Einaudi, e infine di Umberto Gallo e Luciano Callegari, Il cammino portoghese da Porto a Santiago, Terre di Mezzo. Ma cominciamo da Quando arriva la felicità di Adrien Candiar. Questo volumetto raccoglie una serie di articoli apparsi su Avvenire. Ora, questi articoli erano tutti molto brevi, perché in realtà si trattava di una rubrica che aveva come ragione sociale, come filo conduttore, la ricerca della felicità vista attraverso però le scritture, quindi Bibbia e Vangeli. Il libro è, quindi, anche nella presentazione Candiano dice, ha un aspetto un po' strano, perché è fatto da questa successione, praticamente è una lunghissima collana di piccole perline, e ogni perlina aggiusta un po' questa visione della felicità attraverso gli scritti della Bibbia nel suo complesso, quindi Antico e Nuovo Testamento. Ora, la cosa sulla quale Candiar, l'elemento sul quale Candiar concentra la sua attenzione nel brevissimo scritto di presentazione, è che felicità e beatitudine sono concetti, neanche tanto concetti quanto parole, che in italiano esistono, ma non ci sono come termini distinti né in greco né in latino. Per cui tutte quelle che noi conosciamo come beatitudini o come indicazioni così di uno stato particolare, di uno stato d'animo particolare, in realtà dovrebbero essere individuate, o potrebbero essere individuate allo stesso modo con la parola felici. Quindi felici quelli che, non beati quelli che, o comunque bisognerebbe tener conto che questa parola beati ci spinge a volte lontano da quello che può essere l'indicazione propria. Perché, dice Candiar, dice, l'italiano distingue due tipi di felicità: la felicità propriamente detta, ordinaria, terrena, laica, e la beatitudine celeste, aurea, religiosa. Queste due cose non sono distinte in realtà nelle lingue della scrittura. Emergono attraverso un'interpretazione, una tradizione successiva, e non sono nemmeno troppo lecite. E comunque, quando poi si va a vedere che cosa ci dice Candiar, in questi sono medaglioni, sono in piccoli interventi, dice per esempio: il nostro errore è cercare la felicità come una banconota di grosso taglio, mentre essa si presenta a noi sotto forma di monetine. Le trascuriamo con disprezzo, mentre conterebbero una fortuna se uno si mettesse a raccoglierle. E qui poi comincia proprio da Coelet, che lui inizia affrontando il Coelet come primo testo biblico che parla della felicità, e cita infatti: niente c'è di meglio per l'uomo che mangiare e bere e godersi il frutto delle sue fatiche. Ora, Candiar è uno di quelli che pensano che Coelet sia un testo pessimista, invece io penso piuttosto sia un testo ottimista. E questo canto di Coelet ricorrente dell'uomo che debba mangiare, bere e godersi il frutto delle sue fatiche è inteso, secondo me, come un riconoscere la bellezza del mondo, la bellezza del mondo come dono di Dio, non immaginare invece che il mondo non dia niente per cui l'uomo può tranquillamente abbandonarsi a godere quel po' che si può godere rassegnandosi a una sconfitta, a un destino sfortunato. Comunque poi, per esempio, ci sono altre frasi, dice felice colui che attraverso il perdono scopre quanto sia vana e faticosa questa corsa alla perfezione, perché da sempre e senza condizioni egli è amato così com'è. E poi ci sono anche, c'è anche qualche battuta ogni tanto, dice: è sbagliato giudicare un uomo dalle sue amicizie. Giuda, per esempio, aveva degli amici irreprensibili. E poi ci sono, non so, altri pezzi sulla su questa cosa, un'altra di presa da Bossuet, che dice: Dio se la ride degli uomini che deplorano gli effetti di cui amano le cause, cioè questa necessità di saper raccordare causa ed effetti, sapere che poi se ci si comporta in un certo modo ci saranno degli effetti. Il libro è molto fruibile, molto godevole, e si tratta di Adrien Candiard, Quando arriva la felicità, un viaggio nella Bibbia per chi ha smesso di crederci, della libreria Editrice Vaticana. Noi siamo in Blu 2000, la biblioteca di Gerusalemme.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: In Blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme, secondo libro di oggi, Giorgio Agamben, Alla Foce e Einaudi. Il titolo sembra criptico, però in realtà viene spiegato molto bene in chiusura, però, cioè, questo è un libro, sono 250 pagine e a pagina 240 c'è una specie di spiegazione complessiva di che cos'è l'opera tarda, perché dice esacerbata aspirazione all'unità del pensiero e insieme nella stessa misura frattura immedicabile del suo decorso sono i due caratteri che definiscono l'opera tarda dei filosofi e forse di ogni artista e scrittore. Avviene qui come quando un fiume raggiunge la foce e si rompe in forma di delta, in una moltitudine di rivoli e canali, ingorgandosi in stagni e lagune che sembrano smorzarne l'impeto e disperderne l'identità, quasi che non vi fosse altro modo di contrastarne il corso che scinderlo e fracassarlo. E qui poi continua. Ora, la lettura rende sempre difficile la comprensione di un testo scritto che fra l'altro così ricco, però l'idea è che andando verso la maturità, raggiunta la maturità, quasi superata la maturità, il filosofo dà il meglio di sé, ma non in forma organica, in una forma frammentaria, quasi dispersiva. Fra l'altro io penso che noi siamo in un'epoca di frammenti e non di sistematizzazioni, quindi questa situazione descritta da Agamben in realtà è esasperata dal momento che stiamo vivendo. E infatti questo libro, questo Alla Foce, raccoglie una serie di scritti che sono abbastanza incompatibili, o comunque più che incompatibili, che non hanno una ragione comune se non la curiosità di chi ha scritto, la curiosità di approfondire dei temi e anche il desiderio di sviluppare come dei piccoli scritti che siano autosufficienti e a volte che siano portatori di una briciola di contenuto che l'autore ha ritenuto di riuscire a individuare. Il libro comunque comincia con una frase, con una domanda di quelle da far rizzare i capelli, dice: che cos'è vivere? E da qui poi parte, dice, non nel senso in cui questa domanda possa interessare la scienza, che considera la vita come un oggetto da noi separato, di cui indagare la struttura, le funzioni e i processi e gli organi attraverso i quali essi si attuano. Dice, piuttosto vivere come inseparabile dal vivente, per così dire come la sua più intima sensazione, la sensazione di esistere. E poi da lì proprio Alla Foce è un fiume di approfondimenti, di ricerche, di domande, di per esempio c'è questo passaggio nel quale si scava addirittura su questioni medievali e ce n'è una particolarmente significativa. Dice: se l'anima separata possa patire la pena del fuoco, cioè ci si domandavano, ma le pene dell'inferno, ma se c'è solo l'anima, se non c'è più il corpo? E poi tutte altre affermazioni, per esempio c'è rispetto al numero, lo scritto relativo al numero si pone delle domande, per esempio sulla differenza che esiste fra la nostra concezione di moderni del numero e quella che ne avevano i greci, e dice: la vera differenza tra i greci e i moderni non è tanto nelle nozioni di cui si servivano, ma nel fatto che i primi esitarono e si ritrassero di fronte a conseguenze che parevano loro inaccettabili, mentre i moderni si dimostrano del tutto privi di simili scrupoli. E da questo poi discende un'altra cosa, che la differenza non è cioè intellettuale, ma etica. La differenza nel considerare, nel dare valore e senso al numero, secondo Agamben, è etica, non è intellettuale. Cioè, e abbiamo anche questo superamento dell'etica rispetto alla comprensione. E poi qui si va avanti scandagliando, per esempio, sulla verità. Verità ed errore sono l'una nell'altro e solo in questo modo si danno reciprocamente realtà. E poi si può andare a scavare. Ora, chi, leggendo questo libro, io ho messo dei segnalini, qui ce ne sono tantissimi, non si sa proprio dopo dove scavare. Possiamo concludere con questa citazione sui comportamenti della donna Navajo. Dice: quando una donna Navajo sta per finire un tessuto, essa lascia nella trama e nel disegno una piccola frattura, una menda, affinché l'anima non le resti prigioniera dentro il lavoro. Il libro, che è così un antologico su se stesso, è Giorgio Agamben, Alla Foce, edito da Einaudi.

0: In blu 2000 alla Biblioteca di Gerusalemme, ultimo libro di oggi, Il cammino portoghese da Porto a Santiago, Umberto Gallo, Luciano Callegari, Terre di Mezzo. Ecco, questo è un libro che io vorrei aver avuto quando ci sono stato sul cammino portoghese, anzi avrei voluto averlo prima di partire, perché ho organizzato male il mio viaggio, quindi io ci devo tornare, penso me lo porterò questo libro. Il cammino portoghese è questa alternativa al cammino francese per arrivare a Santiago, che è tutto sull'Atlantico, anzi, come spiegano Gallo e Callegari in questo libro, ha una serie di alternative anche lui, può essere ove o proprio sull'Atlantico, sulla costa, passando per Vigo, oppure passando da Tui, da Barcellos, essere più sull'interno. È un cammino alternativo estremamente interessante che io purtroppo non sono riuscito a godermi nella maniera migliore, però guardando queste fotografie, rileggendo un po' dei posti che si attraversano, delle chiesette che si incontrano, la cappella della Magdalena e poi altri luoghi, ricordo che sostanzialmente pioveva sempre, e mentre un po' di pioggia è un sorto di benedizione su un cammino, quindi un pellegrino che cammina in estate quando fa molto caldo, se poi c'è un piccolo temporale, un po' piove, ci si bagna, poi ci si asciuga. Lì pioveva sempre, c'era più un senso di appiccicaticcio, di bagnato, di umidiccio, che non aiutava a godersi i luoghi. Comunque si può ricominciare da capo anche grazie a questa guida appena pubblicata da Terre di Mezzo, Il cammino portoghese da Porto a Santiago di Umberto Gallo e Luciano Callegari. Prima avevamo parlato di Giorgio Agamben alla Foce, edito da Einaudi, e prima ancora di Adrien Candiard, Quando arriva la felicità, un viaggio nella Bibbia per chi ha smesso di crederci, della libreria editrice Vaticana. Noi siamo in Blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme, vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.
1: Il meglio di
2: la Biblioteca di Gerusalemme.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Detur Jesus Christus.
2: Domenica 16 agosto, sono le 14, l'appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: l'appello del Papa al termine dell'Angelus, cessino le violenze contro i civili palestinesi in Cisgiordania, la comunità internazionale intervenga per la pace e la soluzione a due stati. Leone XIV nella preghiera mariana: alla luce della fede le ingiustizie sono insopportabili, la Chiesa cerca pace. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti. Appello del Papa dopo la preghiera dell'Angelus a Castel Gandolfo sulla situazione in Cisgiordania. Cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese. Le sue parole: benedizione speciale alle tantissime donne oggi che sono in pellegrinaggio al santuario mariano di Sklakie in Polonia. Il servizio di Antonella Palermo.
3: Mentre le famiglie che vivono alla periferia del villaggio di Kusra ammettono di aver subito per mesi attacchi talvolta mortali da parte di coloni israeliani militanti, arriva l'invocazione accorata e rinnovata di Leone in una piazza della Libertà, dove si leva mentre la pronuncia un lungo e solidale applauso dai fedeli.
4: Chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
3: Il pensiero del Papa va poi all'evento dei giochi di Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, che coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa dell'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo, dice il Papa, sia una profezia di pace e fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Alla manifestazione parteciperà peraltro con 4 atleti, anche Atletica Vaticana, l'associazione polisportiva ufficiale della Santa Sede.
2: Alla luce della fede le ingiustizie diventano insopportabili. Così il Papa all'Angelus a Castel Gandolfo, commentando l'episodio evangelico della cananea che chiede insistentemente a Gesù la guarigione della propria figlia. Leone XIV sottolinea la grande fede della donna. Ci insegna, dice, che l'Onnipotente non trascura nessuno. In questo mondo tormentato la Chiesa cerca pace. In ogni incontro occorre aprire il cuore a ciò che Dio vuole dirci. Sentiamo Tiziana Campisi.
5: Umiltà e determinazione contraddistinguono la cananea che segue Gesù con caparbia, implorandolo perché guarisca la propria figlia, evidenzia il Papa. La donna riconosce il Messia e confida in lui, certa di poter essere esaudita.
4: Grazie alla sua fede impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno presso il Padre ha il proprio posto.
5: E allora, con gli occhi della fede non si può fare a meno di ignorare quanto accade oggi nei 5 continenti.
4: Alla luce di questa fede diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio.
5: L'episodio della cananea, fa notare inoltre Leone, ci insegna che in ogni incontro, persino in quelli che disturbano i nostri piani, occorre aprire occhi e cuori a ciò che Dio vuole dirci.
4: La Chiesa può lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio e comunicare la pace di Cristo oltre i confini già tracciati.
2: Veniamo allo scenario internazionale. Di almeno 50 vittime il bilancio del violento terremoto che ha colpito ieri l'Indonesia. Decine i feriti e ingenti i danni alle abitazioni. Circa 5.000 le persone sfollate, 341 le scosse di assestamento. In alcune zone mancano ancora elettricità e collegamenti telefonici. Il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah in Libano, mentre si intensificano gli attacchi nelle ultime ore. Hanno ucciso almeno 11 persone. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto Katz su X. L'escalation è una delle più gravi dalla tregua di giugno tra Israele e Hezbollah. Nuova ondata di attacchi in Ucraina da parte delle forze russe contro fabbriche militari e raffinerie di petrolio in diverse città del paese, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca. Si registrano almeno 3 morti e 20 feriti. Era l'ultima notizia per oggi. Da Bruno Orti in regia e Paola Simonetti in studio, grazie per averci seguito. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di domenica.

0: missione.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
2: Salvete, amici! Per estatem optimas anime latine missiones iterum vobis offerimus. Felix sit vobis auditio!
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
2: Anima Latina, nunc etiam in undis, hic est Fabius cola grande ex frequensis stationis radiofonice Vaticane. Salvete, ben ritrovati all'ascolto della puntata 239 del nostro Vademecum radiofonico per latinisti, un programma sui generis et ante litteram dedicato a tutti coloro che amano la civiltà classica, amano la lingua latina e amano anche la lingua greca. Quante volte al giorno parliamo latino senza accorgercene? Dal linguaggio del diritto a quello della medicina, dai motti sulle facciate dei palazzi alle espressioni che usiamo ogni giorno, il latino continua a camminare accanto a noi. A guidarci in questa esplorazione oggi ci saranno la collega giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano. Ben ritrovata, Maria.
4: Ben ritrovato, Fabio. Salvete omnes.
2: E Don Davide Piras, scriptor dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Ben trovato, Don Davide.
5: Carissimi auditores, salvete, Pergamus odie per latine lingue thesauros.
2: Ben trovato Don Davide, un saluto a lei e estendiamo il saluto a tutti i suoi colleghi scriptores dell'ufficio Lettere Latine che ci aiutano anche a realizzare il nostro notiziario in lingua latina Hebdoma da Pape, che è appena andato in onda. Ma cominciamo subito, no, con la prima rubrica, come sempre traducendo dal latino all'italiano uno dei post di Papa Leone XIV che appaiono sul suo account X, chiocciola pontifex trattino basso LN, appunto uno dei 9 account del Papa. Questo è in lingua latina ed è seguitissimo, più di 1 milione di sectatores, e con Maria abbiamo scelto di tradurre insieme a lei, Don Davide, un post del 15 giugno 2026.
4: Hoc tempore tam graviter bello et sociali violentia affecto multiquerunt que sint futura mundi in quo ne potesse orum crescent. Vos exhortamur, carissimi avi et senes, ut mecum instanter oretis, ut pax quam primum per universum terrarum orbem e fundatur.
2: E questo è un post di Papa Leone, ce l'ho appena letto in lingua latina, Maria, che il Papa ha pubblicato il 15 giugno scorso in occasione della presentazione del messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebra il 26 luglio. E dunque affrontiamo un tema che, diciamo, a chiunque è caro, i propri nonni, i propri anziani. Don Davide, c'è stato un vero e proprio magistero in questo senso anche del predecessore di Papa Leone, Papa Francesco, e Leone si inserisce in questa scia ricordandoci quanto siano importanti i nonni nella nostra famiglia, nella nostra società, e in questo caso incoraggiava i nonni a non temere la fragilità e ha chiesto ai giovani di riprendere la bella abitudine di far loro visita.
5: E questo è stato proprio un fiore all'occhiello del pontificato di Papa Francesco, che ha voluto proprio la giornata per i nonni. È stato lui a desiderarla così tanto. Però guardando questo post, anzitutto dobbiamo far attenzione all'esordio. Abbiamo un ablativo assoluto, hoc tempore affecto, che conferisce al testo una particolare densità storica. Perché?
2: Questo perché tempo così
5: non
2: segnato.
5: Non viene semplicemente indicato il tempo presente, ma una condizione dell'umanità segnata dalla guerra, dalla violenza sociale, ci dice Papa Leone. Dal punto di vista della sintassi possiamo osservare l'interrogativa indiretta «que sint futura mundi». Il neutro plurale «futura» richiama una locuzione ben attestata nella latinità classica e cristiana, dove designa gli eventi che attendono tendono il corso della storia.
2: Cioè, quale sarà il futuro del mondo?
5: Non si domanda soltanto quale sarà il futuro, ma quali realtà il mondo si troverà ad affrontare. E in questo senso particolarmente significativo è il verbo conclusivo, effundatur. Nella Bibbia Vulgata, quella di Girolamo, esso appartiene al lessico dell'azione divina, cioè è Dio che effonde il suo spirito. Dio effonde lo spirito, la misericordia, i suoi doni, e quindi la pace viene evocata non soltanto come una costruzione politica da Papa Leone, ma grazie a questo verbo come una realtà che procede da Dio e che si comunica agli uomini.
4: Tornando a hoc tempore affecto, questo ablativo assoluto è abbastanza insolito, perché in un latino più classico forse avrebbe scritto cum hoc tempus afficiatur, sbaglio?
5: Così sarebbe più classico,
4: esatto.
5: Invece il nostro è un latino più vicino, diciamo, al parlato, se così vogliamo dire. Però ecco, Fabio, un'ultima attenzione è quella che il Papa riserva agli anziani nel tweet. La menzione nel tweet degli anziani e dei nipoti introduce un tema fondamentale nella tradizione biblica e nella tradizione cristiana, cioè la trasmissione. E nella scrittura la memoria delle opere di Dio viene affidata alle generazioni, il passaggio vivente della fede da una generazione all'altra. Ed è in questo senso che gli anziani non sono soltanto i destinatari di questo tweet del Papa, ma sono i custodi di una speranza da consegnare al futuro.
2: Avi et senes, dunque, i nonni e gli anziani. E andiamo alla rubrica successiva, dedicata come sempre ai neologismi. Questa volta Maria ci riporta sui campi sportivi, ma non per parlare del calcio, che soprattutto in queste settimane di mondiali occupa molte delle nostre giornate, ma di uno sport che molti definiscono più nobile forse del calcio, che si gioca con una palla però ovale, il rugby. Ma se fossi un latinista che gioca a rugby, come dovrei chiamare il mio sport?
4: Ludus follis ovatis.
2: Ludus follis ovatis. Don Davide, va bene questa traduzione?
5: Ma sì, certo, perché l'espressione costituisce un buon esempio dei criteri seguiti dal latino contemporaneo nel denominare delle realtà moderne. Ludus indica il gioco, la competizione, lo sport. Follis designava originariamente un otre oppure una sacca gonfiata d'aria.
2: Quindi non ha nulla a che fare con la follia, con la pazzia.
5: Assolutamente, no. Nulla. E già nell'antichità passò ad indicare una palla, invece l'aggettivo ovatus ne descrive la caratteristica forma ellittica. Anzitutto, dal punto di vista filologico, è interessante osservare come si preferisca una traduzione descrittiva ad una semplice trascrizione del termine inglese. Vi è inoltre una suggestione antropologica che non possiamo trascurare.
2: Cioè,
5: nel rugby il progresso della squadra dipende spesso da un gesto apparentemente paradossale, cioè il passaggio indietro della palla. L'avanzamento collettivo nasce dalla collaborazione e spesso dalla rinuncia al protagonismo individuale.
2: Tra l'altro, sì, questo che dici, Don Davide, mi fa molto pensare, perché ultimamente ho visto una partita di rugby della nazionale italiana e notavo proprio come, mentre nel calcio alcune azioni da gol si realizzano con un gioco di squadra, ci può essere anche l'impresa del solista. Mentre invece nel rugby, non vorrei dire una sciocchezza, ma penso sia più difficile che sia l'atleta da solo a realizzare una meta.
4: E follis è particolare perché indica una sacca anche di cuoio e, per traslato, una moneta molto importante viene introdotta da Diocleziano e poi subisce nel tempo svalutazioni, continue rivalutazioni, perché evidentemente era un numero tot di monete dentro un follis, dentro una sacca.
2: E passiamo al gergo ecclesiale. Maria ha scelto una parola spagnola questa volta in omaggio al recente viaggio di Papa Leone, appunto, nel paese iberico, e si è soffermata su un momento. A Madrid, l'8 giugno 2026, il Papa si è recato nella cattedrale di Santa Maria la Real de la Almudena, per pregare e rendere omaggio alla Vergine, e nel braccio destro del transetto di questa cattedrale c'è un altare dove c'è appunto la Vergine dell'Almudena con un retablo.
4: Il retablo.
2: Bellissimo. Che cos'è un retablo?
4: Cos'è? Dal latino, retro tabulum altaris.
2: Ah, c'è sempre il latino dietro.
4: È sempre una sorta di architettura, soprattutto in legno, che fa da protezione e da fondo all'immagine. Il retablo, interessante, è spagnolo, però si trova anche in moltissimi altri luoghi, viene anche nell'Europa del Nord, ma in Sardegna in modo particolare.
2: Ci sono dei retabli.
4: Ce ne sono tanti.
5: Perché? Perché noi abbiamo avuto la dominazione spagnola, esatto, per quasi 4 secoli.
2: In questo caso parlano i sarti della trasmissione, sì, io ascolto.
4: Ce ne sono tanti, Madonna di Loreto Azieri, il retablo di San Giorgio Perfugas.
5: Uno stupendo, forse il più bello di tutta la Sardegna, a Tuili.
4: Tuili, molto
5: sì,
4: bello.
5: Sì, la cosa più importante da ricordare è che la sua funzione non era semplicemente decorativa. Gregorio Magno affermava che l'immagine offre agli illetterati ciò che la scrittura offre a chi sa leggere, e diceva: quod legentibus scriptura, ciò che la scrittura è per coloro che sanno leggere, hoc idiotis prestat pictura cernentibus. E allora in questa prospettiva il retablo diviene una vera catechesi visiva.
2: E chiudiamo con l'espressione proverbi e modi di dire, e qui è una espressione richiamata da San Girolamo nelle sue epistole:
4: nec aures me credo habere nec tango,
2: che sembra quasi spagnolo questa frase latina, sarà la suggestione, ma mi sembra di non avere orecchie e di non poter toccare.
5: È l'accostamento, Fabio, tra udito e tatto. Nec aures nec tango. Nella tradizione filosofica antica la conoscenza prende avvio dalla esperienza sensibile, cioè i sensi costituiscono la prima via di accesso alla realtà, e la tradizione biblica attribuisce un ruolo privilegiato all'ascolto, le orecchie. Proprio per questo la mancanza di udito non riguarda solo un limite fisico, non poter sentire, ma una chiusura interiore. E allora l'immagine si avvicina al frequente rimprovero che viene rivolto dai profeti a coloro che possiedono occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono. Cioè il problema non è nei sensi, come dice Girolamo nella sua lettera, bensì nella chiusura o nella disponibilità del cuore ad accogliere la realtà, cioè la verità.
4: Infatti, poi viene anche accostato a non video, non audio, non loquor.
5: Le tre scimmie!
4: Sì. E poi una forma che si trova anche nel Rinascimento e così via, proprio anche per indicare, poi diventa omertà. No?
2: Certo, certo. Grazie per queste spiegazioni, grazie a Don Davide Piras dell'Ufficio
5: Lettere Latine.
2: Grazie Svobis!
5: Latina.

0: Amici di Anima Latina, ben ritrovati. Nella seconda parte del programma di oggi abbiamo il piacere di ospitare nuovamente, ma questa volta in studio, Daniele Michienzi.
1: Grazie dell'ospitalità, è un piacere.
0: Ricordo, docente di italiano e latino al liceo classico Tito Livio di Milano, dove vive, e da sempre innamorato della storia delle lingue e del loro funzionamento. Nel 2024 ha ideato su Instagram, sul social network Instagram, la pagina divulgativa Loquendum, nella quale mette continuamente in relazione gli autori classici e la cultura pop. Ha attirato l'attenzione dei mass media, addirittura traducendo in latino alcune canzoni del Festival di Sanremo. Ricordo bene, Daniele?
1: Sì, è stato un gioco che abbiamo fatto con i miei studenti inizialmente, e poi è diventato quasi per me un passatempo. E anche nel mio libro ho tradotto alcune canzoni in latino.
0: Hai anticipato il motivo per cui sei con noi in studio, perché sei arrivato per parlarci del tuo ultimo libro, Latin Lover, come una lingua di 2000 anni può migliorare la tua vita nel XXI secolo, Blacky Edizioni 2026, un libro, lo diciamo subito, non per latinisti ma per tutti.
1: Assolutamente, è un libro che serve proprio

Ben ritrovati insieme a Paolo Migani ad una nuova puntata di Incontro della Serenità sulle frequenze della Radio Vaticana e anche su Vatican News per chi è abituato ad ascoltare online. Allora, ieri è stata la puntata di Ferragosto, abbiamo ascoltato la catechesi, conoscere il volto della madre dalla vera voce di Monsignor Luigi Novarese e come sapete, quelli che ascoltano da tanto tempo Incontro della Serenità, ormai sono quasi 30 anni che conduco questa trasmissione. E chi è veramente un ascoltatore da tanto tempo si può ricordare che di solito ad agosto io preferivo fare delle puntate musicali, cioè raccontare un po' le canzoni, essendo io un cantautore anche di ispirazione religiosa, ma comunque canzoni di vario genere che raccontavo come qual era la loro genesis, come si erano formate, qual era il significato e cose di questo genere. Allora, per ritornare un po' su questa, almeno la puntata di oggi, di questa domenica, visto che ieri è stata Ferragosto, volevo dedicarla appunto a Maria in una puntata musicale e raccontarvi com'è nata una mia canzone, com'è nato un mio testo che ho scritto quando ero, a Roma si dice più pischello, ragazzetto, avrò avuto se no 25 anni, 26 anni, forse qualche anno

sono. Io proprio dico a te che sei la madre nella sera, che sei l'amica nella mia mattina, cioè io la vedo contemporaneamente madre e amica, però la vedo contemporaneamente quindi ragazza. E allora se ho immaginato una canzone come se io avessi avuto l'occasione bellissima di poterla conoscere come ragazza, ed essendo io, quando ho scritto questa canzone, ragazzo, non dico fargli il filo, però diciamo sì, un pochetto sì, dai, ammettiamolo, un po' innamorato di questa ragazza Maria, che poi è stata madre di Dio. E adesso ve la racconto un po' come è nato questo testo. Ho qui la chitarra e allora all'inizio faccio una parte musicale, no, introduttiva, che può sembrare all'inizio la canzone di Ron, Grandi strade piene, che poi era di Jackson Brown, veramente. E, però no, perché quella poi va avanti con certe note, ma io invece torno indietro. E gli racconto, inizio con un piccolo preambolo, con un cappello, dove dico: Maria, madre di Dio, madre nostra, madre mia, potrei descriverti in tante maniere, come molti hanno fatto già prima di me, tanti hanno scritto per Maria, no? Ma ora che sono io a inventare l'armonia, a scrivere questa canzone, vorrei trovare parole più vere che raccontino quello che sento per te. E a questo punto parte un rap e questa canzone fa: Maria, madre di Dio, madre nostra, madre mia, potrei descriverti in tante maniere, come molti hanno fatto già prima di me, ma adesso che sono io a inventare l'armonia, vorrei trovare parole più vere che raccontino quello che sento per te. Ecco, questa era diciamo l'introduzione, l'intro che poi non si ripeterà, è una intro così a sé stante. E a quel punto parte questo rap, il rap si sa è una canzone un po' di protesta, una canzone di così, no? Dove bisogna essere un po' anche scorretti, no? A volte, ma io non volevo essere scorretto, è che a quel tempo pensavo seriamente alcune cose e diciamo mi rivoltavo un po' contro quello che era tutto quella dimensione di adorazione di per sé troppo bigotta, no? Verso Maria. Io la volevo, infatti la canzone si intitola Maria una come noi, io volevo che Maria fosse viva dentro di noi, che vivesse nella nostra quotidianità, che fosse una come noi, non qualcosa da adorare chissà dove, no? E comincio appunto dicendo: non mi interessa che stai lì impietrita con 2000 candele che si sciolgono sotto, cioè non mi interessano tanto le statue a te, no? Io ti voglio persona viva, ok? O incastonata in una calamita che mi dici vai piano, appiccicata al cruscotto, no? Quindi non mi interessano quelle immaginette che si comprano, no? Ma come souvenir magari si mettono attaccate al cruscotto della macchina e che ti dicono vai piano, no? Vai piano, con l'immagine di Maria. E poi continuo, vabbè, questo pezzo diciamo che fa così: non mi interessa che sei impietrita con 2000 candele che si sciolgono sotto, o incastonate in una calamita che mi dici vai piano, appiccicata al cruscotto, ed ogni tanto c'è qualcuno che ti sente, che ti parla, che ti vede, che sorridi dal cielo e baci ad un'immaginetta di un santino consumato che si è perso dentro qualche vangelo, ok? Ed ogni tanto c'è qualcuno che ti sente, che ti parla, che ti vede, che sorridi dal cielo. Quante volte abbiamo avuto esperienza di queste visioni che poi si sono rivelate false, no? E che magari interessano.

Nanti, e vede, no, scusate, dovete sanguinanti per situazioni deludenti e medagliette ciondolanti, regali d'oro dei parenti, tutte le cose, tutti quelle iconografie, no, che siamo abituati a vedere di Maria, no? Quindi le statuine sanguinanti di posti in cui è sanguinato, ma non si sa se è vero o meno, per situazioni deludenti, che poi appunto si rivelano situazioni un po' deludenti, medagliette ciondolanti, regali d'oro dei parenti, ecco, le medagline delle catenine, non è che ero contro queste cose, però non mi bastava quando ho scritto questa canzone che ci fossero tutte queste iconografie di Maria, no? Io la volevo vera, io la volevo sentire, la volevo vicino a me, no? Regali d'oro dei parenti, ti voglio un po' più vera dentro me. Vedete che è entrato? Ti sento un po' più forte dentro me. Io la volevo sentire veramente la sua presenza. Quando scrissi questa canzone avevo una voglia matta di sentire la presenza di Maria. E poi, ecco lì, a questo punto entro come se ci fosse un portale temporale e io mi trovo a Nazareth e gli dico: mi piace immaginarti lì in cucina che prepari la mensa dopo aver cucinato, dovevi essere molto carina, sono sicuro che a quel tempo mi sarei innamorato. E questa è la mia dichiarazione d'amore nei confronti del ragazzo Paolo, nei confronti della ragazzina Maria. Mi piace immaginarti lì in cucina che prepari la mensa dopo aver cucinato, dovevi essere molto carina, sono sicuro che a quel tempo mi sarei innamorato. E poi inizia la corte, no, vera e propria. Ti avrei donato 1000 fiori profumati, sassolini colorati, le carezze del vento e serenate con la mia chitarra orchestra sotto quella tua finestra e quella luna d'argento. Non più rosari sonnolenti o litanie cantilenanti, apparizioni evanescenti per venditori e trafficanti. Devo ammettere che a me il rosario, nonostante lo faccia spesso, un po' mi verso la quarta quinta di Maria arriva il primo sbadiglio, però è un tipo di preghiera che mi piace fare perché, sentendolo anche come un sacrificio, perché un po' mi stufa farlo, è qualcosa che offro come sacrificio anche, no, per le persone, per le preghiere che faccio durante quel rosario. E quindi io in questo momento dicevo che volevo vederti viva, ti avrei fatto, che ne so, la corte con la mia chitarra sotto la tua finestra, non più i rosari sonnolenti o quelle litanie cantilenanti, apparizioni evanescenti per venditori e trafficanti, questa si spiega da sola. E poi dice: ti voglio sempre viva dentro me, ti sento più presente accanto a me. E parte l'inciso del brano, che poi è un inciso a sé stante, perché di solito l'inciso è un ritornelli, chiamandosi ritornello perché ritorna, invece questo non ritorna. Dice: vorrei passare da te, venirti a prendere e portarti a un concerto. Ecco, questo era il mio sogno, andarla a prendere in macchina, che anche non c'era la macchina ai tempi di Nazareth, ma comunque andavo col cammello, non lo so, col carretto, con l'asino, e me la portavo a un concerto, a vedere un concerto, no? E poi finito il concerto tornare a casa e prima di lasciarla andare a casa, cantando le canzoni che avevamo ascoltato, fare le tre di notte, no? Sedermi accanto a te e parlarti a cuore aperto. Questo era questo parlarti a cuore aperto è tutto il nucleo della canzone. Cioè, io sinceramente il mio desiderio era quello di potermi finalmente aprire realmente con una persona con la quale, dalla quale ti aspetti solo amore. Amore, ma non amore da fidanzati, l'amore vero, l'amore di Dio. Ok, e poi dice di nuovo, riparte, e nei tuoi occhi di dolci, di saggezza, abbandonare la mente, rilassare il mio cuore, questo fa parte di quell'aprirsi a cuore aperto, no? Per riscoprire tutta la ricchezza di un'amica sincera, di un sorriso d'amore. Ecco, questo è il centro della canzone. Non più rosari son... no, quella era prima, adesso c'è: non so parlarti con preghiere sempre uguali, con sequele clericali che non riesco più a dire. Lo so che mi giudicheranno, che blasfemo mi diranno, ma sul serio non riesco a capire. Celebrazioni nauseanti, quelle celebrazioni troppo, troppo.

Troppo lunghe, io non ce la facevo, ero un ragazzo, non ce la facevo. Per indulgenze decadenti, e le indulgenze le vedevo un po' come quelle che si vendevano, no? Ai tempi quando si vendevano le indulgenze, e quindi le giudicavo decadenti. Fiumi di incenso inebrianti e fiaccole luminescenti. Allora, a me l'incenso mi ha sempre dato un po' fastidio, specialmente poi se devo cantare a messa, mi blocca la gola. Quindi, nonostante mi piaccia il profumo dell'incenso, però questa mi inebria un po', la vedo quasi come una droga, no? Che mi inebriava. E fiaccole luminescenti. Allora, fiaccole luminescenti, devo tornare un po' indietro, cioè in avanti. Qualche anno dopo aver scritto questa canzone mi capita l'esperienza appunto di conoscere il Centro Volontari della Sofferenza, e nel 99 mi viene fatta la proposta di andare a luglio con il viaggio dei malati a Lourdes e stare una settimana con loro e fare un concerto addirittura per le persone del viaggio. Io quando arrivai a Lourdes, non c'era mai stato in vita mia, subito vedere quel serpentone di persone con le fiaccole che faceva appunto il serpentone che con tutti quelli che stanno a Lourdes ben conoscono, mi ha dato un po' fastidio, perché io sono stato sempre una persona che non si è mai riuscita ad omologare, nel senso che non so, tutti fanno festa a Capodanno, a me non mi va di farla, tutti fanno quello, tutti guardano quello, io non lo guardo, tutti vanno in vacanza in quel posto, io non ci vado, e quindi tutti facevano quella fiaccolata, io no, a me non mi ci prendete, non ci cadrò mai, no, in questa cosa, in questa esternazione, in questa questo modo di pregare, no? Che in quel momento ho giudicato la parola giusta, perché ho sbagliato a giudicarlo, un po' bigotto, un po' poveraccio, no? E invece no, invece dopo una settimana io ero con loro a fare il serpentone, ero con loro a calarmi nelle vasche di Lourdes, ero con loro a fare tutto quello che facevano loro, perché mi avevano conquistato con la loro semplicità, con la loro fede, con il loro essere devoti veramente, no? E mi avevano fatto sentire parte di una comunità. Io in quel momento non stavo esibendomi con la fiaccola, ma facevo parte, ero una parte di un popolo che lodava Maria, che ringraziava Maria e con tutto il cuore, e mi sono portato a casa pure l'acqua santa di Lourdes, perché l'ho portata, una cosa stranissima, questa ve la racconto. Il bambino, mio figlio Francesco, nel 99 aveva un anno, e tornando da Lourdes una sera lui piangeva, non si addormentava, non si capiva perché piangeva, non sapendo più che fare, ho preso la boccetta dell'acqua di Lourdes, la boccetta che poi era quella sagoma di plastica dove c'è sia Maria che Bernadette, no? Così ricostruite in plastica, e gli ho detto bevi qua. Allora, lui ha bevuto, si è calmato, si è addormentato, non solo, ma nei giorni seguenti voleva sempre bere da lì. Questa è una cosa stranissima. E vabbè, e quindi ritorniamo alla canzone, anche perché adesso ve la devo far sentire fra poco, quella che poi è stata arrangiata da Alessio Graziani e con la quale ho vinto anche un premio come miglior testo in una come si dice, in una rassegna a San Giovanni Rotondo. Siamo arrivati alla fine, no? E fiaccole luminescenti, e poi dice: ti chiedo solo di essere, se vuoi, una persona vera, se vuoi tu, una persona vera come noi. Ti chiedo solo di essere, se vuoi, una persona vera come noi. E finisce la canzone. Insomma, vi ho raccontato com'è nata questa canzone. Adesso mi sa che è arrivato il momento di farvela sentire, e ascoltiamo questa canzone, Maria, una come noi.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Marcello Filotei vi dà il benvenuto all'ascolto di una puntata dedicata interamente a Mozart. Ascolteremo prima la sinfonia numero 41 in Do maggiore, detta Jupiter, e poi l'ouverture dalla Clemenza di Tito. La Jupiter, una sinfonia famosissima, molto importante, con molta probabilità deve questo suo soprannome, questo suo nome

0: era adulto.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: Sono le 15:27.
2: È domenica 16 agosto.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Ciao Francesco, scendi, sono qui.

0: È domenica 16 agosto.
1: Sono le 15 e 48 minuti.
2: Sulla strada provinciale, superato il grande centro commerciale, poco fuori dal quartiere popolare, mi hanno parcheggiato qui. Io, se la memoria ancora a posto, arrivai di pomeriggio il 7 agosto, non ricordo.

senza tante discussioni. Ora vivo qui in via dai coglioni. Dentro la mia stanza, sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua, galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggia abbandonata.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Lo sappiamo come sbocciano gli innamoramenti. Cominciano da una simpatia reciproca, qualche attenzione particolare, ma diventano impegnativi quando c'è la dichiarazione d'amore. E allora che ci si impegna alla reciproca fedeltà. La Bibbia ci racconta la storia d'amore fra Dio e Israele e ci riferisce anche la commovente dichiarazione d'amore che Dio ha fatto a questo popolo è posta sulla bocca di Mosè che dice a Israele: «Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Si è legato a voi non perché siete i più numerosi, i più forti di tutti i popoli, ma proprio perché siete il più piccolo di tutti i popoli della terra, il più insignificante, ma il Signore si è innamorato di voi». Come mai? Beh, lo diciamo anche noi. Perché al cuore non si comanda e al cuore di Dio piacciono i deboli, i piccoli, i più fragili, è di questi che lui si innamora. Come ha vissuto Israele questa predilezione del Signore che ha scelto proprio lui? Ha capito che doveva essere diverso dagli altri popoli, doveva comportarsi in modo d'essere gradito al suo Dio e difatti si è comportato in modo diverso. Dal punto di vista religioso aveva legato il suo cuore al Signore, unico Dio, sapeva che era un Dio geloso, lo ripete continuamente nella Bibbia, Ani El Cana, io sono geloso. E quindi Israele aborriva tutti gli idoli pagani, non nominate alcun idolo a un israelita perché reagisce, lui è innamorato del suo Dio. Poi gli ebrei erano diversi anche per la loro vita morale, soprattutto in campo sessuale, erano molto rigidi, mentre conosciamo bene la corruzione morale della società greco-romana, basta leggere la letteratura. Il timore di contaminarsi con gli altri popoli li aveva portati a vivere anche socialmente separati, a sentirsi superiori e a ritenere gli altri gente immonda, e questo non li rendeva certo simpatici. Basta leggere in proposito il capitolo 5 delle storie di Tacito, dove si parla ampiamente dei costumi dei giudei e soprattutto del loro isolazionismo. Vengono addirittura chiamati nemici del genere umano. Giovenale, nelle sue satire, consiglia di non fidarsi dei giudei, perché se tu gli chiedi la direzione di un certo cammino, oppure hai sete, gli chiedi dove c'è una fontana, non chiederlo a un giudeo perché lui non te lo dirà, ti porterà fuori strada. Questa era l'antipatia che era coltivata nel mondo greco-romano nei confronti degli israeliti per il loro isolazionismo. E Gesù era cresciuto respirando fin da piccolo questa mentalità isolazionista. Conosceva bene il linguaggio impiegato dal suo popolo in riferimento ai pagani, gli epiteti con cui li dileggiavano, li chiamavano cani e dicevano anche: come i cani non sono circoncisi, anche i pagani non sono circoncisi. Perché erano così chiusi in questo isolazionismo? Lo voleva Dio che fossero così separati dagli altri popoli? No, se l'erano inventati loro perché non avevano capito la ragione per cui il Signore li aveva eletti. Israele era stato scelto per svolgere una missione, quella di portare le benedizioni che Dio aveva riversato su Abramo e sui suoi figli, queste benedizioni Israele le doveva portare ai popoli di tutto il mondo. E difatti lo dice il profeta Isaia al capitolo 42, il Signore che dice a questo popolo: tu sei il mio servo, il mio eletto, in cui io mi compiaccio, tu porterai il diritto a tutte le nazioni. Eccolo il compito di Israele. Purtroppo, invece di sentirsi eletto a servizio dei pagani, Israele si è sentito eletto contro i pagani. Questo è stato l'errore. Gesù si è liberato presto da questa eredità culturale che lui inevitabilmente ha assimilato fin da piccolo, perché è cresciuto in questo mondo, in questa mentalità. Si è liberato, difatti, i suoi compaesani, quando lui ha cambiato residenza ed è andato a Cafarno, che era una città di semipagani, e lì ha cominciato a compiere prodigi, guarigioni, quindi a portare la salvezza a questa gente. Quando è tornato a Nazaret, nella sinagoga, lo hanno aggredito e lui si è giustificato citando il profeta Elia, il quale aveva portato la salvezza non alle vedove del suo popolo, ma a una vedova di Sarepta di Sidone, quindi una straniera, e poi anche Eliseo. C'erano tanti lebbrosi in Israele, lui aveva guarito dalla lebbra un comandante dell'esercito di Damasco, Naaman. Adesso, Gesù deve formare i suoi discepoli, i quali dovranno portare il Vangelo in tutto il mondo, a tutti i popoli, a tutte le nazioni, a tutte le culture, a tutte le lingue. E questi 12 sono imbevuti della mentalità isolazionista del suo popolo e li deve portare ad accogliere un cuore aperto all'universalismo. Cosa ha fatto allora per liberarli da queste loro chiusure mentali? Un giorno ha deciso di far respirare loro un po' di aria nuova e di portarli fuori dalla terra di Israele, di portarli nel mondo pagano. Sentiamo.
2: Uscito da Genesaret, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone.
1: La decisione di uscire dalla terra di Israele e di fare un viaggio in terra pagana è stata presa da Gesù dopo una accesa disputa che lui ha avuto con una delegazione di scribi e farisei inviata dall'autorità centrale di Gerusalemme. Erano scesi a Cafarno per richiamarlo al dovere, perché era giunta notizia che lui trascurava le purificazioni rituali prima dei pasti. Un'accusa ridicola, senza senso per Gesù, ma molto grave per l'autorità centrale religiosa di Gerusalemme. Come i profeti, Gesù non sopportava l'ipocrisia religiosa di chi sostituisce la parola di Dio, la pratica della giustizia, l'amore al bene e alla vita dell'uomo con delle osservanze esteriori inventate dagli uomini e tramandate per tradizione. L'ipocrisia religiosa faceva proprio indignare Gesù. Difatti, Matteo riferisce la sua risposta a questi custodi delle tradizioni senza senso. Ed è stata così dura che i discepoli hanno provato un certo imbarazzo di fronte alla franchezza del loro maestro. E quando sono rientrati in casa gli hanno detto: sta attento quando parli, guarda che i farisei ci sono rimasti male, addirittura si sono scandalizzati di ciò che hai detto. Gesù ha tagliato subito corto: lasciateli, sono ciechi e guide di ciechi. Pietro probabilmente anche a nome degli altri, ha avuto la malaurata idea di insistere sull'argomento e a questo punto Gesù non ne ha proprio potuto più ed ha risposto stizzito: «Ma siete proprio così scemi? Assunetoi vuol dire gente senza cervello. Non capite che non è ciò che entra, ma ciò che esce dall'uomo, ciò che lo contamina. Non è il cibo che entra, è ciò che esce dal cuore che contamina l'uomo. Gli adulteri, gli omicidi, le prostituzioni, i furti, sono queste le cose che rendono impuro l'uomo». E a questo punto Gesù sente il bisogno di portar fuori i discepoli da questo mondo, di fargli fare un'esperienza nel mondo pagano. E li porta a Tiro e Sidone. Sentiamo chi incontra.
2: Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione. Si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio».
1: «Mia figlia», dice questa mamma a Gesù, «ha addosso un demonio». In greco dice «kakos taimunizetai», che letteralmente significa «fa malamente l'indemoniata». Che cosa faceva questa ragazza? In quel tempo, in tutto il mondo greco-romano e anche in Israele, quando vedevano una persona che si comportava in modo strano, quando agiva da irresponsabile e pareva mossa da una forza negativa che la induceva a fare del male a se stessa e agli altri, loro dicevano: «è mossa da un demonio». Non c'entra nulla con Satana, con i diavoli, no. Si tratta di una forza negativa che è dentro questa persona, perché non è lei. Si trattava naturalmente di malattie che Gesù aveva il potere di curare e che spesso ha curato. Quando gli evangelisti raccontano queste guarigioni operate da Gesù, non intendono soltanto riferirci un episodio concreto, una guarigione da lui operata. Vogliono sempre caricare questi episodi di un messaggio per noi. Sono sempre un simbolo, questi prodigi operati da Gesù, di ciò che produce la sua parola, il Vangelo. Dove giunge Gesù con la sua parola, accade sempre qualcosa di straordinario, dei cambiamenti, delle guarigioni. Che cosa intende dire l'evangelista della guarigione di questa ragazza? Chi rappresenta? Per l'evangelista questa ragazza è l'immagine del mondo pagano, dell'umanità pagana che Gesù incontra, perché è la prima volta che esce da Israele. E con chi ha a che fare? Con un'umanità mossa da spiriti cattivi. E cosa portano a fare questi demoni? Portano a compiere atrocità, omicidi, guerre, adulteri, furti, dissolutezze. Questa è l'umanità pagana che non ha ancora incontrato Cristo e il suo Vangelo. E se accadono queste cose, e accadono come noi sappiamo, vuol dire che nella nostra umanità non è ancora giunto Cristo con la sua parola. Non fermiamoci quindi all'umanità che Gesù ha incontrato là a Tiro e Sidone, perché proviamo a chiederci: da quali spiriti è mossa oggi la nostra umanità? Dallo spirito di Cristo o dal demone del denaro che porta ad affamare popoli interi? Dal demone dell'orgoglio, dalla brama per il potere che induce anche a scatenare guerre? Dal demone che spinge a ricercare il successo, il piacere ad ogni costo? Se queste cose accadono, vuol dire che non è lo spirito di Cristo, ma sono questi demoni che hanno bisogno di essere scacciati dalla venuta di Cristo e del suo Vangelo. Cosa fare? Ecco, Adesso noi vedremo le lezioni che ci dà questa donna. E la prima cosa che lei fa, prende coscienza del bisogno di incontrare colui che la può curare. La nostra umanità di oggi, che noi sappiamo è mossa da demoni, prendiamo coscienza, almeno noi cristiani, che ha bisogno di incontrare Cristo e il suo Vangelo. Non ci dobbiamo quindi rassegnare, come ha fatto questa mamma. Dobbiamo cercare, come lei, disperatamente, il guaritore. E lei, infatti, riconosce in Gesù di Nazaret il Salvatore, il Messia. Non sono altri i Messia che si presentano come i salvatori del mondo. Come questa donna, sappiamo riconoscere il vero Salvatore. Difatti lei lo chiama Signore, figlio di Davide. Sente quindi che solo la sua parola può scacciare da sua figlia questo demonio. A questo punto, noi ci aspetteremmo che Gesù si muovesse per andare dalla bambina. Invece viene introdotto un dialogo. Sentiamo la reazione di Gesù alla richiesta di questa donna.
2: Gesù non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Mandala via, perché ci viene dietro gridando».
1: La prima reazione di Gesù è un silenzio distaccato. Non le risponde, ed è strano, perché Gesù non ha mai reagito in questo modo di fronte a coloro che gli chiedevano un aiuto. Pare invece che qui lui si voglia disinteressare di questa ragazza. Nel simbolismo dell'evangelista, pare che Gesù voglia disinteressarsi del mondo pagano, non aver nulla a che fare con i bisogni di questa umanità bisognosa di aiuto. E difatti è così che i suoi discepoli interpretano il suo silenzio, gli si avvicinano e gli dicono: «Esaudiscila». No, non è questo il significato del testo greco, che dice «apolluson», che vuol dire «mandala via». I discepoli si avvicinano a Gesù e gli dicono: «Cacciala fuori dai piedi, non perdiamo tempo con questa gente immonda». Come sarebbe bello il mondo se non ci fossero questi pagani impuri. Ecco, col suo silenzio Gesù è riuscito a far uscire dal cuore dei suoi discepoli il disprezzo che covano nel loro cuore nei confronti del pagano. E allora Gesù ha bisogno di curarli, perché come potranno questi 12 andare ad annunciare il Vangelo al mondo intero, bisognoso di essere curato dai demoni che portano questo mondo a compiere azioni malvagie? Come potranno annunciare il Vangelo se non vogliono curare i pagani? Ecco la ragione per cui adesso Gesù li vuole liberare da questa loro mentalità. Sentiamo come Gesù spiega adesso il suo silenzio.
2: Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele».
1: Sorpresa! Qui Gesù pare condividere la convinzione dei suoi discepoli. Difatti dice alla donna: «Io mi devo interessare dei problemi del mio popolo». Come mai parla in questo modo? A Nazaret era stato accusato di comportarsi proprio in modo opposto, cioè di interessarsi di quei semipagani di Cafarnao. Gesù ha un obiettivo. Lui vuole gradualmente condurre i suoi discepoli a rifiutare questo modo di considerare i pagani. E allora che cosa fa? Parte dalle loro posizioni, incarna il loro modo di pensare e di giudicare, si comporta da perfetto israelita, ligio alle tradizioni. Sarà alla fine che lui tirerà la conclusione per i suoi discepoli. La donna non si rassegna, continua nel suo grido di aiuto, e la sua richiesta rappresenta il grido dell'umanità intera di oggi, umanità ancora pagana che è attorno a noi e che da noi si aspetta di udire la parola che salva, che libera dai demoni che la disumanizzano, la parola del Vangelo. Questa umanità è così indemoniata, e lo sappiamo, da non essere neppure in grado di formulare la sua richiesta, ma la nostra sensibilità ci deve rendere attenti al suo bisogno. Non ripetiamo come i discepoli a Polizon, cacciala via, si arrangi, peggio per lei. No, questa umanità ha bisogno di aiuto. Sentiamolo questo grido. E sentiamo adesso cosa chiede la donna.
2: Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cani. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cani mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni.
1: La contrapposizione figli-cani è davvero pesante, e ci imbarazza soprattutto il fatto che la sentiamo dalla bocca di Gesù. Difatti, nelle nostre traduzioni si sostituisce cani con cagnolini, cuccioli, ma in greco cagnolino si dice cunidion, e qui non c'è cunidion, c'è cunarion, che è il cane domestico. Quindi dobbiamo lasciare la contrapposizione figli-cani. Noi avremmo probabilmente reagito con risentimento a questa offesa, è pesante. Avremmo detto: mi tengo la mia malattia, ma non mi vieni a offendere. E ce ne saremmo andati. La donna no. La donna è molto intelligente, accetta l'immagine dei cani e la sviluppa, la porta avanti, dice: è vero, la gente prepara il cibo per i figli, non per i cani, però qualche briciola di pane cade pure dalla tavola e queste briciole a noi bastano. Un messaggio che noi possiamo ricavare dalla risposta di questa donna è prezioso per la nostra situazione attuale. Noi che ci crediamo così poco agli effetti prodigiosi del Vangelo, lo capissimo che bastano poche briciole di Vangelo accolte con fede per assistere a delle trasformazioni straordinarie della nostra società così pagana. Rimane però l'interrogativo su questa risposta imbarazzante di Gesù. Chiediamoci: a chi Gesù sta parlando? La risposta è chiara, sta parlando alla donna, è vero? Ma se esaminiamo quello che lui dice, noi capiamo subito a chi lui vuole far cogliere il messaggio, che sono i suoi discepoli. Difatti, sta parlando di pane. Cosa ne capisce la donna di questa metafora del pane? Lei è venuta per chiedere la guarigione, non per chiedere del pane. Chi capisce la metafora del pane sono i discepoli di Gesù, che conoscono molto bene le scritture e sanno che lì la sapienza di Dio, la parola di Dio è presentata come pane, che è alimento di vita, non di solo pane materiale vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, dice il Deuteronomio, e loro lo conoscono molto bene questo testo. Poi conoscono il capitolo 9 del libro dei Proverbi, dove Dio imbandisce un banchetto della sapienza e dice: venite, mangiate il mio pane, abbandonate la stoltezza e avrete la vita. Questa parola di Dio è l'alimento di una vita realmente umana. Ma chi capisce questa metafora, questa immagine? Non la donna, la capiscono i discepoli. Gesù sta portando avanti il discorso proprio per arrivare a far ascoltare ai discepoli la risposta della donna. Il pane della parola di Dio, il pane del suo Vangelo, dice la donna. È vero, è stato preparato per gli israeliti, ma bastano poche briciole per trasformare anche noi pagani, per curarci dai demoni che ci portano ad una vita disumana. Gesù, quando aveva inviato i suoi discepoli, aveva detto loro: non andate dai pagani, rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. Era la pedagogia di Dio che aveva scelto Israele, che doveva essere alimentato dalla sua parola per poi essere mediatore di questa parola e di questa salvezza presso i pagani. Era questo il messaggio che Gesù voleva comunicare ai suoi discepoli e l'ha fatto udire loro dalla risposta della donna alla sua provocazione. Adesso Gesù si rivolge alla donna, ma l'obiettivo è sempre quello di dare una lezione ai suoi discepoli. Sentiamo.
2: Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita.
1: Gesù sta educando i suoi discepoli, ma non parla a loro. Lui si rivolge alla donna e le dice: grande è la tua fede. Pone cioè i suoi discepoli di fronte alla fede di questa donna. Noi abbiamo sentito la scorsa domenica Gesù rivolgersi a Pietro e dirgli: uomo di poca fede. Lui, il primo degli apostoli, un giudeo, ha poca fede. Invece questa donna pagana ha una grande fede. Ci chiediamo: in che consiste la grandezza della fede di questa donna? Anzitutto, lei ha capito prima dei discepoli la verità più importante. Nel cuore di Dio non ci sono uomini di prima categoria e uomini di seconda categoria, non ci sono figli e cani, sono tutti figli dello stesso Padre, sia gli israeliti, i figli di Abramo, che gli altri che appartengono a culture, a religioni diverse, nazioni diverse, sono tutti figli dello stesso Padre. Difatti, da lui ricevono tutti lo stesso alimento. Pietro e gli altri discepoli impiegheranno molto tempo a capire questa verità che invece la donna ha capito subito. Pietro la capirà qualche anno dopo, quando in preghiera a Cesarea avrà quella illuminazione presentata attraverso quell'immagine di quella grande tovaglia dove ci sono animali puri, animali impuri, e Dio che gli dice: ma nessuna distinzione fra animali puri e animali impuri, tutti sono puri perché sono creature di Dio, e se sono puri gli animali non fate distinzione fra uomini puri e uomini immondi, sono tutti figli dello stesso Dio. E difatti Pietro andrà a Cesarea, battezzerà il primo pagano, Cornelio, ma quando tornerà a Gerusalemme lo rimprovereranno severamente gli altri discepoli, gli diranno: Pietro, cosa hai combinato? Tu sei entrato nella casa di un uomo impuro. E Pietro risponderà: aveva ricevuto lo stesso spirito che abbiamo ricevuto noi. Ci impiegheranno molto tempo i discepoli per arrivare ad avere la stessa fede di questa donna nell'amore incondizionato di Dio. E poi Questa donna ha capito prima dei discepoli la forza prodigiosa del Vangelo, al punto che bastano poche briciole per scacciare questi demoni da una società pagana nella quale questa donna viveva e nella quale viviamo anche noi oggi. E poi ha capito prima dei discepoli la pedagogia di Dio, che prima erano alimentati gli israeliti, ma non per trattenere per sé questo pane di salvezza, ma per poi condividerlo con i popoli pagani. Una ultima osservazione che voglio fare a questo testo. Il prodigio non è stato compiuto da un miracolo di Gesù, ma dalla fede di questa donna. È stata la donna, accogliendo la parola del Maestro con fede, che ha ottenuto il prodigio del demonio che si era allontanato da sua figlia. L'immagine è proprio quella del Vangelo che entra in una società che è mossa da tanti demoni, e questi demoni fuggono, scompaiono quando viene accolta anche solo qualche briciola del Vangelo.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

Cari amici e care amiche, vi invito a continuare a sognare il sogno di Dio. A ciascuno di voi dico: Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Il Signore permette a tutti noi di ricominciare sempre da capo, poiché essere umani ed essere cristiani non consiste nel non sbagliare, ma nel crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi, emendarsi e soprattutto di riconciliarsi e perdonare. Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi, benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti che abbiamo voluto aprire con il passaggio conclusivo del saluto che Papa Leone, nel corso del suo quarto viaggio apostolico appena concluso in Spagna, ha rivolto ai ristretti e alle ristrette del centro di detenzione di Brians 1 in Catalogna, visitato mercoledì scorso. In quell'occasione il Santo Padre ha ricordato come nella nostra vita il passato non condanni il futuro e ha invitato, ogni volta che si pensa che non valga la pena andare avanti, di alzare gli occhi al cielo verso colui che non smette mai di mostrarci il suo amore e la sua vicinanza. Ed ora apriamo una delle pagine più tristi che abbiamo mai affrontato in questi 7 anni di Cellanti. Il 3 giugno 1989, quindi è da poco trascorso il 37esimo anniversario di questo tragico evento, intorno alle 22:30 di sera si sviluppò in un modo imprevedibilmente veloce un incendio nel braccio femminile dell'allora nuovissimo carcere delle Vallette a Torino, che era stato inaugurato pochi mesi prima, la struttura che oggi è la casa circondariale Lo Russo e Cutugno. In appena un'ora morirono 11 persone, 9 detenute e 2 agenti della polizia penitenziaria. Susanna Ronconi allora era una detenuta della sezione femminile che andò a fuoco, ma quella sera aveva ottenuto un permesso premio. Assieme alle compagne sopravvissute ha poi fondato l'associazione 3 giugno, rimasta attiva fino alla conclusione del processo di appello per l'accertamento delle responsabilità. Grazie anche all'operato dell'associazione, il carcere ha riscosso grande affetto

0: a Torino, suscitando un momento di grande solidarietà di tutta la città che si è stretta intorno alle detenute, determinando anche la strada da seguire per alcune delle persone coinvolte, come la stessa Susanna, che ancora oggi continua a dedicarsi ai diritti delle persone appunto detenute. È proprio con lei e grazie alle testimonianze delle sue compagne che ricostruiamo quanto avvenuto quella maledetta notte. Ascoltiamo.
1: Nella notte tra il 2 e il 3 giugno del 1989, io in quel periodo ero detenuta proprio in quelle sezioni per un puro caso. Insieme ad altre mie compagne, quella notte eravamo fuori in un permesso premio. È morta la mia compagna, quella che stava nella cella di fronte, ed è morta quella che stava nella cella a fianco a me. Io parlo di questo accadimento perché sono morte le mie compagne di allora e perché casualmente io sono viva. L'incendio si è scatenato probabilmente a causa di un mozzicone di sigaretta lanciato fuori dalla finestra di una cella, cosa che non avrebbe dovuto comportare nessun rischio dato che sotto c'era un cortile di cemento. E invece in quel momento lì, sotto le finestre della sezione femminile, erano accatastati centinaia di materassi, che erano i nuovi materassi che sarebbero stati cambiati nelle celle, avvolti in un cellophane altamente infiammabile. Quei materassi non avrebbero dovuto stare lì, ma riposti nei magazzini del carcere. Questo materiale che copriva i materassi ha sviluppato un calore di centinaia di gradi e una nuvola di fumo tossico che ha invaso le celle.
0: Lei e le altre sopravvissute avete poi costituito un'associazione che avete chiamato proprio 3 giugno affinché i ricordi di quella notte e le persone che erano state le 11 donne morte non si disperdessero, giusto?
1: Noi abbiamo appreso dell'incendio dai radiogiornali e siamo immediatamente rientrate. Nel frattempo le donne erano state trasferite di nuovo nel vecchio carcere delle Nuove perché le sezioni non erano agibili. Abbiamo trovato un inferno di dolore e sofferenza. Abbiamo immediatamente pensato che era necessario fare due cose. La prima, invitare le donne a raccontare, e questo è stato utile per loro, intanto per sentirsi utili. E dall'altro lato queste testimonianze sono state consegnate ai PM che in quel momento aprivano l'inchiesta.
0: Ho letto alcuni brani tratti dai racconti della notte dell'incendio, pubblicazione curata proprio dalla vostra associazione, e mi colpisce un punto in comune che molti di questi racconti hanno: il fatto che le detenute del braccio che andò a fuoco, quando le celle iniziarono a riempirsi soprattutto di fumo tossico e in qualche caso anche di fiamme, provarono ad attirare l'attenzione degli agenti della sezione maschile che stavano al di là del cortile su cui davano molte delle vostre celle, ma senza riuscirvi. Si è chiesta il perché e soprattutto che risposta si è data?
1: Molti ragazzi hanno cominciato a urlare verso gli agenti che stavano sul muro di cinta dicendo c'è il fuoco, c'è il fuoco. La prima reazione degli agenti è stata quella di tacitarle, secondo me un'abitudine che è quella di non dare credibilità alle parole di chi è detenuto. Va detto che questo ha ulteriormente ritardato l'avvio dei soccorsi. Un altro punto che noi poi abbiamo ricostruito insieme alle ragazze e anche insieme agli uomini detenuti nella sezione che guardava sul femminile è che i tempi di allarme, di risposta e di soccorso sono stati tempi lunghissimi. I pompieri sono riusciti a entrare in carcere più di 40 minuti dopo.
0: L'inchiesta sull'accaduto però si concluse nel 1992 con 8 assoluzioni.
1: Primo atto dell'associazione 3 giugno è stato questo, cercare di avere un giusto processo. Gli imputati lì erano coloro i quali avevano delle responsabilità, dal direttore al capo degli agenti, alle persone che avrebbero dovuto collocare questi materassi nel magazzino, a quelli che erano poi preposti alla questione della sicurezza e che quindi avevano, secondo noi, delle responsabilità rispetto ai ritardi avvenuti nei soccorsi. E io invito a leggere la sentenza perché lascia abbastanza stupefatti. Noi ancora oggi diciamo che giustizia non è stata fatta.
0: I giudici tuttavia evidenziarono alcune falle nel sistema della sicurezza e si sottolineò anche il ritardo con cui arrivarono i soccorsi.
1: Io mi sono fatta l'idea che, come sempre, la prima reazione all'interno del carcere è la sicurezza, ma non è la sicurezza delle persone che in carcere vivono o anche che in carcere lavorano, ma è la sicurezza della struttura lettura che viene sempre prima della vita delle persone. Dal 1989 questo non è mai cambiato. Se noi pensiamo all'altra grande tragedia, di quella del carcere di Modena nel marzo del 2020, dove di detenuti ne sono morti 13.
0: Ivana, Rosa, Paola, Lauretta, Lidia, Morsula, Editta, Beatrice, Vesna sono le vostre compagne che non ci sono più, cui si aggiungono anche le due agenti che non ce l'hanno fatta, Maria Grazia e Rosetta. Riflettendo su questa storia a distanza di molti anni, crede che oggi le cose andrebbero diversamente?
1: A mio avviso assolutamente no. Credo che il carcere di oggi sia un carcere ancora più indifferente alla vita delle persone. Ricordo il numero incredibile di morti che ancora oggi avvengono in cella per suicidio, ma non solo per suicidio, o per malattie, o molti anche con la dicitura cause da accertare. E questa è una battaglia che rimane per me e per quelli come me sempre aperta.
0: E voltiamo decisamente pagina. Il 20 maggio scorso è andato in scena Desdemona Studio 1, il nuovo spettacolo della compagnia teatrale Le Donne del Muro Alto, attiva nel carcere femminile romano di Re Bibbia dal 2013, che riunisce donne detenute ed ex detenute. Poi, per la prima volta il 4 giugno, grazie anche al sostegno dell'Associazione Peranànche e dell'Opera di Roma, una replica fuori dalle mura carcerarie. 5 detenute attrici hanno ottenuto il permesso di uscire e di esibirsi al Teatro Nazionale. Una grandissima soddisfazione per tutto il progetto, come racconta al microfono dei Cellanti Francesca Tricarico, regista dello spettacolo e fondatrice della compagnia.
1: È stata la realizzazione di un sogno. Dal 2013, quando abbiamo iniziato a lavorare lì, abbiamo sempre avuto questo desiderio di poter portare lo spettacolo che nasce in carcere all'esterno, sia per far sentire la voce di queste donne a più persone possibile, portare attraverso loro la voce di tutte le donne detenute, ma anche per la società esterna, per poter ricordare che il teatro che nasce all'interno del carcere è un teatro della città, è un teatro della comunità, e le persone che attraversano quel luogo sono parte integrante della società.
0: Lo spettacolo è una rilettura dell'Otello di Shakespeare con la partitura dell'Otello di Verdi più il contributo della storia della nave Lady Juliana, che nel XVIII secolo trasportò 250 donne deportate dall'Inghilterra alle colonie australiane. Ci racconta come è venuta questa idea e poi come l'avete sviluppata?
1: Abbiamo deciso di portare in scena l'Otello perché sentivamo il bisogno di parlare della manipolazione della parola, quanto le parole possano agire sulla nostra vita quotidiana all'interno del carcere, con le parole che si usano con le colleghe di detenzione, le istituzioni, il tribunale, in famiglia. Il carcere, come sempre, fa da cassa di risonanza di quello che accade all'esterno. Inoltre c'era l'esigenza fortissima di raccontare la guerra, tutte le guerre che ci circondano in questo momento storico, le guerre dentro di noi, la paura di abituarci agli orrori che quotidianamente noi assistiamo, e poi da un forte senso di anche di indignazione nei confronti del rischio di diventare indifferenti a quello che consideriamo altro da noi, tra questi anche il carcere. Quindi l'Otello ci permetteva di porre al centro dell'attenzione il potere manipolatorio della parola e poi l'eco della guerra.
0: Il vostro è un Otello che non c'è, e la sua assenza è il motore che innesca il viaggio della drammaturgia. Anche nelle vite reali di queste donne ci sono tante assenze di figure maschili, ma non solo?
1: Abbiamo riflettuto molto su questa riscrittura. All'inizio Desdemona pronuncia le parole che Shakespeare ha scritto per lei, successivamente avviene una vera e propria metamorfosi e lei pronuncia le parole che Shakespeare ha scritto per Otello. Noi Otello non lo vediamo mai, un eco lontano, come l'assenza nella vita delle loro donne, delle figure maschili, ma non solo. Le donne che sono in carcere sono donne che per la maggior parte hanno subito storie di violenze fisiche, psicologiche, abbandoni. È complesso conquistare la loro fiducia, perché vengono da storie di fiducia tradita, ed è stata anche una scelta molto pensata, perché l'immaginario collettivo è legato alla Desdemona shakespeariana. Invece questa metamorfosi, sappiamo che abbiamo rischiato anche di infastidire qualcuno, ma era anche il nostro intento. Troppo spesso ancora oggi l'idea della detenzione femminile infastidisce.
0: Lo spettacolo poi racconta un viaggio reale e simbolico. Il carcere che cos'è per queste donne? Non è anche questo un viaggio, per alcune più breve, per altre meno, all'interno della propria colpa e poi della propria rinascita come persone?
1: Noi abbiamo deciso di ambientare il nostro hotel al femminile su una nave, abbiamo preso a pretesto questa storia della Lady Giuliana e abbiamo scelto proprio la nave per trovare un contenitore che facesse eco proprio al carcere. Per le donne il carcere è un viaggio, può essere un viaggio

0: E allora ascoltiamo dalle voci delle stesse detenute attrici intervistate nel corso della serata che emozione è stata per loro recitare su un palco fuori.
1: Una bella emozione, un'emozione che non capita tutti i giorni. Per me è stato molto importante, sia per me che le mie compagne. La dedico a tutte loro, a tutte le persone che sono carcerate. Gli dico che non devono mai mollare, che la vita non finisce qua.
2: Clizia, tu in questo spettacolo interpreti la cieca. Che personaggio è?
3: È una donna che praticamente non è cieca dalla nascita, ma è diventata cieca in seguito alla violenza di un uomo. È un personaggio importante ed è un personaggio che, nonostante le atrocità che ha subito, riesce anche a far sorridere. A me personalmente questo personaggio mi ha emozionata molto, perché io nella vita sono così, riesco a far sorridere un po' anche durante l'avversità, ma mi ha anche molto emozionata perché è un personaggio antico, ci troviamo nel 1778, ma è anche molto attuale, perché oggi le donne vivono in un periodo che vengono abusate, violentate, uccise, i femminicidi sono cronaca di tutti i giorni. La cieca è proprio un personaggio attuale e io sono stata contenta di poterlo rappresentare per portare proprio la voce di queste donne che vivono una realtà del genere.
2: Salire su questo palco dal Teatro Nazionale, che emozione è?
3: Beh, è un'emozione grande, un'emozione forte, anche perché io non ho mai recitato, non ho mai fatto teatro in vita mia e ho cercato di metterci tutto l'impegno possibile.
2: Lucia, che cosa rappresenta per te questa giornata e stare sul palco del Teatro Nazionale?
4: Stare sul palco del Teatro Nazionale è stato bellissimo, anche perché sono abbastanza grande da ricordarmi quando si chiamava Super Cinema e ci venivo a vedere i film. È stata un'emozione, un tornare indietro di quando ero ragazzo. È bello recitare qui, è un bellissimo palco, è grande perché noi non siamo abituati a un palco così grande, abbiamo un piccolo teatro, questo è tre volte più grande ed è molto bello, devo dire.
2: Dora, questo spettacolo al Teatro Nazionale, quanto sei emozionata?
5: È su 199.
2: Tu fai un personaggio cattivo, chi è?
5: Iago, un personaggio molto cattivo che specula, fa complotti, cerca di litigare, alla fine è talmente cattivo che fa morire una innocente Cassia. È proprio un personaggio che, io pensandoci bene, rispecchia il mondo di oggi che vediamo in televisione, politici, discriminazione, le guerre che noi dentro spaventano molto, a me personalmente, perché sono troppe e vogliamo la pace.
2: Avete lavorato tanto su questo spettacolo, oggi è il risultato di un lungo lavoro, che cosa ti porti dentro?
5: Prima di tutto voglio dire che ho superato i miei problemi di parlare davanti al pubblico, che ce l'avevo sempre, anche un gruppo di persone. Invece adesso faccio anche interviste, allora ho fatto grandi passi avanti. Ho superato le mie paure, le mie ansie, tutto ciò che dovevo superare nella vita messa.
0: E per la raccolta delle testimonianze delle detenute attrici ringraziamo la collega dell'ufficio stampa delle donne del Muro Alto, Alice Scialoia. E cambiamo argomento. Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso, edito da Treccani, è il nuovo libro di Antonella Inverno, Head of Research and Analysis di Save the Children e giurista specializzata nei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'opera è una ricerca sull'adolescenza di oggi, o almeno su parte di essa, quella che ha avuto conflitti con la legge per reati di natura violenta, che parte da un dato, quello del numero di ingressi in continuo aumento negli istituti di pena minorili, dove un terzo dei minori sono stranieri non accompagnati. Istituti che di fatto sono l'ultima risorsa a disposizione della giustizia minorile, che utilizza specialmente le comunità e le misure alternative. Ascoltiamo le parole dell'autrice su quale fotografia esce dalla sua ricerca.
6: Quella di un sistema di giustizia minorile in affanno. Abbiamo un numero di ingressi sempre maggiore, anche se il problema più grande riguarda l'allungamento della permanenza in carcere, e anche se non c'è un'emergenza criminalità minorile, però questo aumento è più consistente per i reati di natura violenta e violentissima. Non possiamo non ricordare diversi decreti sicurezza che sono stati adottati negli ultimi anni, che hanno portato a un maggior ricorso alla custodia cautelare in carcere e una minore discrezionalità ai giudici che devono decidere rispetto all'aggravamento della pena, per esempio nel momento in cui i giovani si allontanano dalle comunità penali.
0: Dalla sua analisi emerge una generazione fragile e sola, segnata dall'assenza di figure esemplari, penso alla famiglia in primis, ma anche agli altri adulti di riferimento come gli insegnanti.
6: Non parliamo sempre dello stesso fenomeno quando parliamo di reati di natura violenta da parte dei minorenni, ma di situazioni

0: azioni diversificate, alcune delle quali vedono un coinvolgimento molto forte degli adulti. Penso all'aumento dei reati legati alla criminalità organizzata in alcuni territori. Invece quel tipo di violenza di strada che abbiamo visto così tanto aumentare sembra derivare da un vuoto emotivo, cioè il fatto che questi ragazzi a casa non parlano. Spesso vedono nella scuola un nemico, si è persa il concetto di empatia, il concetto del capire cosa sta provando l'altro.
1: Lei mette in evidenza l'esistenza di una generazione anche iperconnessa, ma sostanzialmente priva di empatia e di legami autentici. L'abuso dei social e del mondo virtuale, che relazione ha, se ce l'ha, con il drastico abbassamento dell'età in cui si compie il primo reato?
0: Sappiamo che ai social sono esposti anche ragazzini molto piccoli. Non è tanto nell'utilizzo del social che vengono impattati quanto da quello che sui social circola. Questi sono ragazzi e ragazze che sono stati abituati fin da piccoli a vedere scene di morte attraverso le guerre che si fanno in diretta social, vedono la violenza online più facilmente, la riproducono. Mi lasci dire però che sono anche ragazzi e ragazze che la violenza la sperimentano dentro casa.
1: Eppure vogliamo credere che c'è ancora speranza. Nel libro lei racconta il prepotente bisogno dei giovani di essere ascoltati, la loro ferma volontà di reagire e di cambiare le proprie vite, è così?
0: Quello che mi ha colpito di più è stato questo bisogno dei ragazzi di raccontarsi, nessuno ha mostrato reticenze, i ragazzi che ho intervistato che hanno attivato delle permanenze in comunità, strutture diverse dal carcere dove il contatto con l'esterno è più vivo, sono ragazzi e ragazze che riconoscono negli operatori della comunità degli adulti con cui hanno attivato delle relazioni autentiche che hanno innestato dei veri e propri processi di cambiamento. Uno mi ha detto: io voglio essere rispettato, ma non sulla strada, voglio essere rispettato da quelli come voi.
1: Come dicevamo, nel 2025 sono stati 1968 gli ingressi negli IPM italiani, che lo ricordiamo sono 17 su tutto il territorio nazionale, con il risultato che circa la metà di questi sono andati in sovraffollamento. Per ovviare a questo disagio sono state messe in campo le soluzioni più disparate. Ad esempio, a Bologna ci sono stati trasferimenti nel carcere degli adulti.
0: Questo è solo un esempio di come il modello del carcere si stia trasformando e si stia avvicinando sempre di più al modello custodialistico degli adulti, dove il problema diventa solo quello di spostare un corpo da un ambiente all'altro. In realtà le carceri minorili sono tutt'altro nel disegno iniziale, sono piccoli istituti comunitari dove dovrebbero starci pochi ragazzi e ragazze e fare dei percorsi tutti tesi verso l'esterno.

0: Ed ora la musica. Siamo nati liberi, è il nuovo singolo del cantautore bresciano Matteo Faustini, uscito il 29 maggio scorso sulle piattaforme digitali e ovviamente in rotazione in radio. Questo brano è stato scritto dopo un'esperienza di 8 mesi in carcere nella casa circondariale Nerio Fischioni di Brescia, dove ha tenuto un laboratorio musicale con i detenuti. Nella nostra intervista racconta che tipo di esperienza è stata e cosa gli ha lasciato. Ascoltiamolo.
1: È stata un'esperienza che non smetterò mai di ringraziare. Ciò che amo della musica principalmente è anche quello che mi permette di fare, come queste esperienze. Sono entrato con tanti pregiudizi, devo essere sincero, sono uscito sollevato e con tante domande in realtà. Sono andato a contatto per tanti mesi con i detenuti del carcere di Canton Mombello qui a Brescia, che è il più affollato d'Italia. Ho conosciuto esseri umani che mi hanno insegnato tanto. Paradossalmente mi sono sentito meno giudicato e un po' più libero dentro a quelle quattro mura. C'è stato molto oscuro, molta empatia. Ci sono proprio delle situazioni veramente complicate che capisci solamente quando ti ci scontri.
0: Lei ha detto che le sbarre più pesanti sono spesso quelle mentali che ci costruiamo da soli, specie se ci rendiamo prigionieri dei pregiudizi degli altri. Lei stesso è stato vittima del pregiudizio entrando in carcere. I detenuti devono ancora combattere contro molti pregiudizi delle persone fuori.
1: La prima gabbia è quella mentale che ci facciamo noi tutti i giorni, il nostro anche autogiudizio. Dall'altro sì, certo, c'è sicuramente un giudizio anche da parte loro, ma molto più sottile rispetto al nostro, nel senso che c'è veramente molto più ascolto e molto più apertura. C'è una fragilità di base di esseri umani che principalmente vogliono solamente essere un po' ascoltati e un po' anche essere capiti.
0: L'argomento affrontato in Siamo Nati Liberi è piuttosto introspettivo, è anche uno spunto di riflessione interiore, però la canzone è comunque pop, anche di liberatorio. Era questo l'obiettivo e perché?
1: C'è un po' questa dicotomia, perché era esattamente quello che ho vissuto in carcere. C'è la ciccia, quindi c'è il contenuto, un comunicare qualcosa della seconda opportunità, della rivalsa, voglia di riscatto, di essere ascoltato, del fatto che non abbiamo firmato un contratto di sangue con le promesse che ci siamo fatte e che possiamo lasciare abitudini che ci logorano, lavori che ci consumano, caratteristiche rigorose che ci fanno solo star male nel nostro corpo. Questa era la tematica, però abbiamo voluto mettere un contenitore che desse ciò che ho vissuto in prima persona io in carcere, cioè un senso di coralità, di spiritualità, un senso di appartenenza. Siamo tutti collegati.
0: Il tema del brano prende spunto anche da alcuni versi liturgici, penso a Mia grandissima colpa, Come altri. Ci racconta come mai?
1: Spesso mi sono sentito molto giudicato dal fatto che se ti comporti bene c'è il paradiso, ti comporti male c'è l'inferno. Il fatto di venire assolto sempre dall'esterno, ma io dentro di me non mi sentivo poi a posto quando tornavo a casa. Poi crescendo ho provato a togliere quel senso di giudizio che io stesso mi attribuivo e ho provato con difficoltà a essere meno autogiudicante.
0: Lei ha definito questa canzone una canzone che dà speranza, non che salva vite, ma che parla di seconde possibilità, di cambiamento e di rinascita. La musica è anche questo per i detenuti, o almeno lo è stata nell'esperienza del suo laboratorio?
1: Sì, lo è stata. Posso dire che alla fine di ogni incontro c'era un pianoforte, nella parte in alto c'è un teatrino e mi mettevo lì e suonavo un pochino. Cantavamo anche cover, canzoni famose. Alla fine ogni volta c'erano lacrime, ci abbracciavamo tutti quanti. Già dalla prima volta mi ricordo tutti in cerchio ad abbracciare di questi omoni e fai un'idea. Poi arrivi lì tutti abbracciati, a piangere, a dirci grazie, a guardarci anche in silenzio. Sono quelle cose che porterò sempre dentro le stanze del mio cuore.
0: Tornerà in carcere altri progetti?
1: C'è la volontà di tornare, di fare altri progetti simili, perché è proprio una delle cose che dà un senso alla mia quotidianità ed è uno dei motivi per i quali amo la musica, perché non c'è solo la musica intesa come stare in studio a produrre e andare sui palchi a cantare, ma anche questo è fare musica.
0: E vi ricordiamo che al termine del programma, dopo la sigla dei Cellanti, potrete ascoltare per intero il brano Siamo Nati Liberi, gentilmente concesso dall'autore. Ed ora qualche notizia in breve. Ancora musica, giovedì scorso all'interno del braccio nuovo della Città del Vaticano si sono esibite la banda nazionale della Polizia Penitenziaria e la banda musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana per un altro appuntamento di musica ai musei, la rassegna sostenuta dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e dalla Direzione dei Musei con i Musei del Papa. Si è tenuta venerdì 12 giugno a Palazzo Marino a Milano la 18ª conferenza internazionale del COPE, Children of Prisoners Europe, promossa da Bambini Senza Sbarre sotto l'egida dell'UE sul tema costruire ecosistemi olistici per i bambini con un genitore in carcere, tra ONG carceri, scuole, media e società. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
2: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Tra santi splendori il Padre ti ha generato prima dell'aurora. Alleluia.
1: Beato chi ha fame, chi ha sete di giustizia, sarà saziato.

0: Beato chi ha fame, chi ha sete di giustizia, sarà saziato.
1: Servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome. Alleluia.

0: servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome. Alleluia.
1: Voi vi siete accostati al monte di Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti iscritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti portati alla perfezione, al mediatore della nuova alleanza e al sangue dell'aspersione dalla voce più eloquente di quello di Abele.

0: O donna, la tua fede è grande, ti avvenga quello che desideri.
1: Pieni di gioia e di gratitudine, invochiamo Dio, principio e fonte di ogni bene.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Padre e Signore dell'universo, che hai mandato nel mondo tuo Figlio per riunire i popoli nella lode del tuo nome, rafforza la testimonianza della tua Chiesa nel mondo intero.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Rendici sempre più docili all'insegnamento degli Apostoli, perché la nostra vita sia coerente con il credo che professiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Tu che sei l'amico dei giusti, rendi giustizia a quanti sono oppressi in ogni parte del mondo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Dona la vista ai ciechi e la libertà ai prigionieri. Rianima gli sfiduciati e proteggi gli esuli.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Accogli l'estremo desiderio di coloro che si sono addormentati nel tuo Cristo. Giungano alla gloria della risurrezione.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi in noi la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo!»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
0: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli.

0: Figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza Inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

comunque Ale, ma non è vero che non ti ascolta nessuno. Poi in questi anni sono cambiate delle cose, siamo cresciuti insieme. E poi voglio dire, anche se vi ascoltasse uno solo, si rimette in cammino, è già un successo per noi, insomma. Comunque fai te, fai te.

Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio. Grazie. Popoli tutti, lodate il Signore. Popoli tutti, lodate il Signore. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Popoli tutti, lodate il Signore. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Popoli tutti, lodate il Signore. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti, ci benedica Dio e lo temono tutti i confini della terra. Popoli tutti, lodate il Signore.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi, genti, ecco cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcune. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengono misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio. Alleluia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione. Si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna. «Eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.

fai impressione ogni volta sentire Gesù che elogia la fede di una persona, ma fa ancora più impressione vedere come nei Vangeli tutte le volte che Gesù elogia la fede di alcune persone, e questi sono stranieri. E questo fa ancora più impressione. Non sono persone che fanno parte del popolo di Dio. No, no, sono stranieri. Come straniera questa cananea. E dovrebbe questa cosa alimentare in noi una certa curiosità. E perché oggi Gesù si meraviglia positivamente della grande fede di questa donna, di questa straniera? Bene, innanzitutto, quando Gesù fa questo elogio, l'elogio è sempre accompagnato da un frutto. Il frutto qual è? Che da quell'istante sua figlia fu guarita. Quindi potrà capitare anche a noi, no? Dice, Signore, come potrà elogiare anche la mia fede, se c'è, se è una grande fede la mia? E lo riconosco dal frutto. Questa mamma ha una figlia che sta male, che è tormentata dal maligno. E quindi si rivolge a Gesù e lo fa con la consapevolezza di rivolgersi a colui che è il Signore. Lo ripeterà più volte in questo brano del Vangelo. Tu sei il Signore, il Kyrios. E questo, direbbe la lettera agli Ebrei, secondo lo Spirito, nella potenza dello Spirito Gesù è figlio di Dio, secondo la carne Gesù è figlio di Davide. Quindi fa una professione di fede veramente lodevole. Ma certo, questo non basta. Ma questa professione di fede è frutto della stessa fede. La fede è un'intuizione. È una straniera, non ha una conoscenza come potrebbe averla, ecco, un membro del popolo di Israele oppure gli stessi discepoli. Eppure ha intuito chi è Gesù e gli dice: fammi grazia, pietà di me, vuol dire fammi grazia. E qual è questa grazia? Che lei insistentemente, e anche qui è lodevole, chiede a Gesù. E Gesù la esaudirà. Bene, quando in questo episodio il comportamento di Gesù è un po' scostante, non è come il solito, non so, col centurione romano, anche lui ha elogiato la grande fede, però si è mostrato molto disponibile appena il centurione gli ha chiesto della guarigione del suo servo. Invece qui è strano Gesù, non ce lo aspetteremmo questo comportamento, perché alla prima richiesta della donna non le rivolge nemmeno una parola. Mamma mia, ve lo immaginate voi Gesù così? Non le rivolge nemmeno la parola. Silenzio, imbarazzante, ma la donna non si imbarazza e nemmeno si scoraggia. Quando penso che Santa Monica stette 18 anni a fare come questa donna, fammi grazia, qual era la grazia che chiedeva? La conversione del suo figlio. Siamo sempre lì, sullo stesso tema.
Gliel'ha chiesto per 18 anni, cioè, significa che Gesù era sordo. Ma poi dal risultato si è visto che sordo non era. E così vale anche per questa donna. E quanti altri fratelli e sorelle hanno sperimentato e sperimentano questa grazia. Quello di non scoraggiarsi quando dall'altra parte sembra che non c'è nessuno. Ma è ancora più sorprendente quando di nuovo, ma questa volta sono i discepoli a intercedere per questa donna, però non nel senso che pensiamo noi, eh. Qui dice, è una traduzione infelice, ai discepoli non gliene frega nulla di quello che la donna chiede a Gesù, semplicemente sono infastiditi dal fatto che questa donna grida, certo è antipatico insomma, no? Una donna che ci sta dietro e sta a gridare, ti prego Signore ascoltami, insomma grida, perché grida, qua si dice gridando. E allora qual è la reazione dei discepoli? Qui dice esaudiscila, no, qui viene usata la stessa parola che viene usata quando nella moltiplicazione dei pani e dei pesci i discepoli si rivolgono a Gesù e gli dicono, senti, questa folla è da un giorno che ti segue. Ora, lo vuoi capire che questi devono andare a procurarsi il cibo prima che le botteghe chiudano? Congedali. Questa è la parola, congedali. Congedala, cacciala. Non esaudiscila, non è così. Bella, bella risposta anche da parte di quelli che devono essere e le persone che devono manifestare il loro maestro, no? Che lo seguono, anziché prendersi a cuore la sofferenza di questa donna. Certo è fastidioso prendersi a cuore delle sofferenze degli altri, già mi bastano le mie. Quindi in questo momento anche per i discepoli la cosa risuona così. E Gesù dà una risposta che è altrettanto negativa. Tra l'altro non si rivolge alla donna, la donna proprio non la guarda proprio. Finalmente risponde e risponde ai discepoli e dice, non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma questa donna, ma completamente, ma chi la deve fermare? Non la ferma nessuno. Quella si avvicina, si prostra ai piedi di Gesù e insiste con una preghiera bellissima, breve ma bellissima, dove c'è tutto. Signore, aiutami. Si prostra e gli chiede, Signore, aiutami. Non glielo toglie nessuno dalla testa che Gesù questo lo farà. E allora Gesù finalmente si rivolge alla donna, ma in un modo dispregiativo, non in un modo rispettoso della donna, e dice, non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. E la donna, è vero Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. E a questo punto Gesù si rivela, rivela il suo volto, quel volto che la donna ha percepito dentro di sé. Donna, grande è la tua fede. Ora, è chiaro che un aspetto importante che il testo ci aiuta a considerare è che la fede grande di questa donna sta nel fatto che ha una percezione chiara di chi è Gesù. E questa la spinge a insistere. Ecco, queste sono alcune caratteristiche della fede grande di questa donna. Ma c'è qualche cos'altro di più che spiega il comportamento strano di Gesù. Innanzitutto Gesù fa silenzio dinanzi a questa invocazione della donna come il Kyrios, il Signore,
e chi è il Signore è il figlio di Davide, cioè Gesù. Ora, questo silenzio dice qualche altra cosa, e anche è nell'intenzione dell'evangelista. Dice che un'affermazione di questo genere i discepoli non la possiedono. Questa conoscenza di Gesù, i discepoli, si discute se sarà il figlio di Davide, si discute se lui è il Messia che deve venire. Anche nei discepoli c'è questo dubbio, questa confusione. Quindi, chi avrebbe potuto dire a questa donna chi è questo Gesù? Da parte dei discepoli, silenzio. Ecco il senso del silenzio di Gesù. E ancora, e quando gli dicono, questa donna ci importuna, dai, cacciala, fai qualcosa, e si rivolge a loro e dice, non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Cioè, l'idea qual era ancora che serpeggiava sia nel popolo nei confronti di Gesù e sia anche da parte dei discepoli? L'idea era, se è il Messia è colui che verrà a liberare il suo popolo, è il salvatore del suo popolo. Altro che Isaia, secoli prima, diceva che Dio aprirà le porte ai pagani. E in questa casa tutti pregheranno l'unico Signore. E la donna cananea già ne è l'espressione di questa profezia di Isaia. No, loro ancora sono fermi all'idea che il Messia è di Israele. È Israele il popolo eletto. È Israele il popolo che ha ereditato da questa elezione tutti i privilegi e tutti i meriti per essere oggetto della salvezza di Dio, non gli altri popoli. Ecco che cosa l'evangelista ci vuole dire attraverso questo testo. Questo problema non è il problema solo dell'Israele antico, ma questo problema è il problema dell'Israele odierno, del nuovo Israele, cioè di noi cristiani. Perché non ragioniamo allo stesso modo dei discepoli? Questi stranieri che cosa sono venuti a fare? Ci vogliono togliere le nostre tradizioni religiose, le nostre tradizioni cristiane. Ma perché non se ne vanno a casa loro? Perché sono le nostre tradizioni. Quale sarebbe l'accusa di Gesù dinanzi a queste stupidaggini che noi siamo capaci di dire? Il segno che abbiamo perso Cristo. L'abbiamo perso. Gesù direbbe, sì, voi per osservare le tradizioni degli uomini eludete la tradizione di Dio, la tradizione divina, la misericordia, l'amore, eccetera. Questa sarebbe la risposta che Gesù ci darebbe oggi dinanzi a questo nostro modo di pensare. Le tradizioni, le nostre tradizioni. Il cristianesimo conosce una sola tradizione, una. Il resto è idolatria. L'unica tradizione cristiana è testimoniare Cristo. Piuttosto che difendere il nostro cristianesimo, le nostre tradizioni, perché non ci decidiamo a fare i cristiani, ad essere veri testimoni di Cristo? Non che devono venire gli stranieri a insegnarci chi è Cristo. O i musulmani a rimproverarci che siamo degli infedeli, perché non crediamo quello che noi professiamo. Quindi vedete come la catechesi di questo evangelista con questo brano è di un'attualità veramente spaventosa. E tuttavia questa straniera concepisce quell'essenza del cristianesimo, l'essenza della fede, la vera tradizione. Quando Gesù
si rivolge a lei e può farlo solo con lei questo discorso, perché i suoi discepoli non sono in grado di capirlo, né tantomeno l'Israele. Dice: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. E la donna risponde a tono: è vero, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Questa è l'essenza del cristianesimo, la fede in Cristo, Signore e Salvatore di ogni uomo. Per questo egli è il pane dei figli. Gesù ci viene dato dal Padre come il pane, il nutrimento per questa fede. Non può nutrire una fede che non c'è, questo pane eucaristico. Nutre solo una fede che c'è. È l'unico nutrimento che può rinsaldare, irrobustire, portarci a una fede matura, è questo pane. Ma questo è il pane dei figli, lo possono mangiare solo i figli. I figli sono coloro che credono come crede questa donna, che pure è straniera. E questa fede salva la figlia di questa donna. E per questa fede Santa Monica toccherà un bel giorno il cuore del figlio Agostino e si convertirà. E se avessimo questa fede, anche i nostri figli crederebbero, si convertirebbero a Cristo. I nostri figli a stento conoscono le nostre tradizioni, conoscono questo, ma non conoscono Gesù Cristo. O no? O mi sbaglio? Ho capito male forse io in questi anni che sono qui a Comiso? Le tradizioni, siamo un po' svegli ancora. Non so quanto durerà, ma ancora siamo un po' svegli con le tradizioni, anche i nostri figli. Ma quando si parla di Cristo, i nostri figli, chi è Cristo, non lo conoscono. Eppure, con le nuove generazioni, oggi, non siamo messi tanto meglio della figlia di questa cananea. E allora chiediamo al Signore, visto che ce l'ha posta davanti, come un modello di fede, dice: ma è una straniera, Signore? Esatto, sì, purtroppo devo prendere come modelli di fede persone lontane, quelle che voi considerate degli intrusi, quelli nei confronti dei quali avete paura. Per secoli abbiamo mandato missionari ad evangelizzare in Africa, in Marocco, Tunisia, in posti dove non c'è. Ora ce li troviamo qui e che cosa facciamo? Il contrario di quello che hanno fatto i nostri missionari. Perché non se ne vanno a casa? Ci stanno procurando guai. Abbiamo paura dello straniero, abbiamo paura del diverso. Ma non è questa la fede. Se siamo cristiani non possiamo avere paura dell'altro, dovremmo chiederci che cosa siamo capaci di dare di vero, di bello, di buono all'altro, e il coraggio di non erigere muri per paura, ma ponti e dialoghi ci viene se abbiamo la vera fede, quella fede che Gesù elogia in questa donna.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Dio nostro Padre ha cura di tutti i Suoi figli. Confidando nella Sua benevolenza, eleviamo a Lui la nostra preghiera di intercessione.
1: Preghiamo insieme e diciamo: esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
0: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
1: Per la Santa Chiesa, professando coraggiosamente la sua fede in Cristo, comunichi a tutti gli uomini la beata speranza che la sostiene. Preghiamo.
0: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
1: Per il Papa, i Vescovi e i Presbiteri, il Signore li conforti nelle fatiche apostoliche e conceda loro la gioia di vedere il gregge dei fedeli riunito in un unico ovile. Preghiamo.
0: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
1: Per i popoli provati dalla guerra, possano presto ottenere un futuro di giustizia e di pace ed essere orientati a un vero sviluppo. Preghiamo.
0: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
1: Per coloro che si consacrano al servizio degli emarginati e degli esclusi, come il Samaritano del Vangelo, siano premurosi nella dedizione al prossimo. Preghiamo.
0: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
1: Per noi qui riuniti, la partecipazione a questa Santa Eucaristia ci renda capaci di rinunciare a noi stessi per seguire Cristo, mettendo la nostra vita al servizio del Suo Regno. Preghiamo.
0: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera. Raccomandiamo alla Tua misericordia le nostre sorelle Carmela e Rosa e tutti i nostri cari defunti. Concedi loro il riposo eterno nella pienezza della Tua gioia. Preghiamo.
1: Esaudisci, Signore, la nostra preghiera.
0: O Padre, il nostro cuore esulta per le Tue benedizioni. Alla sovrabbondanza dei Tuoi doni corrisponda la nostra piena adesione. Per Cristo nostro Signore.

Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accoglio, Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la Tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere Te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della Tua immensa gloria quando hai mandato il Tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di Lui le schiere degli angeli adorano la Tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto.

e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Dalla parrocchia Sant'Antonio di Padova di Comiso abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Santi della Porta Accanto, testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
2: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale cerchiamo di conoscere i santi di casa nostra. Molto spesso diamo parola proprio alle diocesi per condividere con noi quei tesori che sono i santi, testimoni della fede del proprio territorio. Altre volte facciamo dei focus su santuari o su santi particolari. È il giorno di oggi. Oggi infatti ci soffermeremo sulla figura di un santo importante, particolarmente conosciuto, ma cerchiamo di comprenderlo in pienezza, San Francesco di Sales, e lo facciamo insieme a Don Wim Collan. Buongiorno a te, Don Lee.
3: Buongiorno.
2: Don Wim, vuoi spiegarci, tu sei salesiano?
3: Sì, sono quindi salesiano di Don Bosco.
2: Però già la parola Sales sì, ci fa intuire che Don Bosco si è lasciato ispirare sì, dalla testimonianza di San Francesco di Sales.
3: Sì, infatti era un santo molto popolare nell'Ottocento e dunque Don Bosco l'ha preso un po' come esempio per il suo lavoro pastorale con i giovani poveri abbandonati, in cui lui vedeva in lui un modello per il lavoro pastorale.
2: E allora, Don Wim, vogliamo insieme cercare di conoscerlo sia attraverso l'aspetto biografico ma anche attraverso i suoi scritti?
3: Sì, benissimo. Allora, Francesco di Sales è nato nel 1567 vicino ad Annecy, in un piccolo paese che si chiama Sales, è proprio il suo cognome, dove stava il castello della famiglia. Il suo papà si chiamava François e la sua mamma Françoise. Lui è il primo che è nato nella famiglia, il primogenito, e dunque il suo compito era un po' di portare avanti la famiglia, il nome della famiglia, il castello, eccetera. Il papà all'inizio aveva previsto per lui una carriera come lui al servizio del duca, no? Nell'esercito. In quel momento la Savoia faceva confine tra la Francia, l'Austria e tutti i paesi piccoli che erano nel nord della penisola italiana, e però ben presto aveva compreso che Francesco di Sales, il suo figlio, non era adatto per andare nell'esercito, e dunque il papà lo fa studiare sperando che una carriera nella magistratura oppure nel Parlamento di Chambéry della Savoia era adatto per lui. Lui fa il percorso di studio prima alla Roche vicino ad Annecy, poi dopo tornerà ad Annecy e infine arriva a Parigi, dove va a studiare dai gesuiti nel collegio di Clermont, e lì prende lo spirito dell'umanesimo, no? E si fa la domanda, come tanti in quel tempo, che cosa devo fare per essere un buon cristiano. Questa domanda, a un certo punto, quando lui sta lì a Parigi, lo mette in una crisi profonda, no? Una crisi che riguarda la predestinazione, no? Che cosa capiterà se sbaglio nel mio cammino di essere un buon cristiano. Poi alla fine supera la crisi dicendo davanti a una statua, la Madonna della Bonne Délivrance, una Madonna nera che si trova ancora a Parigi in questi giorni, lui fa la promessa: se non ti posso ammirare, lodare quando sono in cielo, almeno adesso in questa vita fa che io non ti tradisco mai. E così supera un po' la crisi della predestinazione, la crisi della giovinezza, e poi quando ha finito gli studi a Parigi presso i gesuiti, lui torna a Padova con una breve sosta a casa, ma a Padova va a studiare il diritto canonico e il diritto civile. Padova in quel momento era una città libera, no? Dove gli studenti facevano un po' ciò che volevano, e era un contesto molto, molto aperto. E lì anche fa fatica per andare avanti, però la prima cosa che lui fa quando arriva lì è cercare un direttore spirituale. Quel direttore spirituale lo aiuta e pian piano matura in lui questo desiderio di diventare sacerdote, ma questo causa tanti problemi perché, essendo il primogenito della famiglia, lui doveva andare a portare avanti la famiglia. Il suo compito era di sposarsi e di avere figli, eccetera. Finito gli studi, torna attraverso Loreto, doveva pregare nella casa di Nazareth, torna a casa e poi in un modo o un altro lui deve spiegare al suo papà che il castello che il suo papà aveva comprato per lui, la moglie che lui aveva cercato per lui, la biblioteca che era pronto, il posto nel senato del ducato a Chambéry, non era la cosa che lui voleva. E dunque lui cerca di convincere in modo molto sottile il suo padre per dire: guarda, io voglio diventare sacerdote. Lui capisce che essere sacerdote, un sacerdote normale, per qualcuno che viene dalla nobiltà, non era possibile, e dunque dovevano cercare un posto che era adatto, e la cosa vuole che in quel tempo era vacante il posto del prevosto della cattedrale di Ginevra, che era in esilio ad Annecy, e fanno la proposta che Francesco poteva prendere questo posto come prevosto nella cattedrale di Annecy, e il suo papà alla fine molla e dice: guarda, va bene, non è la prima cosa che avevo in mente, però Francesco di Sales promette che lui prenderà, anche essendo sacerdote, prenderà cura della famiglia, farà tutto per portare avanti la famiglia, il nome della famiglia, eccetera, prenderà cura dei suoi fratelli e la sua sorella, e lo farà fino alla fine della sua vita.
2: E a questo punto lui diventa dunque prevosto, quindi responsabile, parroco di questa cattedrale, per poi come agire dentro la vita quotidiana?
3: Allora, per breve tempo rimane ad Annecy, e poi il vescovo Monsignor de Granier aveva bisogno di sacerdoti che potevano andare a fare la missione, perché una gran parte della diocesi, come ho detto, la cattedrale di per sé era di Ginevra, ma in esilio ad Annecy, perché a Ginevra c'erano i protestanti, i calvinisti, e grande parte del territorio del Chablese, il Chablais, era protestante, e il Monsignor de Granier cerca a un certo momento qualche missionario che può andare lì a predicare il Vangelo, a convertire di nuovo i protestanti e farli diventare cattolici. Questo non senza rischio, perché Monsignor de Granier aveva già mandato tanti sacerdoti, ma tutti tornavano perché era una situazione pericolosa. Non è come oggi, insieme con i protestanti viviamo in pace insieme. In quel tempo era proprio ben diverso e c'erano attacchi, eccetera, eccetera. Gli uni, gli altri, non soltanto i protestanti che attaccavano i cattolici, ma anche i cattolici attaccavano i protestanti. E dunque Monsignor de Granier non trova nessuno, e poi a un certo momento il buon Francesco di Sales dice: allora vado io. Il suo papà in quel momento anche era disaccordo con lui, perché non era proprio la cosa che era per lui, ma Francesco di Sales va lì e pian piano all'inizio cerca di predicare, cerca di convertire la gente, però non riesce perché la gente ha paura, non è così facile di cambiare idea in modo aperto. E dunque Francesco di Sales dice: se io non posso predicare nelle chiese non posso rivolgere la parola ai fedeli, c'è soltanto una soluzione, è che io comincio a scrivere. E comincio a scrivere pamfletti in cui lui spiega la fede cattolica. E comincia dalle cose molto piccole, no? Spiega come si fa il segno della croce, spiega per qual motivo c'è il Papa, spiega il ruolo della Madonna, spiega in modo molto semplice tutte le cose della nostra fede, e poi decide di mettere questi volantini, per così dire, sotto le porte delle case, così nessuno dal di fuori sa se qualcuno legge questi foglietti, lo legge con attenzione o lo butta via, però pian piano lui crea un certo apertura nella popolazione del Sciablese e riesce pian piano a convertire, e sicuramente quando ci sono alcuni della nobiltà di Thonon-les-Bains, come si chiama adesso, se ci sono alcuni della nobiltà e della borghesia che si convertano, anche gli altri vedono che non è un grande pericolo di convertirsi e decidono di fare la stessa cosa.
2: Ci sono dei passaggi di alcuni testi che possiamo far ascoltare ai radioascoltatori che meritano come attenzione per capire il timbro, lo spirito?
3: Sì, penso che ci sono tanti passaggi che Francesco di Sales nell'introduzione alla vita devota che lui scrive dopo, però anche di qualche lettera di Francesco di Sales che sono molto bello per sentire, per capire anche il modo molto comprensibile e molto aperto in cui lui scrive e cerca di dare un contributo e di spiegare la fede.
2: Anche perché nella vita devota San Francesco evidenzia e sottolinea quanto tutti possono pregare.
3: Sì, e questa è una cosa molto interessante, è la cosa proprio per cui Francesco di Sales, molto conosciuto, anche un po' sconosciuto, perché tutti conosciamo queste idee che la vita spirituale deve essere aperto e accessibile a tutti. Francesco di Sales, proprio nell'introduzione alla vita devota, ha scritto alcuni passaggi di questo genere per spiegare, e questo si è portato avanti fino al Concilio Vaticano II, dove troviamo alcuni pezzi di questo testo.
2: Ascoltiamo allora questa breve introduzione della vita devota, perché anche i nostri radioascoltatori possono intuire e assaporare queste parole.
4: Nella creazione, Dio comandò alle piante di portare frutto, ciascuna secondo il proprio genere. Allo stesso modo ai cristiani, piante vive della Chiesa, ordina di portare frutti di devozione, ciascuno secondo la propria natura e la propria vocazione. La devozione deve essere vissuta in modo diverso dal gentiluomo, dall'artigiano, dal domestico, dal principe, dalla vedova, dalla nubile, dalla sposa. Ma non basta. L'esercizio della devozione deve essere proporzionato alle forze, alle occupazioni e ai doveri dei singoli. Ti sembrerebbe cosa fatta bene che un vescovo pretendesse di vivere in solitudine come un certosino? E che diresti di gente sposata che non volesse mettere da parte qualche soldo più dei cappuccini? Di un artigiano che passasse le sue giornate in chiesa come un religioso? E di un religioso sempre alla rincorsa di servizi da rendere al prossimo, in gara con il vescovo? Non ti pare che una tal sorta di devozione sarebbe ridicola, squilibrata e insopportabile?

0: se no come Francesco De Sales li spiega, come ci sono diverse vocazioni nella vita e non tutti devono fare la stessa cosa nella vita spirituale. Lui fa proprio la distinzione, lo dice anche in altre parti dell'introduzione alla vita devota, che questa vita devota, la vita spirituale, è raggiungibile per tutti, no? Tutti devono avere una vita devota, una vita spirituale, e poi proprio dice a un certo momento è una falsa scusa, quelli che lavorano in cucina, quelli che sono la gente normale che non ha tempo e non deve dedicarsi alla vita spirituale, questo è sbagliato, tutti abbiamo accesso e dobbiamo farlo, ma la vita spirituale di una mamma di famiglia è proprio diverso da qualcuno, un certosino o un cappuccino. Francesco De Sales fa l'esempio anche di se stesso, no? Un vescovo non ha la stessa vita spirituale di qualcuno che si ritira proprio dal mondo, un monaco, eccetera, perché le esigenze sono diverse e dunque anche il modo di vivere la fede è anche proprio diverso.
1: Vale.
0: Allora, una cosa interessante che su cui Francesco De Sales parla molto è sulla preghiera, la meditazione, eccetera, perché lui non dice soltanto, come abbiamo sentito già, che lui insiste che i fedeli laici consacrati hanno una vita spirituale, ma dà anche i mezzi, perché spiega come qualcuno deve pregare, per esempio. È molto concreto. Lui in alcune lettere, in alcuni sermoni, anche alle visitandine, lui spiega che cosa significa pregare, no?
1: Le visitandine sono le monache di clausura che lui ha fondato.
0: Sì, insieme con Jean de Chantal. Sono loro, insieme con Jean de Chantal, un gruppo di donne che venivano della vita normale, poi entrano nella vita di clausura, Francesco De Sales deve spiegare tutto, perché cominciano proprio da capo. È molto interessante, ci sono i trattenimenti da quale parla Francesco De Sales, si vede quasi le domande che le visitandine fanno a Francesco De Sales, perché Francesco De Sales è seduto su una sedia nel giardino delle arance, e le monache stanno attorno a lui e chiedono delle domande, e Francesco De Sales risponde uno dopo uno. E per esempio sulla preghiera, Francesco De Sales viene interrogato che cosa dobbiamo fare. Una domanda molto bella è quando, per esempio, le suore chiedono che cosa dobbiamo fare quando ci addormentiamo nella chiesa. Altre volte lui parla delle marmotte, quando dice: guarda, quando noi dobbiamo pregare, non dobbiamo fare come le marmotte. Adesso sentiamo un attimo.

L'intenzione della preghiera non è di borbottare qualcosa tra le tue labbra se il tuo cuore non è coinvolto, perché la condizione necessaria per poter parlare è di pensare dapprima ciò che vuoi dire. Per parlare è necessario prima pensare ciò che vuoi dire. Dunque la parola interiore, pensata, è presente dentro la parola che viene detta. La parola espressa è già presente dapprima dentro di te. La preghiera non è altro che parlare con Dio. È dunque ovvio che pregare senza pensare prima o senza prestare sufficiente attenzione a ciò che si vuol dire a Dio è per Dio stesso molto spiacevole.

0: Ecco, in questo piccolo testo vediamo che Francesco di Sales spiega molto bene che quando noi preghiamo dobbiamo essere attenti alle parole che noi usiamo e non dobbiamo borbottare e qualcosa tra le labbra, però dobbiamo esprimere bene le nostre parole, perché per Francesco di Sales la preghiera è un dialogo con il Signore. E quando noi parliamo con il Signore, dice Francesco di Sales, la prima cosa quando vogliamo dire qualcosa è di far nascere nel nostro cuore le parole che vogliamo esprimere, non soltanto la nostra mente chiedere, chiedere, chiedere, però ciò che veramente è necessario, è elementare, essenziale nella nostra vita, lo dobbiamo chiedere in modo molto semplice al Signore. La stessa dice a un certo momento pure, non dobbiamo tutto il tempo parlare, perché altrimenti Dio non ha il tempo per rispondere a ciò che stiamo chiedendo. E infatti anche su questo Francesco di Sales dice: guarda, Dio ci darà di ciò che noi abbiamo bisogno. Dio risponderà alla nostra preghiera, però quando lui ritiene che è opportuno e nel momento in cui lui ritiene che è opportuno che saranno ascoltato le nostre preghiere. Non è perché noi chiediamo in questo momento qualcosa che Dio subito esaudisce le preghiere. No, quando il momento è giusto, è opportuno, lui li darà. Accanto a questo, perché parla delle marmotte, a un certo momento lui parla anche delle farfalle nelle preghiere, quando stiamo pregando e a un certo momento la nostra mente segue le farfalle che passano. Francesco di Sales dice: guarda, devi stare attento di non fare questo giro con la tua mente, ma di rimanere con quello che avevi preso in mente di pregare, di meditare. A un certo momento parla anche nella preghiera dei pappagalli, perché pappagalli, dice lui, pappagalli ripetono senza capire il senso che loro dicono, e dunque lui dice: questo neanche va bene, dobbiamo essere convinto, dobbiamo pensare su ciò che preghiamo e non essere distratto, non essere inconsapevole, non recitare tutte le preghiere uno dopo l'altro senza che fa veramente senso.
1: Di fatto San Francesco prende e aiuta i suoi uditori, in questo caso le uditrici, anche utilizzando la vita quotidiana, ordinaria.
0: Sì.
1: Un po' le parabole di Gesù, alla fin fine lo stile di Gesù che utilizza i termini che lui sa che sono comprensibili per i suoi uditori.
0: È una cosa molto interessante quando leggiamo le opere di Francesco di Sales e vediamo che lui veramente usa delle immagini che proprio sono comprensibili per la gente, no? Usa la natura, gli api, il miele, il sale, il ghiaccio, gli alberi, le montagne, per spiegare attraverso delle immagini molto, molto belle e molto semplici ciò che lui vuole trasmettere, perché è l'unico modo in cui lui si può far sentire. A un certo momento è interessante che quando è giovane sacerdote e una delle prime prediche, il suo papà va a sentire la predica del suo figlio, il papà era malcontento e Francesco di Sales chiede: ma come mai non è andato bene? E per il papà era troppo semplice, perché non usavo dei frasi in latini e delle parole difficili, però era così comprensibile che il papà era malcontento, perché questo non era un sacerdote di un alto livello. Invece Francesco di Sales si dimostra anche come vescovo dopo molto pratico, no? Quando lui fanno nella sua diocesi un sinodo annuale in cui tutti i sacerdoti devono essere presenti per il governo della diocesi, e lui convoca ogni anno tutti i sacerdoti e parlano delle cose quasi semplici, no? Una volta si sono si sono fermato su qual è il modo migliore per fare la confessione, che cosa dobbiamo fare per aiutare la gente a confessarsi, quali sono le regole, che cosa possiamo chiedere per aiutare la gente a confessarsi in modo facile. E così su alcune, anche sull'impostazione della Chiesa, lui, una delle prime cose che fa quando è prevosto proprio ad Annecy è spostare il confessionale vicino all'uscita, così che la gente può facilmente entrare e uscire, anche i protestanti che volevano confessarsi, senza creare troppo scandalo. Dunque è una mente pratica, una mente che sta proprio vicino al popolo, no? Spiegare le cose in modo semplice, così che tutti capiscono, che non devono cercare il significato. Una frase molto interessante è quello che poi dopo John Henry Newman prende come motto come cardinale, no? Il cuore parla al cuore.

Bisogna che le nostre parole siano infiammate, non da grida o gesti smisurati, ma dall'affetto interiore. Devono uscire dal cuore più che dalla bocca. Si ha un bel dire, ma al cuore parla il cuore, mentre la lingua parla soltanto alle orecchie.

0: Allora, penso che tutto questo, no? Ciò che abbiamo raccontato oggi, che è proprio questo che fa capire che Francesco di Sales è ancora un santo di oggi, no? Anche se ha vissuto nel 600, all'inizio del 600, la cosa che lui dice ancora oggi ha valore. Per questo oggi possiamo ancora leggere proprio l'introduzione alla vita devota senza problemi.
1: Alla luce di quello che hai appena detto, Don Wim, possiamo dire che San Francesco di Sales ha anticipato un Concilio Vaticano II, cioè ha anticipato di 400 anni il cammino della Chiesa.
0: Sì, è chiaro perché anche Paolo VI lo dice così.
1: Quindi siamo tranquilli sotto
0: Sì.
1: questo profilo. Per i nostri radioascoltatori, tanti sono i libri che lui ha scritto. Quale libro suggerisci per iniziare a familiarizzare con San Francesco?
0: Allora, il libro per eccellenza è proprio l'introduzione alla vita devota, è leggere qualcosa di lui stesso, ma capitolo per capitolo. Non è un libro che si presta a leggere dalla prima riga fino all'ultima riga, ma devi leggere un giorno un capitolo, poi meditarlo un po', pensare un po' e poi il giorno seguente un altro capitolo.
1: E ti ringrazio anche di questa sottolineatura e di questo approccio educativo, ma d'altronde, imparando da San Francesco di Sales, non potevi che fare così, insegnare anche praticamente come accostarsi a una grande opera. Noi tra qualche istante concluderemo la nostra trasmissione con un canto, e guarda caso, Il cuore parla al cuore, un testo di Don Maurizio Palazzo Salesiano, e che
0: Es
1: riflette la canzone, il suo
0: sì,
1: messaggio.
0: è scritto in occasione del quarto centenario della morte di Francesco di Sales, è proprio questo motto: il cuore parla al cuore mentre la lingua parla soltanto agli orecchi.
1: Io ti ringrazio di cuore, Don Wim, di questa tua presentazione, che so che è molto sintetica, perché quando ti ho chiesto di parlare di San Francesco, ho detto tutto quello che volete su San Francesco e senza tempo. Quindi magari possiamo anche approfondire man mano nel nostro cammino qualche opera, o almeno qualche passaggio delle sue opere, per gustarlo ancora di più. Grazie di cuore, Don Wim, per la tua presentazione.
0: Grazie.
1: Ai radioascoltatori l'augurio di un buon proseguimento, ci diamo appuntamento alla prossima puntata e ci lasciamo con il canto Il cuore parla al cuore.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Afrofonia.
2: Africa in sintonia.
1: News, fatti, commenti.

0: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene. Io sono Filomeno e oggi dall'altra parte abbiamo niente meno che Don Alberto, che salutiamo, e abbiamo oggi un ospite, Cleofas Adrien.
1: Buongiorno Filomeno, ciao a tutti e a tutte.

0: Ecco, con questa musica abbiamo così reso omaggio al paese che in questo momento rappresenta ed è nel cuore di tutta l'Africa, ma non solo quella che è presente nel continente africano, ma anche nelle diaspore, quindi Caraibi, eccetera. Un paese che Thomas Sankara ha battezzato giustamente il paese di uomini e donne integre. Oggi è un paese sulla linea di fronte per questa libertà di nuovo che gli africani da sempre auspicano, per se stessi e per il mondo. Ecco, e così diciamo, dovrò allora chiedere il nostro ospite che prima di tutto si presenta, e mentre vi dico anche le ragioni perché lui è responsabile, diciamo così, un film festival Roma Africa, no? Che si fa già da parecchio tempo qui in Italia, dove vive, e dal 16 al 18 luglio si è tenuto, come sempre, nella Casa del Cinema, ma prima nell'Accademia d'Egitto, questo festival di nuovo. Quindi la parola a te, Cleo.
1: No, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Io sono il Cleo Fassa, sono il presidente dell'associazione

0: già 12 anni e come dicevi dal 16 al 18 luglio abbiamo organizzato questa nuova edizione e con un evento di apertura all'Accademia d'Egitto a Roma, poi le altre due giornate all'Accademia del Cinema.
1: Prima adesso di entrare nel vivo di questa questione abbiamo messo una musica di omaggio a questo paese e anche il tuo paese, insomma, sei appena arrivato. Come hai trovato il paese, la gente, le aspirazioni, eccetera, eccetera?
0: No, diciamo che ci sono anche stato abbastanza fortunato da quel fatto di viaggio di ritorno con Odile Sankara, la sorella di Sankara, che è conosciuto, che ha portato diverse volte in Italia. Eravamo a Casablanca insieme e siamo tornati in Burkina Faso. E ho visto giustamente un cambiamento totale nella maniera di vedere le cose dalla parte delle popolazioni burkinabè. Abbiamo questo nuovo rappresentante molto giovane, molto deciso, che vuole di portare il cambiamento, di uscire da quella dipendenza infinita del Burkina Faso con il mondo occidentale, con queste potenze che purtroppo non si lasciano la possibilità di autodefinirsi, di fare le nostre scelte. Lui sta provando con tanta difficoltà di dare una direzione e di portare giustamente la popolazione ad avere quella consapevolezza che solo con la determinazione, la resilienza e la resistenza si può andare avanti. E la si sente questa cosa qui in città, c'è tanta voglia, tanta partecipazione, le giovani sono abbastanza motivati, ma anche i vecchi, nel senso che l'altro ieri sono andato a prendere un caffè in quei chioschi tipicamente burkinabè, dove ci sono diverse persone di diverse età. Era molto bello sentire comunque quella voglia di cambiamento e anche quell'appoggio al nuovo governo presidente Ibrahim Traoré.
1: Ecco, ma la musica che abbiamo messo proprio è un omaggio a quelli di ieri che si sono battuti per sé, per gli africani, per ciò che siamo oggi. E tra le cose che diceva Sankara, seule la lutte libère. Quanto i burkinabè sono consapevoli che sono tornati ad essere uno specchio e che il futuro, la speranza degli altri risiede se loro veramente sapranno questa volta portare avanti fino a termine questa responsabilità?
0: Io ho preso il taxi dall'aeroporto a casa e il tassista era abbastanza consapevole, no? Dicendo comunque tutte le volte che prende una persona che viene dal mondo occidentale, tutti si chiedono come sta andando. Quindi c'è una consapevolezza che comunque siamo in questo momento qua una sorta di bussola, no? Una sorta di,
1: sì, sì,
0: di realtà che cerca di dare, almeno di provare a dare una direzione per il continente africano, quella della lotta per uscire da una situazione di stallo che non finisce più. E quindi c'è anche una consapevolezza del ruolo che abbiamo. Il Burkina Faso, purtroppo, per fortuna, ha avuto Sankara.
1: Sì, sì.
0: Ha avuto Sankara, e questo si porta comunque già da molto prima a avere una consapevolezza che aveva un ruolo molto importante da giocare a livello internazionale, non soltanto sul continente africano, ma anche a livello mondiale. E quindi avere un altro giovane capitano che comunque a modo suo cerca di rappresentare quello che è stato l'ideale rappresentato a Thomas Sankara è una cosa molto importante, un aspetto molto più pragmatico, perché a differenza di Sankara, Ibrahim Traoré è molto più è meno ideologico e molto più operativo,
1: sì,
0: valutare il lavoro che ha portato avanti di Sankara. Comunque Sankara ha fatto un lavoro anche molto di consapevolezza, di chiesa consapevolezza. Adesso qui siamo nella fase di mettere in pratica quello che era l'ideale di Sankara, e questo non è da sottovalutare. Io lo vedo, lo vedo in un paese che comunque considerato tra i più poveri al mondo, e in questo momento qua stanno partecipando tutti allo sforzo, non soltanto per la sovranità, ma per la lotta, per la libertà e la lotta contro il terrorismo. Un altro aspetto molto importante che non arriva tantissimo a livello internazionale, soprattutto nel mondo occidentale, è il cambiamento. totale, sì, da sì, quando è il potere, da comunque i territori si stanno liberando con tanta fatica e il terrorismo sta tornando indietro, quindi c'è anche giustamente a livello di quella disgrazia che abbiamo avuto per quasi 10 anni, un ritornamento di successione dove prima eravamo noi a subire, adesso stiamo sul terreno e cerchiamo di attaccare, che è una cosa molto importante.
1: E ecco, per passare veramente al nostro tema, tu sei Burkinabè, sei arrivato a Roma e hai portato, e poteva venire solo da qualcuno del Burkina Faso, questa idea di Africa Film Festival, perché il tuo paese è il baricentro, no? Della cultura cinematografica nel continente, dove si produce la cultura come un modo, come diceva Cabral, le grandi rivoluzioni devono sempre diventare un atto e fattore di cultura. Ecco, e tu hai iniziato questo percorso, sei al 12° anno, ecco, che bilancio fai il percorso che è stato fatto finora?
0: Ma noi siamo abbastanza contenti, perché già parlare di cultura africana in Italia non è una cosa facile, parlare di cinema ancora di più, perché comunque a differenza della musica, forse il cibo, che sono importanti, sono fattori di cultura, letteratura, sono un altro aspetto molto importante, il cinema deve avere comunque le pellicole, deve avere una sala, deve avere una certa organizzazione, e quindi chiaramente a livello costi, i costi sono molto più elevati, quindi ogni anno con tanta fatica lottiamo per far capire che non è possibile che una città come Roma non ci sia un festival cinematografico, quindi 12 anni per noi è un traguardo molto importante, vuol dire che siamo non soltanto bravi, resilienti, ma soprattutto stiamo portando un messaggio di opportunità e di possibilità per la città e per giustamente le persone interessate alla cultura, al cinema africano.
1: Sì, però c'è un altro aspetto che penso che non si riflette molto, e che il cinema evoca che c'è una cultura che è altrettanto scienza. E da questo punto di vista Cekanta Diop diceva ai giovani: armatevi fino ai denti di scienza. E oggi Ibrahim Traoré è una delle cose che costantemente continua a dire ai giovani, no? E che penso che magari vedendo il film questa cosa già gli altri cineasti l'avevano messo, però non si accosta molto questo fattore, che vedere un film di fatto è assistere ad un'opera di scienza, perché sta chiedendo di voltare pagina. Non so.
0: Sì, diciamo che il cinema è anche scuola, non è soltanto scuola, sì. È formazione e crescita di consapevolezza. Vedere un film d'amore in un paese come l'Egitto, che è considerata molto musulmana, molto indietro per alcuni aspetti, e vedere quel sogno dei ragazzi di amarsi, di ballare, di cantare, di avere una visione diversa di quello che si aspetta del paese, è veramente una maniera di dare uno specchietto di quello che rappresenta un paese quando è molto conosciuto. E tanti film che abbiamo visto durante le 3 giornate raccontano uno spaccato di ogni paese. Il film Donne della montagna, che raccontano queste donne resilienti che camminano 25 chilometri con il loro peso per andare a vendere le banane, altri prodotti, l'agricoltura, con il sogno di portare i ragazzi domani, i figli, a diventare medici, a diventare professori, avere consapevolezza che solo con la lotta si può cambiare. Tutta quella la maniera di raccontare il cinema è anche una maniera di far vedere quanto, dicevi te, che soltanto con la consapevolezza di quello che siamo noi, le risorse, le capacità che abbiamo, possiamo uscire dalla situazione che stiamo vivendo adesso. E credo che partendo da Michael Cabral, cattedrale, da Sankara,

0: c'è che non possiamo fare, no? Perché si pensa ancora oggi che l'africano non sia capace di fare quel tipo di scoperte scientifiche, di scoperte culturali? Perché ancora oggi dobbiamo sempre aspettare che l'innovazione, le nuove tecnologie arrivano dal mondo occidentale, da fuori? Perché questo è il messaggio che in qualche modo è la somma dei messaggi che si porta davanti. Ibrahim Traoré mi rappresenta quello che è stato il percorso delle persone che c'erano prima, perché tutti hanno cercato di far crescere la consapevolezza che non siamo meno di tutte le altre comunità che esistono nel mondo.
1: Infatti, mentre parlavi mi facevi venire in testa i film di Ousmane Sembène. Se ti ricordi alcuni di loro su questo problema, no? In che cosa gli altri sono più meglio di noi, no?
0: Sì, superiore a noi. Sì. E poi Ousmane Sembène aveva quella capacità, sì, di fare i film in lingua Wolof,
1: sì, sì, sì,
0: politico,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: con,
1: sì,
0: il sottotitolo,
1: sì,
0: in francese, ma la lingua era il Wolof, perché comunque il messaggio era dire il Wolof non è meno il francese, non è meno l'inglese, non è meno delle altre lingue. Quindi tutti quei personaggi in qualche modo hanno cercato di ridare dignità e di ridare soprattutto lo spazio che è il nostro all'interno del concerto del mondo.
1: Bene, adesso però tornandoci allora in Italia, se tu dovessi fare il bilancio, l'hai fatto molto positivo eccetera, ma quali sono ancora secondo te 1, 2, 3 ostacoli che bisogna ancora oltrepassare per fare diventare questo festival là dove io, per i tuoi sforzi che vedo che ancora pensi che non siete quasi, ma non necessario, non ancora, no?
0: Diciamo che dobbiamo lavorare tantissimo, ne abbiamo parlato soprattutto in questa edizione con il direttore artistico Antonio Flamini. Dobbiamo cercare di coinvolgere sempre di più le nuove generazioni di migranti che passano gli italiani. Abbiamo coperto tantissimi ragazzi e ragazze, alcuni che hanno finito di studiare, che lavorano, alcuni che studiano, che hanno una capacità incredibile di partecipazione, di consapevolezza, ma anche di lettura puntuale del contesto nel quale si trovano, di quello che può essere un legame tra l'Italia e il continente africano. Quindi una parte importante che cercheremo giustamente di far crescere è il coinvolgimento delle generazioni. Un altro aspetto che purtroppo è un anello dolente della situazione sono gli aspetti economici. Stiamo cercando ogni anno di trovare una modalità di finanziare il progetto, stiamo cercando giustamente di capire in che modo renderlo sostenibile e quindi stiamo lavorando fortemente anche su questo. E una cosa che non è meno, l'altro aspetto molto importante sulla quale stiamo anche ragionando è come includere sempre di più le istituzioni italiane. Non siamo nella capitale, siamo nella capitale Roma, abbiamo le ambasciate africane. Quest'anno per esempio abbiamo avuto veramente la possibilità di collaborare con l'ambasciata del Sudafrica per la giornata del Mandela Day, l'ambasciata del Senegal, l'ambasciata della Costa d'Avorio, che hanno l'ambasciata dell'Egitto, che hanno giustamente attraverso la loro collaborazione fornito dei film che siamo riusciti a proiettare durante le 3 giornate. E quindi l'idea è anche di cercare di portare sempre di più la diplomazia africana e le istituzioni italiane all'interno, perché vorrà dire anche dare un altro tipo di dimensione all'evento.
1: Ok, e se tu dovessi ancora oggi dare così, motivare la gente anche a partecipare di più, in che senso pensi che, cosa gli diresti soprattutto i giovani, i primi interessati, no, della diaspora, figli della diaspora anche, oppure quelli che studiano, a prendere anche questo come una realtà di ricerca per le loro università, per tesi, eccetera, perché dopo...

0: senso, dopo 12 anni, un'esperienza del genere costituisce già un laboratorio. Magari molti alunni, se frequentano queste lezioni, possono anche cominciare a parlarne come ricerca di tesi loro, e forse questo può aiutare anche un po' di più le istituzioni scolastiche in questo paese.
1: Mi ricordo quel bellissimo film della Guinea-Bissau, credo, che racconta la storia di quella ex rivoluzionario che poi è cambiato totalmente,
0: sì,
1: alla fine.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Sono cose da studiare. Per me è stato un staccato enorme vedere l'intelligenza del regista per raccontare una parte della nostra storia,
0: sì,
1: che non è conosciuta,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Come siamo cambiati in poco tempo e quali sono giustamente le parti che abbiamo sbagliato,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: giustamente
0: sì.
1: Che purtroppo ci hanno portato in qualche modo a diventare quello che siamo diventati adesso. Quindi per un giovane guardare quel tipo di cinema e ascoltare quelle parole, ragionare assolutamente il punto di vista che sta cercando di portare il regista, vuol dire anche capire e forse iniziare a ragionare le risposte che lui in quanto giovane italo-africano può dare alla sua maniera di essere in Italia e anche al tipo di legame che può creare tra l'Italia e il suo paese di provenienza, il continente africano. Quindi il cinema in qualche modo, come dicevi te, è centro, è scuola, è politica, è geopolitica, ma è un racconto di un punto di vista,
0: sì,
1: dei registi africani che guardano con un occhio critico le nostre società e riescono con una certa sensibilità, una certa intelligenza a raccontare le parti belle, le parti brutte, e dando anche la possibilità di ragionare a quello che dobbiamo cercare di evitare per giustamente riuscire a uscire da quella situazione attuale. E credo che per un giovane il messaggio che posso dire è venire a conoscere cosa pensa un giovane regista ivoriano, come vede il suo paese, la situazione attuale, le difficoltà dei giovani. Viene a vedere il film che racconta, come dicevo prima, la bellezza della storia d'amore in Egitto. Viene a vedere la voglia di quel giovane regista camerunense che finisce di studiare in Italia e torna in Camerun per raccontare una storia di donna che lui vedeva da piccolissimo e non capiva bene, no, come era la situazione, e che si rende conto alla fine che attraverso la telecamera può raccontare anche lui, capendo quella situazione che vivono quelle donne. Quindi io direi che è veramente una possibilità per i ragazzi di venire a vedere quel spaccato dal punto di vista di registi africani, europei, ma anche registi afro-italiani, perché comunque noi cerchiamo in qualche modo di valorizzare il cinema partendo da tutte le sensibilità che la possono raccontare nel modo più dignitoso possibile.
0: Cleo, veramente grazie, grazie, spero che il tuo soggiorno, insomma, sia ancora ottimo e che al ritorno ci porti veramente tante belle speranze del paese di uomini e donne integri. Grazie davvero di cuore.
1: Grazie a te, spero giustamente di essere stato utile a quello che cerco di portare avanti. Attraverso la cultura possiamo portare tanti cambiamenti e far capire che è possibile.
0: Allì, alla prossima settimana, sempre con Afrofonia.

0: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
2: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

Ben ritrovati insieme a Paolo Migani ad una nuova puntata di Incontro della Serenità sulle frequenze della Radio Vaticana e anche su Vatican News per chi è abituato ad ascoltare online. Allora, ieri è stata la puntata di Ferragosto, abbiamo ascoltato la catechesi, conoscere il volto della madre dalla vera voce di Monsignor Luigi Novarese e come sapete, quelli che ascoltano da tanto tempo Incontro della Serenità, ormai sono quasi 30 anni che conduco questa trasmissione e chi è veramente un ascoltatore da tanto tempo si può ricordare che di solito ad agosto io preferivo fare delle puntate musicali, cioè raccontare un po' le canzoni, essendo io un cantautore anche di ispirazione religiosa, ma comunque canzoni di vario genere che raccontavo come qual era la loro genesis, come si erano formate, qual era il significato e cose di questo genere. Allora, per ritornare un po' su questa, almeno la puntata di oggi, di questa domenica, visto che ieri è stata Ferragosto, volevo dedicarla appunto a Maria in una puntata musicale e raccontarvi com'è nata una mia canzone, com'è nato un mio testo che ho scritto quando ero, a Roma si dice più pischello, ragazzetto, avrò avuto se no 25 anni, 26 anni, forse qualche anno in più, non ricordo. Però sta di fatto che cominciava ad arrivare i primi brani rap, no? Con il primo Jovanotti, e quindi ero tentato di scrivere un brano che un po' strizzasse l'occhio al rap. E io sono sempre stato innamorato un po' di Maria, no? Mi sarebbe piaciuto averla come madre, mi sarebbe piaciuto averla come amica, e infatti nella canzone Grazie Maria, che alcuni di voi conoscono, io proprio dico a te che sei la madre nella sera, che sei l'amica nella mia mattina, cioè io la vedo contemporaneamente madre e amica, però la vedo contemporaneamente quindi ragazza, e allora se ho immaginato una canzone come se io avessi avuto l'occasione bellissima di poterla conoscere come ragazza, ed essendo io, quando ho scritto questa canzone, ragazzo, non dico fargli il filo, però diciamo sì, un pochetto sì, dai, ammettiamolo, un po' innamorato di questa ragazza Maria che poi è stata madre di Dio. Adesso ve la racconto un po' come è nato questo testo. Ho qui la chitarra e allora all'inizio faccio una parte musicale, no, introduttiva, che può sembrare all'inizio la canzone di Ron, Grandi strade piene, che poi era di Jackson Brown, veramente. Però no, perché quella poi va avanti con certe note, ma io invece torno indietro. E lì racconto, inizio con un piccolo preambolo, con un cappello, dove dico: Maria, madre di Dio, madre nostra, madre mia, potrei descriverti in tante maniere, come molti hanno fatto già prima di me, tanti hanno scritto per Maria, no? Ma ora che sono io a inventare l'armonia, a scrivere questa canzone, vorrei trovare parole più vere che raccontino quello che sento per te. E a questo punto parte un rap, questa canzone fa: Maria, madre di Dio, madre nostra, madre mia, potrei descriverti in tante maniere come molti hanno fatto già prima di me, ma adesso che sono io a inventare l'armonia, vorrei trovare parole più vere che raccontino quello che sento per te. Ecco, questa era diciamo l'introduzione, l'intro che poi non si ripeterà, è una intro così a sé stante. E a quel punto parte questo rap, il rap si sa è una canzone un po' di protesta, una canzone di così, no? Dove bisogna essere un po' anche scorretti, no? A volte, ma io non volevo essere scorretto, è che a quel tempo pensavo seriamente alcune cose e diciamo mi rivoltavo un po' contro quello che era tutto quella dimensione di adorazione di per sé troppo bigotta, no? Verso Maria. Io la volevo, infatti la canzone si intitola Maria una come noi, io volevo che Maria fosse viva dentro di noi, che vivesse nella nostra quotidianità, che fosse una come noi, non qualcosa da adorare chissà dove, no? E comincio appunto dicendo: non mi interessa che stai lì impietrita con 2000 candele che si sciolgono sotto, cioè non mi interessano tanto le statue a te, no? Io ti voglio persona viva, ok? O incastonata in una calamita che mi dici vai piano, appiccicata al cruscotto, no? Quindi non mi interessano quelle immaginette che si comprano, no?
Come souvenir, magari si mettono attaccati al cruscotto della macchina e che ti dicono vai piano, no? Vai piano con l'immagine di Maria. E poi continua. Vabbè, questo pezzo diciamo che fa così. Non mi interessa che sia l'impietrita con 2000 candele che si sciolgono sotto, o incastonate in una calamita che mi dici vai piano, appiccicata al cruscotto. Ed ogni tanto c'è qualcuno che ti sente, che ti parla, che ti vede, che sorridi dal cielo. E baci ad un'immaginetta, ad un santino consumato che si è perso dentro qualche Vangelo. Ok, ed ogni tanto c'è qualcuno che ti sente, che ti parla, che ti vede, che sorridi dal cielo. Quante volte abbiamo avuto esperienza di queste visioni che poi si sono rivelate false, no? Che magari interessavano soltanto per guadagnare soldi in un certo modo. E quanti baci a un'immaginetta di un santino consumato che si è perso dentro qualche Vangelo, no? Quante volte apriamo il Vangelo, magari dei nonni, e troviamo il santino della Madonna, no? Tutto consumato. Più che altro questo mi serviva per fare la rima tra cielo e Vangelo. Non è, a me piacciono i santini, devo dire la verità, in un certo senso li colleziono anche. E poi continua: statuette sanguinanti, no, statuette sanguinanti per situazioni deludenti, e medagliette ciondolanti, regali d'oro dei parenti, tutte le cose, tutti quelle iconografie, no, che siamo abituati a vedere di Maria, no? Quindi le statuine sanguinanti di posti in cui ha sanguinato, ma non si sa se è vero o meno, per situazioni deludenti, che poi appunto si rivelano situazioni un po' deludenti, medagliette ciondolanti, regali d'oro dei parenti, ecco le medagline delle catenine. Non è che ero contro queste cose, però. Non mi bastava quando ho scritto questa canzone, che ci fossero tutte queste iconografie di Maria, no? Io la volevo vera, io la volevo sentire, la volevo vicino a me, no? Regali d'oro dei parenti, ti voglio un po' più vera dentro me. Vedete che è entrato? Ti sento un po' più forte dentro me. Io la volevo sentire veramente la sua presenza. Quando scrissi questa canzone avevo una voglia matta di sentire la presenza di Maria. E poi, ecco lì, a questo punto entro come se ci fosse un portale temporale e io mi trovo a Nazareth e gli dico: mi piace immaginarti lì in cucina che prepari la mensa dopo aver cucinato. Dovevi essere molto carina, sono sicuro che a quel tempo mi sarei innamorato. E questa è la mia dichiarazione d'amore nei confronti del ragazzo Paolo, nei confronti della ragazzina Maria. Mi piace immaginarti lì in cucina che prepari la mensa dopo aver cucinato. Dovevi essere molto carina, sono sicuro che a quel tempo mi sarei innamorato. E poi inizia la corte, no? Vera e propria. Ti avrei donato 1000 fiori profumati, sassolini colorati, le carezze del vento e serenate con la mia chitarra orchestra sotto quella tua finestra e quella luna d'argento. Non più rosari sonnolenti o litanie cantilenanti, apparizioni evanescenti per venditori e trafficanti. Devo ammettere che a me il rosario, nonostante lo faccia spesso, un po' verso la quarta, quinta di Maria arriva il primo sbadiglio. Però è un tipo di preghiera che mi piace fare perché sentendolo anche come un sacrificio, perché un po' mi stufa farlo, è qualcosa che offro come sacrificio anche, no? Per le persone, per le preghiere che faccio durante quel rosario. E quindi io in questo momento dicevo che volevo vederti viva, ti avrei fatto, che ne so, la corte con la mia chitarra sotto la tua finestra, non più i rosari sonnolenti o quelle litanie cantilenanti, apparizioni evanescenti per venditori e trafficanti, questa si spiega da sola. E poi dice: ti voglio sempre viva dentro me, ti sento più presente accanto a me. E parte l'inciso del brano, che poi è un inciso a sé stante, perché di solito l'inciso è un ritornelli, chiamandosi ritornello perché ritorna, invece questo non ritorna.
Dice: vorrei passare da te, venirti a prendere e portarti a un concerto. Ecco, questo era il mio sogno. Andarla a prendere in macchina, che anche non c'era la macchina ai tempi di Nazareth, ma comunque andavo col cammello, non lo so, col carretto, con l'asino, e me la portavo a un concerto, a vedere un concerto, no? E poi, finito il concerto, tornare a casa e prima di lasciarla andare a casa, cantando le canzoni che avevamo ascoltato, fare le 3 di notte, no? Sedermi accanto a te e parlarti a cuore aperto. Questo era il mo questo parlarti a cuore aperto è tutto il nucleo della canzone. Cioè, io sinceramente il mio desiderio era quello di potermi finalmente aprire realmente con una persona dalla quale ti aspetti solo amore. Amore, ma non amore da fidanzati, l'amore vero, l'amore di Dio. Ok, e poi dice di nuovo, riparte, e nei tuoi occhi di dolci di saggezza, abbandonare la mente, rilassare il mio cuore, questo fa parte di quell'aprirsi a cuore aperto, no? Per riscoprire tutta la ricchezza di un'amica sincera, di un sorriso d'amore. Ecco, questo è il centro della canzone. Non più rosari sono. No, quella era prima. Adesso c'è. Non so parlarti con preghiere sempre uguali, con sequele clericali che non riesco più a dire. Lo so che mi giudicheranno, che blasfemo mi diranno, ma sul serio non riesco a capire. Celebrazioni nauseanti, quelle celebrazioni troppo, troppo, troppo lunghe. Io non ce la facevo. Ero un ragazzo, non ce la facevo. Per indulgenze decadenti. E le indulgenze le vedevo un po' come quelle che si vendevano, no? Ai tempi quando si vendevano le indulgenze, e quindi le giudicavo decadenti. Fiumi di incenso inebrianti e fiaccole luminescenti. Allora, a me l'incenso mi ha sempre dato un po' fastidio, specialmente poi se devo cantare a messa, mi blocca la gola. Quindi, nonostante mi piaccia il profumo dell'incenso, però questa mi inebria un po', la vedevo quasi come una droga, no? Che mi inebriava. E fiaccole luminescenti. Allora, fiaccole luminescenti, devo tornare un po' indietro, cioè in avanti. Qualche anno dopo aver scritto questa canzone, mi capita l'esperienza appunto di conoscere il Centro Volontari della Sofferenza, e nel 99 mi viene fatta la proposta di andare a luglio con il viaggio dei malati a Lourdes e stare una settimana con loro. E fare un concerto addirittura per le persone del viaggio. Io quando arrivai a Lourdes, non c'ero mai stato in vita mia, subito vedere quel serpentone di persone con le fiaccole che faceva appunto il serpentone che con tutti quelli che stanno a Lourdes ben conoscono, mi ha dato un po' fastidio, perché io sono stato sempre una persona che non si è mai riuscita ad omologare, nel senso che, non so, tutti fanno festa a Capodanno, a me non mi va di farla, tutti fanno quello, tutti guardano quello, io non lo guardo, tutti vanno in vacanza in quel posto, io non ci vado, e quindi tutti facevano quella fiaccolata, io no, a me non mi ci prendete, non ci cadrò mai, no, in questa cosa, in questa esternazione, in questo modo di pregare, no? Che in quel momento ho giudicato, è la parola giusta perché ho sbagliato a giudicarlo, un po' bigotto, un po' poveraccio, no? E invece no, invece dopo una settimana io ero con loro a fare il serpentone, ero con loro a calarmi nelle vasche di Lourdes, ero con loro a fare tutto quello che facevano loro perché mi avevano conquistato con la loro semplicità, con la loro fede, con il loro essere devoti veramente. No? E mi avevano fatto sentire parte di una comunità. In quel momento non stavo esibendomi con la fiaccola, ma facevo parte, ero una parte di un popolo che lodava Maria, che ringraziava Maria e con tutto il cuore. E mi sono portato a casa pure l'acqua santa di Lourdes, perché l'ho portata. Una cosa stranissima, questo ve la racconto. Il bambino, mio figlio Francesco, nel 99 aveva 1 anno, e tornando da Lourdes, una sera lui piangeva, non si addormentava, non si capiva perché, piangeva, piangeva, piangeva, non sapendo più che fare, ho preso la boccetta dell'acqua di Lourdes, la boccetta che poi era quella sagoma di plastica dove c'è sia Maria che Bernadette, no? Così ricostruite in plastica, e gli ho detto: bevi qua. Oh, lui ha bevuto.
si è calmato e si è addormentato. Non solo, ma nei giorni seguenti voleva sempre bere da lì. Questa cosa stranissima. E vabbè, e quindi ritorniamo alla canzone, anche perché adesso ve la devo far sentire fra poco, quella che poi è stata arrangiata da Alessio Graziani e con la quale ho vinto anche un premio come miglior testo in una, come si dice, una rassegna, ecco, in una rassegna a San Giovanni Rotondo. Siamo arrivati alla fine, no? Fiaccole luminescenti e poi dice: ti chiedo solo di essere, se vuoi, una persona vera. Se vuoi tu, una persona vera come noi. Ti chiedo solo di essere, se vuoi, una persona vera come noi. E finisce la canzone. Insomma, vi ho raccontato com'è nata questa canzone. Adesso mi sa che è arrivato il momento di farvela sentire. E ascoltiamo questa canzone. Maria, una come noi.

0: Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.
1: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
2: Salvete, amici! Per estatem optimas anime latine missiones iterum vobis offerimus. Felix sit vobis auditio.
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
2: Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius Cola Grande, placet mi vobis, anc auditionem latine redditam prebere. Amici di Anima Latina, eccoci di nuovo insieme per dimostrare che una lingua antica come il latino può avere ancora molto da dire, soprattutto se pronunciata, approfondita, studiata con passione. Carpe diem, non perdete questa occasione proprio per rinfrescare le vostre nozioni che riguardano la lingua latina e la civiltà classica. Accanto a me c'è Maria Milvia Morciano, giornalista e archeologa, esploratrice di memorie scritte e sepolte. Ciao Maria, grazie per essere con noi.
4: Ti ringrazio perché sei sempre più poetico e generoso.
2: Si fa quel che si può.
4: Grazie. Salve Fabi, salvete omnes.
2: E oggi accogliamo insieme a te con particolare piacere un nostro amico, padre Antonio Salvi, frate minore cappuccino, marchigiano, scriptor dell'ufficio lettere latine della Segreteria di Stato Vaticana, di cui è stato coordinatore, studioso di epigrafia medievale. Padre Antonio conosce bene il fascino delle parole che resistono al tempo. Ben ritrovato, Padre Antonio.
5: Ben trovati a voi, buongiorno agli ascoltatori.
2: E andiamo subito a vedere come parla oggi il latino il Papa attraverso il web, la rete, i social network. Voi sapete che Papa Leone XIV, come i suoi predecessori Francesco e Benedetto XVI, ha un account in lingua latina su X, questo social network che un tempo si chiamava Twitter. E andiamo a leggere un post in latino di Papa Leone del 30 aprile scorso. Ce lo legge Maria e poi proveremo con Padre Antonio a tradurlo in italiano.
4: Inde ab ineunte pontificatu de peregrando in Africam cogitavimus. Gratias sagimus Domino, qui concessit nobis ut hoc iter perficemus tamquam pastor ad conveniendum et corroborandum populum Dei atque id experimur ut inuntium pacis in historicis adiunctis bellis ac gravibus crebrisque iuris internationalis violazionibus signoria.
2: Allora, questo è un post particolarmente lungo e anche un po' complesso, no, da leggere. È molto importante perché il 29 aprile scorso, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha ripercorso il suo viaggio apostolico appena concluso dal 13 al 23 aprile in Africa, definendolo un'esperienza per incontrare e incoraggiare il popolo di Dio. E il Papa ha ricordato i punti chiave della sua visita in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale: messaggio di pace, incontro, speranza e riconciliazione. E qui rivela un dato anche biografico, cioè personale: inde ab ineunte pontificatu de peregrando in Africam cogitavimus, cioè fin dall'inizio del pontificato io ho pensato a un viaggio in Africa. Quindi prima ancora, no, di compiere il primo viaggio apostolico del Papa, che ricordiamo fu l'autunno scorso in Turchia e Libano, viaggio in qualche modo sulle orme di Papa Francesco, che avrebbe voluto visitare quei paesi, il primo pensiero di Papa Leone come Papa missionario è stato quello di visitare l'Africa.
5: Sì, infatti questo l'ho riferito. Poi, testo latino mi pare giusto, e unte pontificato de peregrando, forse avrei fatto io de peregranda Africa,
2: invece di peregrando in Africa.
5: di Peragranda Africa, è più classico mi pare.
2: E poi il Papa ringrazia il Signore, grazie a Agimus Domino che mi ha concesso, che ci ha concesso, perché in latino il Papa usa ancora il pluralis maiestatis, no? Che ci ha concesso
5: di compiere questo iter,
2: questo viaggio,
5: come pastore,
2: come tanto, pastore,
5: ad convenientum corroborandum populum Dei,
2: per incontrare e incoraggiare il popolo di Dio,
5: ad quid esperiremur, per sperimentare, ut inuncium pacis in storia di untis belli e gravi crebibusque iuris internazionali violazionibus, questo termine signoria, ma dominatus.
2: Cioè sarebbe, il Papa ringrazia perché ha potuto vivere questo viaggio come un messaggio di pace in un momento storico marcato da guerre e da gravi violazioni iuris internationalis, del diritto internazionale. Lei non piace questo termine, signoria?
5: Ma insomma, non è un termine latino questo, questo forse medievale.
2: Ed è usato per indicare cosa qui?
5: Per il dominio, insomma, no?
4: E cosa avrebbe usato?
5: Io avrei detto dominatus.
4: Dominatus.
2: No? Sarebbe il termine italiano marcato, segnato da guerre, gravi e frequenti violazioni. Forse ha ragione Padre Antonio, sarebbe stato più adatto, anche più chiaro, sì. Allora, andiamo a questo punto al secondo spazio di Anima Latina, quello dedicato ai neologismi. Recentemente abbiamo assistito a nuove immagini del satellite della Terra, la Luna, scattate dalla missione Artemis 2. Sappiamo che la missione Artemis 3, voluta proprio dalla NASA, sarà quella di arrivare proprio di nuovo sulla Luna dopo tanti anni. E allora ci siamo chiesti con Maria, come si dice in latino allunaggio, atterraggio sulla Luna?
4: Lune appulsus.
2: Ah, dove hai trovato questa espressione, Maria?
4: Dunque, nel lexicon di Egger, quello l'ultima versione, quella del 2012 mi sembra, e poi questa stessa parola, appunto questo allunaggio, invece un'opera molto famosa di John Flamsteed, che posso dire sia in latino perché poi ho trovato anche il titolo, riguardo all'avvicinamento della Luna all'ammasso stellare delle Pleiadi il 23 febbraio 1672 e all'osservazione di Giove, che sono appunto effettuate da Derby, pubblicato appunto nel 1672 in una importante rivista. E John Flamsteed fu un astronomo inglese molto importante, promotore della costruzione dell'osservatorio di Greenwich. Nel titolo usa appulsus come avvicinamento, non come allunaggio.
2: Ah, riguardo all'avvicinamento della Luna, quindi potremmo dire che già l'Artemis 2, le cui immagini abbiamo visto recentemente, aveva già compiuto un appulsus perché si era avvicinata alla Luna.
4: Esatto. Lune ad fix appulsus visibilis, eccetera, il titolo originale di questa opera, di questo articolo.
2: Ma non abbiamo chiesto a Padre Antonio se questo appulsus, lune appulsus, le piace come...
5: Sì, è la spiegazione del termine, come spesso si usa nel lessico moderno. Ma appellere proprio è quello di accostarsi, accostarsi, appellere navem ad insulam, appulita ad insulam o insule. Quindi è quello il termine, proprio l'avvicinarsi e anche approdare per sé, l'approdo.
2: Dunque, dalla Luna invece torniamo sulla Terra e per parlare del gergo ecclesiale, come sempre una rubrica della prima parte di Anima Latina, e qui Maria ha scelto un'espressione teologica cristiana che trovavamo spesso nelle catechesi anche di San Giovanni Paolo II.
4: Per visibilia ad invisibilia.
2: È abbastanza chiaro, no? Attraverso il visibile andiamo all'invisibile, che è un po' l'itinerario del cammino di fede, che parte dalle realtà, Padre Antonio,
5: sensibili,
2: sì, materiali, sì, per elevarsi a quelle spirituali. Conosceva questa espressione, ovviamente.
5: Sì, questa è notissima, diciamo, nella teologia anche medievale. Questi teologi, San Tommaso, San Bonaventura e altri, usano questa espressione, insomma. Le cose visibili ci portano all'invisibile.
4: E mi viene
5: ci
4: in mente...
5: Ci fanno vedere il creatore, insomma, dalle creature al creatore.
4: Mi viene in mente come viene rappresentata l'ascensione, dove nelle prime rappresentazioni artistiche questo momento da visibile e invisibile, beh, si vede l'origine anche teologica, no? Che sta per visibilia, cioè per tracce che vengono rappresentate, tipo l'orma del piede che noi abbiamo ancora conservata e venerata sul Monte degli Ulivi, all'invisibile, cioè quello che resta ti permette di vedere anche l'invisibile, quindi anche un aiuto per chi vuole capire le cose divine.
2: Giusto, molto bene, grazie Maria anche per questo riferimento iconografico. E chiudiamo con i proverbi e i modi di dire. Qui abbiamo un motto che deriverebbe dall'epistola ad Octavianum dello pseudo Cicerone ed è insomma molto bello perché apre la possibilità, no, alla conversione.
4: Sit erranti medicina confessio.
2: Quindi per coloro che sbagliano la confessione è una medicina che in qualche modo può guarire, no? Ammettere di aver sbagliato è un passo avanti per guarire dal proprio,
5: sì,
2: peccato.
5: Già, l'errante ha già fatto diciamo un primo passo per la sua conversione, certo.
4: E ne parla, oltre anche a Cicerone autentico, ne parla anche lo pseudo Seneca e poi Sant'Ambrogio, Sant'Ilario e poi anche nei proverbi. Il nostro peccato confessato è mezzo perdonato. Oppure in tedesco, un po' diverso, un errore che si riconosce è già per metà corretto. Quindi riconoscere un peccato è già averlo superato, quindi attraverso la confessione.
2: E quindi, come dire, se ci si pente anche, no, poi di quello che si è commesso, si apre anche alla misericordia divina,
5: diciamo,
2: no? E ci si apre anche dal punto di vista del sacramento alla misericordia.
5: Sì, certo.
2: Grazie Padre Antonio, grazie per essere stato con noi anche in questa 238esima puntata di Anima Latina. Buon lavoro e buon proseguimento.
5: Grazie a voi e salutiamo tutti gli ascoltatori.

0: Amici anime latine, nella seconda parte del programma di oggi ci occupiamo del rapporto tra il latino, le lingue europee e la memoria culturale del nostro continente.
1: Lo facciamo con una studiosa che da anni si dedica alla storia della lingua italiana e alla storia della lingua. È con noi la professoressa Nadia Cannata, ordinaria di storia della lingua italiana alla Sapienza, Università di Roma, dove insegna nei corsi di linguistica e storia della lingua. Ben trovata, professoressa. Professoressa, grazie per essere venuta a trovarci.
2: Grazie a voi per avermi invitata.
0: Nadia Cannata è responsabile scientifica di Eurotales, il museo laboratorio delle voci d'Europa, una collezione museale Sapienza inserita nella rete universitaria europea CIVIS, che coinvolge diversi atenei del continente in attività di ricerca, didattica, divulgazione dedicate proprio alle culture linguistiche europee.
1: Coordina festival, laboratori e percorsi espositivi sulle lingue d'Europa, antiche e moderne, ed è autrice di numerosi studi sulla lingua italiana, sulla storia linguistica e sulla rappresentazione culturale delle lingue.
0: Professoressa, partiamo proprio da Eurotales. Che cos'è questo museo laboratorio delle voci d'Europa?
2: Noi abbiamo scelto di chiamarlo Museo Laboratorio delle Voci d'Europa.
0: Voci.
2: Piuttosto che delle lingue d'Europa, perché diciamo è un termine che ci dà più possibilità di manovra, nel senso che la definizione di lingua è una definizione complessa. La linguistica, anzi, forse è l'unica scienza che non è in grado di definire in modo inequivocato, diciamo inequivocabile, il proprio oggetto. Se si chiede a un linguista cos'è la lingua, le risposte sono multiple, il che è corretto, giusto, perché la lingua non è un fenomeno oggettivabile, ma piuttosto un fenomeno culturale. E come tale noi la immaginiamo. Anzi, una lingua esiste quando noi la concettualizziamo come tale. Noi concettualizziamo le lingue essenzialmente partendo da un'idea nazionale. Quindi noi immaginiamo che le lingue sono l'italiano, il francese, il tedesco, lo spagnolo e così via, perché identifichiamo con l'idea di nazione che si è formata la lingua che la rappresenta.
0: Cioè il francese è la lingua della Francia.
2: L'italiano è la lingua dell'Italia e così via. Questo, diciamo, in parte è anche vero, ma sappiamo tutti che in Francia non si parla solo francese, in Italia non si parla solo italiano, e sappiamo anche, o cerchiamo di non approfondire, ma è una percezione che in realtà abbiamo, che non tutti gli italiani parlano la lingua che sto parlando io adesso, non perché siano madrelingua di un'altra lingua, ma perché ogni lingua costituisce, come dicono i linguisti, un diasistema dentro il quale ci sono diverse varietà, diversi registri, diversi modi di parlare e così via. Quindi le persone non parlano seguendo una grammatica, ma parlano sulla base di quello che hanno da dire, dei sentimenti che li muovono, delle motivazioni a parlare e così via.
1: Nella storia linguistica d'Europa il latino rappresenta una voce fondativa. Dal suo punto di vista di storica della lingua, in che modo continua a risuonare nelle lingue moderne, in particolare nell'italiano?
2: Naturalmente il latino è una voce fondativa delle lingue romanze, ma questo è riduttivo rispetto al ruolo culturale che il latino ha e ha avuto soprattutto nella storia d'Europa. Nella concettualizzazione che abbiamo delle lingue, noi ci immaginiamo un'antichità puntuale in cui tutti parlano latino nell'Europa oggi romanza. Tutti parlano lo stesso latino dal 700 avanti Cristo al 500 dopo Cristo, cioè 1200 anni di un'unità linguistica che naturalmente non è mai esistita. A partire poi dal 7, 8, 9 secolo, per miracolo le lingue europee si frantumano in quelle che poi sono il provenzale, il catalano, e poi alla fine si arriva teleologicamente al francese, all'italiano. È chiaro che è un'assurdità, cioè è chiaro che questa è una descrizione delle cose che non può essere aderente alla realtà. Ora, descrivere la realtà delle lingue è molto difficile. Le lingue sono oggetti immateriali, quindi quando sono state espresse non ci sono più, e quindi è molto difficile anche naturalmente studiarle nel passato. Noi ci aggrappiamo a testimonianze scritte, eccetera. Quindi perché il latino è una voce fondativa? Perché le lingue moderne, che sono nate quando le classi dirigenti non sapevano più il latino, quindi hanno cominciato ad adottare per le attività più alte, di prestigio, la legislazione, la cultura scritta, le lingue locali o le lingue nazionali, la grammatica della scrittura è stata il latino, quindi tutte le lingue moderne d'Europa si sono appoggiate a quella che era la lingua sacra, naturalmente l'alfabeto e così via. Quindi tutte le lingue moderne sono scritte a partire dal latino e hanno imparato a essere scritte studiando il latino, e questo rende il latino, diciamo, la trama e l'ordito su cui si sono costruite poi le lingue moderne e la cultura linguistica contemporanea. Quindi il latino è fondativo non solo per i romanzi, diciamo, è fondativo per tutti. In Europa ci sono, grosso modo, proprio a essere larghi, 6 alfabeti e centinaia di lingue. Quei 6 alfabeti sono simbolici delle culture scritte su cui si sono appoggiate quelle lingue che hanno imparato a essere espresse in quel modo. Quindi per l'Europa che noi chiamiamo, diciamo, occidentale, diciamo cristiana e cattolica, la gran maggioranza è il latino. Poi c'è un'Europa cristiana che scrive in cirillico, poi c'è il greco e poi, volendo, c'è il georgiano, naturalmente, ma insomma, diciamo, il grosso, no, delle culture linguistiche europee sono espresse così. Questo significa qualcosa in termini di fondazione culturale.
1: Eurotales è insieme museo e laboratorio, con percorsi, festival, letture e attività divulgative. Può raccontarci qualche esperienza concreta in cui il latino diventa protagonista o filo rosso, capace di collegare tradizioni linguistiche diverse?
2: Allora, Eurotales è un laboratorio perché, appunto, partendo dalla nostra convinzione che le lingue vanno descritte dal basso, nel senso, cioè, vanno identificate per come esistono nelle persone, ma questo lavoro di raccolta di questionari che noi facciamo per il pubblico, ce ne abbiamo circa 7.000 in questo momento, mi pare, si estende anche nella storia, cioè noi ricostruiamo le biografie linguistiche, sono disponibili sul nostro sito, di personaggi del passato.
0: Vogliamo ricordare il sito intanto.
2: Si chiama Eurotales o eurotales.eu. In questo senso è un laboratorio, cioè noi acquisiamo i dati lavorando con chi con i visitatori e con chi partecipa, gli studenti della rete Civis, chi ci viene a trovare. Poi, diciamo, se riusciamo a creare delle attività, a fare delle attività, per esempio l'uso della città di Roma come un museo diffuso, quindi noi proponiamo itinerari di storia linguistica, di archeologia linguistica, per meglio dire, nella città di Roma. Ma un esempio, diciamo, che per me, a me è molto caro al mio cuore, che si ritrova qui a Roma, che rende il latino una cartina di tornasole di fenomeni linguistici che sono diffusi anche oggi, che sono di lunghissimo periodo, sono la visita, lo studio delle epigrafi paleocristiane, le epigrafi, insomma, dei primi cristiani a Roma, che sono visibili, ce ne sono moltissime, non sono particolarmente note, ce ne sono circa 44.000 sono state classificate, e sono un fenomeno assolutamente nuovo, legato proprio alla rivoluzione culturale, io la chiamo così, del primo cristianesimo. Cioè c'è stato un momento nella storia in cui le persone, per così dire, normali hanno ritrovato il diritto alla parola, anzi il diritto alla memoria nella morte. Questo è successo fra IV, V e VIII nono secolo, poi è una cosa che si è interrotta. Quindi improvvisamente c'è una documentazione ricchissima che è linguistica, oltre che naturalmente storica e culturale, di iscrizioni che ricordano la vita di persone, diciamo, comuni, cioè che non sono consoli, imperatori, eccetera, ma sono persone che si ricordano semplicemente per il fatto che sono nate e sono morte. E queste iscrizioni sono scritte in un latino che oggi chiamiamo volgare, popolare, cioè un latino substandard, sgrammaticato, cioè che restituisce naturalmente l'immagine che, appunto, le persone non parlano secondo grammatica, no? E quando possono parlare, cioè quando la loro voce ha valore, e parlano come parlano, d'accordo? E questo parlare come parlare sfugge alle nostre concettualizzazioni. Io porto spesso gli studenti, per esempio, a San Lorenzo fuori le mura, che è vicino alla Sapienza, quindi facilissima come gita scolastica, diciamo, universitaria, e persino ragazzi che non hanno studiato il latino sono affascinati dal vedere queste testimonianze che restituiscono un peso storico alla lingua popolare.
0: Epigrafi spesso anche in un un latino non corretto.
2: Sempre in un latino non corretto. Esatto, sempre in un latino non corretto. Che, perché quel latino è scorretto? È scorretto perché evidentemente la forbice che divarica come si scrive e come si parla si è allargata. Ed essendosi allargata si perde, diciamo, il canone nella scrittura. Quando la forbice è stretta, le persone parlano sempre come parlano, ma sanno scrivere. Quando invece non sanno più scrivere, emerge nella loro scrittura come pronunciano, facendo raffronti incrociati fra gli errori, diciamo, di ortografia, per così dire, o di declinazione. Uno si rende conto che quella declinazione, per esempio, molte desinenze sono semplicemente reintegrate perché non le dicevano più. C'è una lapide molto bella anche graficamente, quindi non di persone, dice Augusta et Marina filias Januario patri benemerenti. Quel filias è nominativo naturalmente, quella S non è spiegabile in nessun modo se non come una desinenza reintegrata. E perché viene reintegrata la desinenza dell'accusativo? Bella domanda, perché l'accusativo ormai è il caso più diffuso,
0: più utilizzato.
2: Oppure perché si diceva già filie in entrambi i casi e nel dubbio si reintegra male?
1: Ringraziamo la professoressa Nadia Cannata, ordinaria di storia della lingua italiana alla Sapienza, Università di Roma, per essere stata con noi e per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le voci, le memorie e le radici linguistiche d'Europa.
2: Grazie a voi della pazienza e dell'invito.
0: È visitabile il museo?
2: Sì.
0: Diamo anche qualche indicazione agli ascoltatori.
2: Certo, edificio Marco Polo, circonvallazione Tiburtina 4, è uno degli edifici di Sapienza. Il museo è aperto quando è aperto l'edificio.
0: Grazie allora. Grazie a Sagimus dunque alla professoressa Nadia Cannata, linguista e docente alla Sapienza di Roma, per essere stata con noi nella seconda parte del programma di oggi, e grazie a Sagimus non meno a padre Antonio Salvi dell'ufficio Lettere Latine che ci ha fatto compagnia nella prima. Sed ic sermo noster finem habet. La puntata numero 238 di Anima Latina finisce qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto da
1: Fabio Colagrande
0: e da

0: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
1: Sarebbe naturale, prendendo a tema l'invisibilità, cominciare a parlare della striscia di Gaza. E invece no. E invece no perché proviamo, prima di arrivare a Gaza, e naturalmente ci arriveremo e ci resteremo a lungo durante quest'ora, proviamo a fare un esercizio di critica e autocritica anche tra noi, che immagino siamo tutti dalla parte delle ingiustizie. Qual è stata l'ultima volta che avete pensato a quello che succede in Afghanistan? Magari molti di voi ci avranno pensato 14 giorni fa, il quarto anniversario della caduta di Kabul. Magari la maggior parte di voi ci ha pensato l'ultima volta 4 anni fa, quando Kabul è caduta. Quindi, prima di arrivare a un'invisibilità, che è quella che subiscono i palestinesi di Gaza, che è una doppia invisibilità, è l'invisibilità delle vittime e è l'invisibilità morale di chi conduce questo genocidio da 22-23 mesi, pensiamo all'invisibilità subdola, che si accanisce anche nei migliori di noi o in quelli che pensano di essere i migliori tra gli altri. Ve lo dico perché questa cosa ha colpito anche me, questa distrazione, mettiamola così, ha colpito anche me. E allora questo agosto, invece di tornare in Palestina, ho preso dopo 3 anni un volo per Kabul e sono tornata in Afghanistan. E sono tornata l'altro ieri sera. Tardi. E l'invisibilità un po' si racconta con le storie, un po' si racconta con i numeri. In Afghanistan, che è un paese che fa un po' più di 40 milioni di abitanti e che è un paese sterminato, ci sono circa 30 milioni di persone, quindi il 70%, più del 70%, che vive in una condizione di bisogno, cioè bisogno per stringere fatica a mettere insieme il pranzo con la cena. Da quando gli Stati Uniti lo scorso febbraio hanno tagliato dalla sera alla mattina i fondi di USAID, che erano il principale alimentatore degli aiuti umanitari in molte zone del mondo, tra cui l'Afghanistan, in Afghanistan hanno chiuso 429 presidi medici. Significa che i bambini malnutriti non si curano e muoiono, che le donne non hanno un posto dove partorire, che i malati cronici non hanno un posto dove prendere medicine. In un paese di cui noi abbiamo memorizzato qualche nome di città importante, Kabul naturalmente, Herat perché c'era la nostra base militare, Kandahar perché era fortino, il quartier generale dei talebani al sud, ma che è un paese che fondamentalmente è un paese di aree rurali. E allora mi sono detta, vai a vedere com'è forse la più simbolica delle aree rurali, che molti di voi probabilmente non avevano mai sentito nominare prima di oggi, e che si chiama Uruzgan. La provincia dell'Uruzgan è una provincia dove oggi si arriva praticamente soltanto con i voli delle Nazioni Unite, a 120 km da Kandahar, molto al sud, ed è una provincia simbolica perché è il posto dove è cresciuto il Mollah Omar, cioè il fondatore dei talebani, dove c'era la sua madrasa, dove oggi c'è la madrasa di quello che era suo compagno di studi e che è diventato uno dei volti del Ministero dell'Economia del Secondo Emirato Islamico, cioè quello attuale. In Uruzgan, per raggiungere le cliniche finanziate dai fondi dell'Unione Europea, perché a qualche cosa le nostre tasse servono, le donne e i bambini devono camminare dalle 2 alle 5 ore, dipende dalla distanza dei loro villaggi dalle cliniche, nel letto di un fiume l'estate, adesso, per le strade di montagna, quindi allungando di molto il percorso d'inverno. In questa clinica in Uruzgan, a proposito di invisibilità e di indistinguibilità dei volti, la sala d'attesa e la sala d'aspetto era piena tutti i giorni che sono andata di silhouette coperte dal burqa. C'erano silhouette più mature, più adulte, le anziane avevano già il volto un po' scoperto e poi c'erano silhouette minute, eppure completamente coperte. Ed erano ragazzine di 13-14 anni, già sposate, 17 anni, già madri 3 volte, 11 anni, già promesse in sposa. E allora mi sono detta, Ma fai un po' un lavoro di ricerca e vai a vedere, prima di gridare che i talebani hanno rubato il diritto all'istruzione a queste ragazzine, com'era la situazione dell'istruzione in Uruzgan nel 2010, cioè in piena occupazione occidentale. Questo è un luogo in cui possiamo chiamare le cose col loro nome, no? Genocidio, genocidio e occupazione, occupazione.

E allora in Uruzgan nel 2010 meno del 5% delle bambine che viveva in questa provincia così remota aveva accesso all'istruzione. E questa cosa ha a che fare sicuramente con l'oscurantismo di alcuni gruppi talebani che esattamente come i gruppi palestinesi non sono tutti uguali, non hanno tutti gli stessi obiettivi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ha soprattutto a che fare con l'invisibilità che noi abbiamo esercitato su un paese che, come gli altri, come l'Iraq, come la Siria, come la Libia, e potremmo andare oltre, come l'Ucraina forse, sebbene meno, non abbiamo capito perché un po' queste bambine non andavano a scuola, perché vivevano in tradizioni profondamente oscurantiste, e un po' non andavano a scuola perché noi siamo stati 20 anni a occupare un paese e abbiamo saputo costruire le mura di cemento che proteggevano le nostre ambasciate nella zona verde di Kabul, ma le strade per far raggiungere le scuole ai ragazzini delle zone remote invece in 20 anni non le abbiamo costruite. E allora quando leggiamo queste statistiche, quelle attuali, che vietano alle bambine che hanno più di 12 anni di frequentare la scuola, alle donne che non facciano lavori strettamente relativi all'assistenza medica delle donne di lavorare, prima di pensare a quanto siano minacciosi, brutali e feroci i talebani, dovremmo pensare a quanto la nostra cecità, che ha ridotto tutto quel paese a uno stato di invisibilità, ha consegnato quel paese dopo 20 anni di inutile guerra al destino che adesso sta vivendo, all'abbandono che adesso sta vivendo.

I soldati che erano di stanza in Uruzgan erano i soldati olandesi e gli australiani. Noi eravamo a Herat e poi tutti i vari paesi della coalizione un po' avevano basi in tutto il paese. I soldati di base in Uruzgan chiamavano questo posto l'ultima frontiera, non solo perché era appunto così storicamente legato alle tradizioni del passato dei talebani, ma perché la sua conformazione geografica, i monti, le valli, le strade tortuose tra i monti e le valli, avevano reso molto semplice per i talebani organizzare da lì l'insurrezione. Non è un caso che in Uruzgan partì l'insurrezione del 94 che portò i talebani poi a, diciamo, ottenere il potere, a conquistare il potere nel 96, e poi da lì partirono anche le insurrezioni del 2021, cioè quando gli accordi tra Trump e i talebani hanno, diciamo, consegnato il paese di nuovo ai nemici di un tempo. Bene, il paradosso della fine di questa guerra 4 anni fa, per chiudere questa parentesi afghana, della fine di questa guerra che non è finita perché ce ne siamo andati o perché si era esaurita, diciamo, la spinta e la motivazione del nostro intervento in Afghanistan. Ce ne siamo andati dall'Afghanistan perché le guerre hanno due destini: o si vincono o si perdono. Talvolta, raramente, si negozia alla fine di una guerra. Questa guerra qui, noi occidentali, l'abbiamo persa. Ce la possiamo raccontare in maniera diversa, ci possiamo raccontare che è stato, come dicono quelli bravi, un disengagement, che abbiamo ritirato le truppe perché aggiungete motivazioni a caso. La verità è che la guerra contro i talebani l'Occidente l'ha persa, e per perderla un pochino più dignitosamente aveva pensato di riconsegnare quel paese a quelli che erano stati i nemici del dopo Torri Gemelle, e che sarebbe passato un tempo utile dalla nostra fuga grottesca e tragica prima che i talebani riprendessero il potere, e invece sono passati purtroppo meno di 15 giorni. E ricorderete le immagini degli afghani attaccati agli aerei, ai C-130, agli aerei militari, perché volevano scappare via. Prima di andare via dall'Uruzgan ho incontrato un uomo che è il riassunto, la cui biografia è il riassunto di questa guerra. Si chiama Muhubbu Allah. Ha 34 anni e quando ne aveva 20 in piena occupazione, mentre faceva il pastore, è saltato su una mina. E quindi gli mancano dei pezzi di gamba a caso, non ha potuto più lavorare. Ha 2 figli, una figlia e un figlio. E quando gli ho chiesto se fosse preoccupato per il destino di sua figlia, perché non poteva studiare, tra qualche anno avrà 12 anni, non potrà né studiare né lavorare, mi ha risposto così, mi ha detto: certo, mi dispiace che non può andare a scuola, però almeno è viva. Ecco, io credo che in questa frase qua ci sia riassunto tutto il danno che ha fatto stare per 20 anni in un paese che non abbiamo saputo guardare, che non abbiamo voluto guardare, non che non abbiamo saputo guardare, e che nelle gambe martoriate di quest'uomo e nel destino violato di sua figlia ci sia tutta la nostra responsabilità. E quindi va bene, guardiamo Gaza tutti i giorni, parleremo solo di Gaza fino a che non si chiude questo incontro, come è giusto e doveroso fare, ma tutte le altre responsabilità che abbiamo accumulato negli ultimi decenni non smettiamo di guardarle.

che non sono molto distanti tra loro, purtroppo si somigliano. Per parlare di Gaza partiamo dai numeri e da quello che è successo negli ultimi giorni, ma tanto ogni giorno è buono e probabilmente adesso mentre parliamo moriranno altri bambini, altri ne saranno amputati senza anestesia e altri giornalisti saranno uccisi. Dall'inizio delle operazioni militari a Gaza, che in questa sede, sempre per il rispetto che dobbiamo alle parole, non chiameremo guerra, 192 giornalisti e operatori dei media sono stati uccisi, la maggior parte di loro naturalmente palestinesi, perché come sapete a noi giornalisti occidentali è vietato dall'8 ottobre, dal giorno in cui sono iniziate le operazioni militari, entrare in maniera indipendente nella striscia di Gaza, ma la settimana scorsa, perché si giustificano dicendo è pericoloso, d'altronde diciamo fare i corrispondenti di guerra è un po' pericoloso, ma la settimana scorsa le forze armate israeliane hanno invitato, come forse avrete letto e sapete, 10 influencer per documentare che il cibo non entra nella striscia di Gaza per colpa delle Nazioni Unite. Contemporaneamente, ad agosto 2025, cioè fino ad oggi, nella striscia di Gaza sono stati uccisi 333 operatori umanitari. La maggior parte di loro lavorava per l'UNRWA, cioè l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, gli altri erano impiegati in altre organizzazioni come la Mezzaluna Rossa palestinese, come il World Central Kitchen. Nei soli primi 4 mesi di conflitto, quindi da ottobre, novembre, dicembre e gennaio, da ottobre 23 a gennaio 24, sono stati uccisi, sono stati tra uccisi e feriti 300 operatori sanitari mentre prestavano soccorso. Queste perdite fanno sì che il 24, lo scorso anno, sia stato l'anno più letale mai registrato per gli operatori umanitari a livello globale, con 281 vittime in tutto il mondo, la maggior parte delle quali a Gaza. Ora, perché partiamo dai giornalisti e perché partiamo dagli operatori umanitari e dai medici? Perché il tema dell'invisibilità, gioco forza, si associa al tema del testimone e della testimonianza. E ci sarei voluta arrivare a questa domanda che mi faccio, che vi faccio, e che invece facciamocela adesso da principio e riponiamocela alla fine e vediamo ognuno di voi, ognuno di noi, come riesce in coscienza a rispondersi a questa domanda. Quando la settimana scorsa l'esercito israeliano ha ucciso 5 giornalisti, da una parte c'era chi gridava giustamente al massacro di giornalisti in atto da 22 mesi, e dall'altra parte c'era chi diceva: ma quelli non sono giornalisti, abbiamo le prove, sono sostenitori di Hamas, questo double tap, cioè il doppio attacco sullo stesso bersaglio, che è un atto chiaramente terroristico, diciamo Putin se ne è fatto portabandiera sia in Siria che in Ucraina per anni e anni e anni, era una delle modalità preferite di attacco kamikaze di Al-Qaeda e dell'ISIS, ma insomma questi sono purtroppo macabri dettagli. Quindi da una parte chi difendeva il diritto del giornalismo e dall'altra chi screditava invece la figura di quei 5 giovani uccisi perché ritenuti sostenitori di Hamas, della Jihad islamica, eccetera. Mi sono avvitata a pensare a queste discussioni per giorni e poi mi sono detta: il tema non è chi è un giornalista o chi non è un giornalista a Gaza, perché se adesso cominciamo a discutere di chi è e non è un giornalista a Gaza, perdiamo di vista il fuoco della questione, e il fuoco della questione è il genocidio che è in corso a Gaza. E quindi mi sono chiesta: qualora pure quei 5 giornalisti fossero tutti e 5 sostenitori di Hamas, questo renderebbe quello che hanno documentato e quello che hanno fotografato meno vero? Sarebbero morti meno bambini se quei 5 giornalisti fossero stati o non fossero stati sostenitori di Hamas? Sarebbero stati perpetrati meno attacchi indiscriminati? Sarebbe stata sfollata forzatamente meno popolazione di Gaza?
Sarebbero entrati più aiuti umanitari di quelli che vengono arbitrariamente privati alla popolazione in questi 22 mesi? Vale di meno la testimonianza di uno di quei giovani se un giorno, 10 anni fa, quando aveva 14 anni, ha scritto una cosa che velatamente lo può ricondurre a un vago sostegno ad Hamas? La mia risposta è no, non vale di meno. Perché quello che accade è accaduto di fronte alle telecamere di quei 5 giovani, indipendentemente che siano stati o non siano stati sostenitori di Hamas, vale lo stesso. Perché quando quei giovani fotografano la testa di una bambina di 4 anni che esce da un palazzo sventrato da attacchi indiscriminati, quella bambina di 4 anni è morta comunque, sia che quella foto l'abbia fatta un giornalista con il tesserino depositato a Milano Centro, sia che quella foto l'abbia fatta un ragazzo di 20 anni che si è improvvisato giornalista perché è l'unico a cui è data la possibilità di testimoniare il genocidio in corso nella striscia di Gaza. E su questo tema qui noi ci dobbiamo interrogare, tutti quanti, e in maniera molto profonda. Perché se vale la severità di spezzare il capello in quattro su chi supporta cosa all'interno della striscia di Gaza, allora deve valere però anche la capacità di spezzare il capello in quattro e andarci a riprendere i report che le organizzazioni umanitarie facevano durante e dopo tutte le tante, troppe guerre che si sono consumate negli ultimi 15 anni, 17, all'interno della striscia di Gaza. Israele afferma di condurre indagini credibili e imparziali, ma finora non è riuscito a dimostrarlo. Un'indagine indipendente è fondamentale per capire perché così tanti civili siano morti e per rendere giustizia alle vittime di attacchi illegali. Scritto oggi? No, 15 anni fa. Questo era un rapporto di Human Rights Watch del 2010, dopo l'operazione Piombo Fuso, fine 2008, inizio 2009, 20 giorni di guerra, 1.400 palestinesi morti, tra i 1.300 e 1.400 palestinesi morti. Il primo rapporto di Human Rights Watch e B'Tselem arriva a pochi mesi dalla fine della guerra, un altro arriva l'anno dopo, il più crudo arriva 3 anni dopo, quando a distanza di 3 anni le organizzazioni in difesa dei diritti umani vanno a chiedere conto di presunti crimini di guerra di cui allegano prove documentali, video, testimonianze, fotografie, e chiedono allo Stato israeliano se siano state effettuate indagini o consumati processi, dicendo, come sempre accade, allora con 20 giorni di guerra e 1.400 morti, oggi con 23 mesi di guerra e 60.000 morti, 63.000 morti, come i tribunali militari avessero agito. Alla fine i tribunali militari nel 2010, quando ci furono accuse, documenti di uso di scudi umani, fosforo bianco e quant'altro, ma poi 1.400 morti di cui la stragrande maggioranza civili, i tribunali militari israeliani condannarono a 3 mesi 2 soldati per aver utilizzato un bambino come scudo umano, ma dopo due mesi le condanne furono sospese, e condannarono a 7 mesi e mezzo di prigione un altro soldato perché, interrogato, aveva confessato di aver rubato nel nord della striscia una carta di credito. Purtroppo è tutto vero. Sembra un film dei Monty Python e invece no. Dunque, perché cito questo report del 2010? Perché allora come oggi, quando le organizzazioni internazionali e le organizzazioni in difesa dei diritti umani portavano prove o rapporti, l'esercito israeliano e i tribunali militari respingevano queste prove dicendo che si trattava di testimoni e testimonianze inaffidabili. E
questo ha molto a che fare con la delegittimazione delle organizzazioni umanitarie, dei giornalisti palestinesi, dei giornalisti presuntamente sostenitori di Hamas o di qualsiasi altro gruppo, perché è un'inaffidabilità e una ricerca dell'incidente che non è accidentale, ma fa parte di una più ampia e lunga decenni strategia militare. Come ricorderete, l'altro giorno, nello sdegno internazionale che si ripete e ormai anche questo è diventato un po' un format, Netanyahu ha detto che si è trattato di un tragico incidente. Aveva usato le stesse identiche parole a maggio del 2025, pochi mesi fa, quando un attacco israeliano colpì la zona di Al-Mawasi. La zona di Al-Mawasi allora era definita come una zona umanitaria, cioè quella in cui le persone avrebbero dovuto rifugiarsi scappando. Morirono in 45, quasi tutte donne e bambini. L'esercito aveva, come nel caso dei giornalisti, annunciato un'indagine. Anche in quel caso Netanyahu parlò di tragico incidente, anche di quel caso non se ne è saputo più nulla. Se riavvolgiamo il nastro e andiamo a 3 anni fa, forse alcuni di voi ricorderanno che durante una delle tante passate incursioni nel campo profughi di Jenin, nell'aprile del 2022, morì uccisa dai soldati israeliani Shirin Abu Akleh, che era il volto di Al Jazeera in Palestina, nei territori palestinesi occupati, doppio passaporto palestinese-americano. Shirin Abu Akleh viene uccisa nell'aprile del 22. Nel settembre del 22, sotto pressione internazionale, l'esercito ammette che sì, in effetti poteva esserci un'alta probabilità che la giornalista fosse stata colpita accidentalmente da fuoco israeliano, che era stato un incidente bellico. Nel maggio del 25, quindi quest'anno a 3 anni di distanza, un documentario statunitense non solo attraverso lo studio balistico prova che, diciamo, Shirin Abu Akleh è stata effettivamente uccisa da un soldato israeliano, ma ne trova anche l'identità, nome e cognome. Anche lì il governo israeliano e le forze dell'ordine parlarono di tragico incidente, di colpi non intenzionali, di obiettivi non dichiarati. Le prove non sono state fornite e a distanza di 3 anni nessuno ha pagato per la morte di Shirin Abu Akleh. Questo per dire che cosa? Questo per dire che parlare di tragici incidenti, parlare di incidente bellico, serve a varie cose. La prima è rabbonire gli alleati. Rabbonire gli alleati perché parlare di errore, parlare di incidente implica il non ammettere una responsabilità legale diretta. Contenere le critiche internazionali e mantenere il sostegno degli alleati, cioè gli americani e l'Europa in buona sostanza. Finché presentiamo una strage come un evento non intenzionale, finché questa narrazione sarà sostenuta, perché pensate al doppio standard, anche di queste formule ci siamo riempiti tanto la bocca in Iraq, in Afghanistan e ancora adesso nella striscia di Gaza. Pensate al doppio standard. Quando diamo il numero dei morti complessivo all'interno della striscia di Gaza, ci vengono fatte le lastre alle parole e alle intenzioni se non aggiungiamo che la lista è la lista del Ministero della Sanità controllato da Hamas, no, gestito da Hamas, che incidentalmente dal 2007, ci piaccia o non ci piaccia, ci piaccia o non ci piaccia, amministra la striscia di Gaza. E quindi sì, Ministero della Sanità che risponde a quella cosa lì, che ci piaccia o non ci piaccia, amministra la striscia di Gaza dal 2007. La stessa severità, la stessa richiesta di precisione, la stessa richiesta di attenzione, la stessa richiesta di fuori i nomi, le prove, i numeri e i DNA, non viene però chiesta al governo israeliano
quando viene giustamente preteso da parte dell'opinione pubblica, purtroppo non dei governi, con l'opinione pubblica elegge, che rispetto al tragico incidente vengano fornite delle prove, che rispetto a delle accuse di collaborazionismo e di prossimità con dei gruppi ritenuti gruppi terroristici vengano fornite delle prove. Perché quando leggiamo un comunicato di Hamas in televisione arriva lo sdegno pubblico e popolare, ma quando leggiamo la velina delle forze dell'ordine israeliane che parlano di tragico incidente, nessuno si sdegna e nessuno fa una domanda in più. Anche questo è doppio standard e anche questo, goccia dopo goccia, diventa un fenomeno carsico che erode la nostra capacità e la capacità pubblica di distinguere che cos'è una menzogna da che cos'è verità. Ed è in questo momento qui che noi dobbiamo essere più concentrati e usare tutto il nostro buonsenso, e dobbiamo usare tutto il nostro buonsenso per decostruire tutte queste parole, per decostruire la parola terrorista, per decostruire la parola incidente, per decostruire la parola non intenzionalità e per ricostruire anche che cosa significhi invisibilità. E proviamo a guardarla da un altro punto di vista, non la guardiamo dal punto di vista dei palestinesi vittime invisibili, quello è un gioco che purtroppo ci viene facile, perché lo sono ed è innegabile. Pensiamo a che cosa significhi l'invisibilità morale in cui lo Stato di Israele vive non da oggi, non da 22 mesi, ma da più di 50 anni. Cioè da decenni in cui l'espansione degli insediamenti illegale sotto il profilo giuridico internazionale non è mai stata sanzionata da nessuno.

non è mai venuto meno il sostegno politico, nonché quello militare, da parte dei principali alleati di Israele, che sono stati naturalmente gli americani e l'Europa. Le sanzioni sono state debolissime, la giustizia internazionale praticamente inesistente, il controllo narrativo nei media e della diplomazia non ce lo dobbiamo neanche raccontare. Questa invisibilità del danno provocato, che è andata avanti per decenni, ha generato un'impunità percepita. E quindi è evidente che se per 50 anni vari governi di destra, di centro e di sinistra, ma tutti i governi che si sono succeduti dal 67 a oggi, per non andare oltre, hanno reso uno Stato intero consapevole della totale mancanza di sanzioni e della totale impunità su crimini di guerra compiuti ogni volta che si è consumato un conflitto, ma anche su tutte le espansioni di annessioni e di apartheid che si sono consumate soprattutto negli ultimi 20 anni, è evidente che oggi la tragedia di Gaza si stia consumando in queste dimensioni e in queste proporzioni. Mi dispiace che non c'è Matteo Nucci con noi, perché potremmo scomodare Platone, che nella Repubblica racconta il mito dell'anello di Gige, no? Che vi invito ad andare a rileggere questo dialogo tra Glaucone e Socrate, in cui sostanzialmente la domanda che Platone ci consegna attraverso la voce di Socrate è: se noi avessimo un anello che ci garantisce invisibilità e avessimo potere, se fossimo re, imperatori, leader, capi di Stato, e questo anello, girare questo anello ci garantisse invisibilità, la nostra condotta nella giustizia sarebbe naturalmente incline al bene oppure no? Ed è in questo senso che questa domanda platonico attraverso la voce di Socrate arriva a noi, alla striscia di Gaza, anche oggi. Se noi facciamo finta per decenni di non vedere dei crimini perpetrati a spese di quelle vittime invisibili, siamo complici di aver generato questa impunità percepita, che è diventata un'impunità reale e che è un'impunità che riguarda anche noi. Perché se oggi il governo israeliano e le forze armate israeliane sentono di poter agire con questo livello di impunità, è perché per noi, per 50 anni, quello che succedeva nei territori palestinesi occupati è stato invisibile. E questa legittimità, questo spostamento dell'asse dell'etica, questo spostamento dell'asse della moralità, non ci vede esenti da responsabilità, non ci vede esenti da colpe. Quindi oggi sentire il ministro degli esteri che dopo 63.000 morti dice sanzioneremo i coloni violenti, non serve a niente. Riconoscere lo Stato di Palestina oggi non serve a niente. Quello che serve oggi è smascherare questa invisibilità morale, e smascherarla lo si può fare attraverso denunce pubbliche e attraverso una difesa quotidiana che tutti dobbiamo fare delle organizzazioni che si sono costruite e sono nate dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale ci siamo detti mai più. E allora, con tutte le loro imperfezioni, con tutte le loro fragilità, con tutte le loro debolezze, noi a quelle agenzie delle Nazioni Unite, a quel corpus di valori che le Nazioni Unite rappresentano, dobbiamo volere molto bene. Dobbiamo chiedere loro di cambiare, di essere più vicine e allineate ai tempi che vivono, ma noi quelle organizzazioni le dobbiamo proteggere.
perché i tempi che viviamo ne stanno minando la tenuta da un punto di vista finanziario e ne stanno minando la legittimità morale e dunque politica. Dobbiamo rispettare le azioni legali quando sono fortemente ancorate al reale e quando sono simboliche. Dobbiamo proteggere le azioni della Corte Penale Internazionale, perché indipendentemente da come andranno a finire quei processi, ci ricordano che esiste un crimine, esiste adesso, che la Convenzione contro il genocidio ci dice, non che dobbiamo stabilire oggi se questo è un genocidio, non ci interessa, la Convenzione contro il genocidio ci dice che noi quel genocidio lo dobbiamo prevedere e prevenire, e non lo stiamo facendo, non lo stiamo facendo noi, non lo stanno facendo le persone che noi abbiamo eletto affinché chiedessero che quel genocidio non si consumasse. E su questo dobbiamo tenere la barra molto alta e stare molto attenti, anche quando avvengono azioni che ci sembrano segnare un passo in avanti. Ma è come se vivessimo in una realtà vittima di un costante jet lag. Allora, proprio di un jet lag di comprensione, no? Allora, quando 2 settimane fa la Knesset, il Parlamento israeliano, approva, dopo anni e anni di discussione, niente di quello che sta avvenendo oggi è nuovo. È nuovo perché decidiamo di prestare ascolto per la prima volta, ma niente dei progetti che vengono approvati oggi dalla Knesset è nuovo. Si consumano oggi con governi di estrema destra, ma si consumavano prima con quelli di centro e anche con quelli di sinistra. È stato approvato il piano della colonia E1, che rende di fatto, come forse avrete letto, discontinua, quindi impossibile, la continuità territoriale della Cisgiordania. Niente di nuovo, soltanto che oggi lo esprimono i ministri di estrema destra e sembra più brutale. Bene, purtroppo, e sottolineo 1000 volte purtroppo, quando il ministro di estrema destra, Bezalel Smotrich, ministro delle finanze, dell'estrema destra religiosa sionista, si mette davanti a una mappa e dice: qui tracciamo la linea, così non c'è più continuità territoriale e viene meno l'illusione dello Stato di Palestina e si disintegra l'illusione dei 2 popoli, 2 stati. Non abbiamo ragione noi che arriviamo con 20 anni di ritardo su una realtà fattuale che era evidente 20 anni fa. Ha ragione lui, purtroppo. E noi su questo dobbiamo essere attenti e molto critici, vedere e non rendere invisibile. Che quando Smotrich dice così cade l'illusione dello Stato di Palestina, ci dice un'altra cosa più importante, che l'estremismo è arrivato in tempo a leggere la realtà, perché l'estremismo arriva sempre puntuale. E noi, dall'altra parte, stiamo ancora a riempirci la bocca con la soluzione dei 2 popoli, 2 stati, quando quella soluzione, se guardiamo le mappe dall'alto così, è morta, ma è morta da tempo. Stiamo dando risposte sbagliate a qualcosa che nei fatti non esiste più. Esiste nelle nostre speranze perché noi ne abbiamo bisogno. Ma se guardiamo la realtà, sulla realtà ha ragione l'estremismo e noi di nuovo abbiamo sbagliato perché siamo arrivati tardi, perché ci siamo cullati su delle illusioni senza proteggerle, senza rivendicarle, e mentre ci distraevamo riempiendoci la bocca con slogan che erano completamente scollati dalla realtà, l'estremismo arrivava puntuale, perché una cosa la sa fare bene: leggere, sentire cosa pulsa nella pancia delle persone, citofonare Giorgia Meloni.

E allora, quando i governi ci dicono riconosciamo lo Stato di Palestina, invece di essere contenti, chiediamoci, ma quale Stato di Palestina? Chiediamo, ma quale Stato di Palestina? Ma di cosa stiamo parlando? Di quale Stato di Palestina stiamo parlando? È brutto? Ci fa stare scomodi perché non sappiamo dove metterci a questo punto, perché di fatto questa è una situazione in cui esiste uno Stato solo, sovrano, su 7 milioni di palestinesi e 7 milioni di israeliani, che è uno Stato che da anni le organizzazioni umanitarie di tutto il globo terracqueo dicono che è uno Stato di segregazione e di apartheid, dove di fatto esistono dei cittadini di serie A e dei cittadini che non hanno diritti. Da dove ripartiamo per una soluzione di due popoli, due stati, che fa bene soltanto a una photo opportunity quando decidiamo che con 50 anni di distanza la causa palestinese diventa una causa da difendere? Noi dobbiamo chiedere alla politica che ci rappresenta di essere al passo con i tempi che vive, non con quelli che avrebbe voluto vivere, con i tempi che vive, e i tempi che viviamo oggi sono tempi in cui quello che stiamo vivendo, cioè l'invisibilità a cui abbiamo costretto milioni di persone, si risolve purtroppo in maniera molto semplice e molto brutale. Sanzioni economiche, basta vendita delle armi allo Stato di Israele. E sanzioni allo Stato e non ai singoli. Sanzioni allo Stato e non ai singoli. Adesso vi racconto una storia, che è una storia minima e che, come tutte le storie minime, purtroppo fanno quella statistica che ci fa dimenticare le persone. A giugno ero in Palestina quando è iniziata la guerra con l'Iran. Non vi voglio agitare, ma non è detto che sia finita. E un villaggio in Cisgiordania che si chiama Kafr Malik è stato assaltato due volte in 4 giorni. La prima volta è morto un ragazzino di 14 anni e la seconda volta sono stati uccisi 3 ragazzi. Kafr Malik non è uno dei luoghi della resistenza armata palestinese, non è il campo profughi di Jenin, non è il campo profughi di Tulkarem, non è il campo profughi di Balata, dove ci sono storicamente, diciamo, dei numeri, ci sono stati numeri importanti, ma anche insurrezioni importanti da parte della resistenza armata palestinese. Vi segnalo che mentre noi giustamente guardiamo quello che succede dentro la striscia di Gaza, questi campi profughi che vi ho appena citato sono stati praticamente rasi al suolo negli ultimi mesi, sono praticamente inaccessibili anche loro per i giornalisti, sono state forzatamente spollate da questi campi profughi decine di migliaia di persone. Del campo profughi di Jenin non resta quasi niente, così come non resta quasi niente del campo profughi di Nur Sham e di quello di Tulkarem. Ma Kafr Malik è un paese normale, di normali cittadini palestinesi all'interno dei territori palestinesi occupati. E una settimana prima che ci incontrassimo con Mutaza Mayel, il padre 45enne di questo ragazzino, il figlio Ammar, anni 14, era uscito in bicicletta con un suo amico. Dopo qualche ora Ammar non tornava a casa, sua madre preoccupata chiama il padre, che aveva dovuto attraversare una serie di checkpoint per andare a lavorare e quindi faticava a tornare indietro. E questo ragazzino continuava a non trovarsi, il padre fa squillare il suo telefono ripetutamente, fino a che dall'altra parte del telefono non risponde una voce in ebraico, che dice che il bambino era stato ferito
Il padre accorre da questa voce, la voce di questo soldato, dà delle indicazioni di massima al padre. Il padre accorre, non lo fanno passare, vede il figlio che viene portato via, gli dicono sarà portato all'ospedale XY di Ramallah. La telefonata successiva che riceve è quella che gli dice che il figlio era morto. Questo ragazzino, Ammar, di anni 14, era un campione under 16 di arti marziali. Si allenava e la madre faceva avanti e indietro, e il padre, la madre e il padre facevano avanti e indietro con Ramallah per portarlo ad allenare. Poi a un certo punto, sempre alla voce segregazione e apartheid, i posti di blocco,

sportivo, un ragazzino di 14 anni. E quando è morto Ammar, a giugno, era il 29esimo bambino ucciso dalle forze armate israeliane in Cisgiordania dall'inizio dell'anno. Bambino, ragazzini, sotto i 15 anni, colpito mentre passeggiava in bicicletta da un proiettile che gli è entrato nella schiena e uscito dal collo, perché non sapeva come ammazzare il tempo con un suo amico, non potevano andare a scuola, non potevano andarsi ad allenare, non potevano uscire dal loro villaggio e stavano in bicicletta vicino alla superstrada. La sera le forze armate israeliane hanno diffuso un comunicato in cui affermavano che Ammar e il suo amico avevano lanciato pietre contro una pattuglia, definendoli in questo comunicato due terroristi e presentando questo, cioè il lancio di pietre da parte di due ragazzini in bicicletta, di cui uno campione junior di arti marziali palestinesi plurimedaglia, come terroristi che attentavano alla sicurezza dello Stato di Israele. E allora, quanto tempo ho? Mi sono portata l'orologio. Ah, che ore sono? Quarto. Ah. Perché vi racconto questa storia? Vi racconto questa storia perché quando le cose le vedi troppo da vicino non le vedi, ma quando non le vedi abbastanza da vicino non le vedi uguale. E allora qual è la giusta distanza? Cosa significano le immagini oggi? Cosa significano le storie oggi? Come si fa a rendere visibile un'ingiustizia? E io non lo so se c'è una formula giusta per rendere visibile un'ingiustizia. So però che quando qualcuno usa la parola terrorista, io ad ascoltarla ci sono sempre scomoda se non conosco la storia di quella persona. E quando la vado a conoscere c'è sempre qualcosa in quest'etichetta della parola terrorista che non mi funziona. Allora non lo so come si fa a renderci più partecipi delle vite degli altri, non lo so qual è il valore della testimonianza e non mi fa piacere mai fare dei parallelismi storici. Però in questi giorni, per cercare di capire di più delle parole che mi mancano e di come, di dove mi devo sedere per cercare di trovarle, mi sono portata in Afghanistan due libri. Il primo, Ai sommersi e ai salvati, di Primo Levi. E il secondo è Immagini nonostante tutto, di Georges de Huberman, che è uno storico francese che immagini malgrado tutto, la traduzione in italiano, che analizza, è un libro che vi invito a leggere e rileggere, I sommersi e i salvati, perché questo libro, Immagini malgrado tutto, analizza quattro foto che sono le uniche quattro fotografie uscite dal campo di Auschwitz perché un membro dei Sonderkommando riuscì, di nome Alex, riuscì attraverso l'uso di una macchina fotografica portata probabilmente dalla resistenza polacca all'interno del campo di Auschwitz a realizzare questi quattro scatti. Uno inutilizzabile, si vedono solo dei cipressi, e tre scatti che sono gli unici tre scatti che per a lungo abbiamo avuto a disposizione di quello che succedeva nei crematori del campo di Auschwitz, in cui si vedono delle donne nude e delle pile di donne che erano appena state uccise. E allora Didier Huberman si chiede e ci chiede

0: Qual è la nostra relazione con questa fotografia? Qual è la nostra relazione con questa testimonianza? Qual è il muscolo dell'etica che queste immagini vanno a braccare? Chi siamo noi rispetto a questo, a questa testimonianza? Allora, io oggi, prendendo per mano quello che è il vero messaggio dei sommersi e salvati di Primo Levi, e cioè prima di guardare al grande disegno dell'ingiustizia, guardate quella zona grigia in cui tutto si confonde, state attenti a quella zona grigia perché è lì che tutto si consuma. Io vorrei chiudere da dove abbiamo cominciato, e cioè salutandovi con questa domanda a cui io non ho ancora risposta e che consegno a voi, perché questo è quello che dobbiamo fare: mettere in circolo i dubbi prima che le risposte. Se quelle foto fatte ad Auschwitz da un membro dei Sonderkommando, cioè la forma più monumentale di zona grigia che si consumava all'interno dei crematori, cioè ebrei che bruciavano costretti altri ebrei, se quelle fotografie all'interno del campo di Auschwitz, anziché un membro del Sonderkommando, le avesse fatte un nazista, quello che c'era di fronte alla telecamera, alla macchina da fotografica, sarebbe stato meno vero? Quelle donne sarebbero state meno trucidate? Quei crematori avrebbero funzionato meno? Non guardiamo le frattaglie, non guardiamo il dettaglio, non ci perdiamo in alibi, guardiamo quello che accade di fronte ai nostri occhi tutti i giorni, non chi sostiene che cosa, ma cosa succede davanti alla camera. Non perdiamo mai di vista l'obiettivo, non ascoltiamo gli slogan, chiediamo che lo Stato di Israele esca da questa invisibilità morale, non accontentiamoci di chi dice che esiste lo Stato di Palestina, chiediamo prima che venga riconosciuto un abuso, un'ingiustizia, un genocidio e una segregazione, non chiediamoci chi è che ha fatto la foto, chiediamoci chi sta davanti alla foto, perché se no, e chiudo, facciamo il grave errore di fare lo stesso errore che abbiamo fatto di fronte alle immagini di Abu Ghraib: non chiederci chi fossero le vittime dietro a quelle maschere nere mentre venivano attaccate loro dei fili elettrici ai testicoli, ma di chiederci soltanto chi fossero i torturatori, cioè noi, perché era di noi che ci dovevamo e ci siamo vergognati. Noi ci dobbiamo vergognare per le vittime, non per noi.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.
2: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo
2: e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
3: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
2: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte.
3: Né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
2: Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
3: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, poiché il tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
2: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
3: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
2: Lo salverò perché a me si è affidato. Lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
3: Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso.
2: Lo sazierò di lunghi giorni

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
2: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

con te. Lei che l'ama fino in fondo, ma lui non c'è. Lei con lei, lui con lui.

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università,

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: passa e se ne frega se... Ah no, questa era mia. Ciao Max!
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
2: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Le catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Prima di condividere con voi quello che il Signore in questi giorni mi ha suggerito, vorrei dire due cose. La prima è che portare il nome Magnificat significa avere la responsabilità di comprendere che la gratitudine va detta ad alta voce. Maria è grata ed è felice, e questa gratitudine non muore dentro di lei, non è un pensiero pio dentro di lei, è qualcosa che diventa evidente anche davanti agli altri. Canta il suo Magnificat davanti a Elisabetta, e credo che questo sia un'indicazione per ciascuno di noi. Le cose belle vanno dette ad alta voce e le cose belle vanno mostrate, perché altrimenti ci rimane solo la cronaca nera, ci rimangono semplicemente le cose che non vanno di questa vita. Dovremmo abituarci invece a raccontare le storie di benedizione, cioè le storie di bene, tutto il bene che il Signore ha fatto dentro la nostra storia. Abbiamo bisogno certe volte di prendere il microfono e di raccontarlo, non per ostentare qualcosa, ma perché la gratitudine va mostrata esattamente come ci insegna Maria, ad alta voce. E questa gratitudine che una persona dice non è semplicemente qualcosa che ci edifica personalmente, fa bene anche agli altri. Incontrare la luce anche attraverso la testimonianza di qualcun altro riempie il cuore. Quindi io credo che questa iniziativa sia veramente in spirito di Magnificat, cioè un modo vero di esprimere il carisma della gratitudine ad alta voce. La seconda cosa è molto personale, e cioè, per un misterioso disegno di Dio, io ogni volta che incrocio qualcuno della comunità Magnificat mi sento a casa. E siccome giro parecchio, ogni tanto becco qualcuno, qualche fratello, qualche sorella che si avvicina e dice: io faccio